Luca, nel capitolo 3 degli Atti degli Apostoli, narra questo episodio particolarmente significativo, che dice l'efficacia della predicazione apostolica. Gli apostoli hanno la grazia di Cristo e il Vangelo è terapeutico, fa guarire, rende l'uomo capace di camminare bene. Ricordiamo che nel linguaggio biblico camminare è sinonimo della morale, vuol dire comportarsi, vivere. Lo storpio è uno che non può camminare, metaforicamente è l'uomo incapace di vivere bene. Gli apostoli, attraverso l'annuncio della parola con la potenza di Cristo, rendono l'umanità capace di camminare bene. Quel episodio prodigioso attira l'attenzione della folla. Luca ha presentato un discorso di Pietro e la reazione delle autorità. I capi del Sinedrio arrestano Pietro e Giovanni, li tengono in prigione, li interrogano il giorno seguente e Pietro ha l'occasione per un nuovo discorso. Coraggioso! Il Pietro che temeva quando fu arrestato Gesù e lo rinnegò, adesso è un altro uomo. È importante notarlo. Come è avvenuto un cambiamento del genere? Questo è il miracolo della risurrezione. Se Cristo non fosse risorto, se Pietro non avesse incontrato davvero il risorto, come sarebbe cambiato così? È inspiegabile. Se finché Gesù era vivo aveva così paura, una volta che era finito del tutto, se non fosse successo niente, Pietro si sarebbe tirato indietro, sarebbe ritornato a casa sua, riprese le reti, avrebbe continuato il lavoro di prima. Perché mettersi ad annunciare qualcosa che non aveva fondamento? E per quale fine? Per rimetterci? Per prendere bastonate? Impossibile immaginare un cambiamento della personalità di Pietro così profondo se non fosse avvenuto qualcosa di straordinario come l'incontro con il risorto. Pietro dunque annuncia al Sinedrio, a Caifa, ad Anna, in persona, che Gesù è l'inviato di Dio, è il Salvatore. L'unico che può salvare. Non sanno che cosa fare. Si trovano veramente imbarazzati. Vedono la parresia di Pietro e di Giovanni. Leggo al capitolo 4, a partire dal versetto 13. La parola franchezza, in greco parresia, è un termine tecnico degli Atti, ricorre diverse volte ed è molto importante, è la capacità di dire tutto, è quella libertà di espressione con cui gli apostoli non sono più bloccati dalle loro paure, ma trovano il coraggio di dire tutta la verità. E le autorità sadducee si rendono conto che sono popolani e senza istruzione. Rimangono stupefatti di come sappiano le scritture, come siano capaci di argomentare bene dei discorsi teologici. Fanno uscire gli apostoli e si consultano. Che dobbiamo fare? È chiaro che è capitato qualche cosa di importante. La guarigione di quello storpio non poteva essere nascosta. Era un uomo pubblico, lo conoscevano tutti a Gerusalemme. Aveva più di 40 anni e quindi dalla nascita era stato portato lì per far compassione e raccogliere soldi. A Gerusalemme era noto. Adesso quell'uomo girava sano e camminava normalmente. Che abbiano fatto qualche cosa di straordinario non si può negare. Ma se abbiano ragione nell'argomento teologico non ci pensano nemmeno. Devono semplicemente salvare la loro struttura e la loro situazione. E quindi vogliono che quella predicazione non si divulghi.
li richiamano e li minacciano. Usano argomenti di terrore. Minacciano punizioni e ordinano a Pietro e a Giovanni di non parlare più di Gesù. E gli apostoli, con franchezza e un coraggio enorme, rispondono: dobbiamo obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Gesù, che noi riconosciamo Dio, ci ha detto di dire queste cose e noi obbediamo a Lui e disobbediamo a voi, anche se siete le autorità supreme del popolo di Israele. Dopo averli ulteriormente minacciati, non trovando motivo per punirli, li rilasciarono a causa del popolo, perché tutti glorificavano Dio per l'accaduto. Liberati, gli apostoli ritornano nella comunità e vengono accolti con entusiasmo dai fratelli. Hanno passato una notte in prigione e la comunità è rimasta sconcertata da questo problema. Hanno paura che la situazione prenda una brutta piega. Anche Gesù era stato arrestato e non era uscito vivo da quell'arresto. Adesso Pietro e Giovanni sono stati presi e quando ritornano liberi nella comunità si innalza una preghiera di ringraziamento. Un testo molto importante perché offre l'interpretazione cristologica di un salmo. È il Salmo 2, un salmo che parlava del Messia, lo cita espressamente. Perché congiurano le genti? Perché si agitano i popoli? Perché si sollevano i re e i principi contro il Signore e contro il suo Cristo? L'Antico Testo parlava di una possibile ribellione dei re al dominio del figlio di Davide. Gli apostoli leggono questo Antico Testo come applicato ai capi dei sacerdoti, al re Erode, al governatore Pilato, che hanno congiurato insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Ma colui che siede nei cieli se ne ride e rompe le trame di questi prepotenti terreni. Il regno di Cristo si realizza certamente, diceva il Salmo. E gli apostoli pregano recitando i salmi. Nel momento in cui ringraziano Dio per la liberazione degli apostoli, recitano il Salmo 2 e lo applicano a Cristo e ai cristiani. Lo leggono applicandolo alla loro concreta, presente, storica situazione. Si sono riuniti in un complotto contro di noi, i capi, contro Cristo e adesso contro i suoi discepoli, ma il Signore ha sventato le loro trame. E chiedono dunque a Dio che continui a guidare la loro opera. Quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono pieni di Spirito Santo e annunciavano la parola di Dio con franchezza, con parresia. Riconoscete fenomeni tipici della Pentecoste? È un'altra manifestazione del genere. Finita la preghiera, il luogo trema, una specie di terremoto, e c'è una nuova effusione dello Spirito. La Chiesa è in difficoltà. Hanno cominciato a perseguitare i capi di quel gruppo, ma lo Spirito si manifesta in modo potente, li invade, li incoraggia, apre nuove prospettive, dà
agli apostoli la capacità di annunciare con libertà tutta la parola. A questo punto Luca inserisce un altro sommario. Ne avevamo trovato uno alla fine del capitolo 2 e adesso ne troviamo un altro alla fine del capitolo 4. Un quadretto ideale, dove dice che la moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo e un'anima sola. È una espressione ideale che è diventata una formula. Un cuor solo vuol dire che erano concordi e un'anima sola esprime quello che noi chiamiamo unanimità. Andavano d'accordo, avevano una intenzione comune e non solo avevano in comune le idee, ma anche i soldi. Nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era loro comune. Aveva già accennato nel primo sommario al tema della coinonia, alla comunione fraterna dei beni. Adesso sottolinea in modo più esplicito e descrive quello che facevano. Nessuno era bisognoso all'interno della comunità cristiana, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano l'importo di ciò che era stato venduto, lo deponevano ai piedi degli apostoli e poi distribuivano il ricavato secondo il bisogno di ciascuno. E quindi nessuno era povero e indigente. C'era un'opera di carità concreta. E questa corresponsabilità solidale della prima comunità cristiana attira l'attenzione e l'ammirazione di tutta Gerusalemme. Luca sottolinea questo aspetto perché gli preme il discorso economico e vuole presentare ai lettori del suo libro questo modello ideale di una comunità cristiana che si fa sensibile ai temi sociali, economici e interviene di fatto con una carità operativa. Presenta quindi due esempi, uno positivo e uno negativo. Giuseppe, detto Barnaba, un levita originario di Cipro, personaggio importante che ritroveremo nel corso della storia, proprietario terriero, vende un campo e offre il ricavato agli apostoli. Barnaba è un sacerdote. Quindi ci sono alcuni dei sacerdoti che sono diventati cristiani. Barnaba, originario di Cipro, è un ellenista, parla greco, ha accettato la predicazione di Gesù attraverso la mediazione degli apostoli e, essendo ricco, ha messo a disposizione della comunità il ricavato dei suoi beni. Questo è l'esempio positivo. Subito dopo, al capitolo 5, viene proposto un quadro negativo. È quello che potremmo chiamare il peccato originale della comunità cristiana. È una coppia, un po' come Adamo ed Eva, un uomo e una donna, marito e moglie, Anania e Saffira, che fingono di aderire a questa scelta ecclesiale. Vendono anche loro un campo, ma non vogliono dare tutto agli apostoli. Tengono una parte per sé, ma fingono di dare tutto. Questo peccato originale è l'ipocrisia, è la finzione, la falsità. All'interno della Chiesa non ci sono tutte persone trasparenti e capaci di lasciarsi guidare dallo Spirito di Cristo. Ci sono anche alcuni che fingono e imbrogliano.
è un peccato mortale, cioè un peccato che fa morire. E il racconto narra proprio la morte prima del marito e poi della moglie. Si sono messi d'accordo, hanno ingannato la Chiesa, cioè hanno tentato di ingannare lo Spirito. Cadono a terra prima l'uno e poi l'altro, come fulminati. È un tentativo di inganno, non erano costretti a farlo. Potevano non farlo, potevano dare solo una parte. È il tentativo di apparire senza essere. È una questione tragica che fa morire ed è all'inizio della storia ecclesiale, una vicenda dolorosa di una coppia che entra nella Chiesa ma con intenzione non retta. E il racconto serve proprio per intimorire, per creare grande timore in tutti quelli che venivano a sapere queste cose. Come dire, non si scherza con queste cose così importanti, con le scelte di vita. Troviamo quindi il terzo sommario che Luca propone come quadro ideale della vita della Chiesa. Luca ci presenta questa storia iniziale come idealmente positiva, ma non ha taciuto questo peccato. E quindi è consapevole che anche all'inizio non fu tutto bello, tutto buono. Fin dall'inizio c'erano problemi, crisi, tensioni, peccati che danneggiano la vita della Chiesa. E il racconto del peccato serve per evidenziare il danno che se ne può ottenere. Il terzo sommario enfatizza soprattutto l'aspetto prodigioso. Gli apostoli compivano miracoli e prodigi. Erano tutti soliti stare insieme nel portico di Salomone e creavano un gruppo ben identificabile. Non ci si avvicinava chiunque. Per stare con quel gruppo di persone bisognava entrare a far parte della comunità. Portavano gli ammalati perché Pietro li potesse guarire. Addirittura bastava la sua ombra per far guarire i malati. La folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva portando malati e persone tormentate da spiriti immondi e tutti venivano guariti. Quello che aveva fatto Gesù adesso si riproduce. Siamo di nuovo in una fase iniziale in cui la potenza dello Spirito attraverso miracoli concreti di guarigione mostra l'intenzione terapeutica del Vangelo. La misericordia di Dio vuole guarire l'umanità dal peccato. Ma per far capire che questa guarigione è effettiva ed è possibile, avvengono per opera degli apostoli molti miracoli e prodigi. A questo punto la situazione è peggiorata. Luca narra la reazione ostile della classe sacerdotale che si rende conto di un problema ormai grave. Il sommo sacerdote e quelli della sua parte, cioè i sadducei, si alzarono pieni di livore. Fecero arrestare gli apostoli. Li rimproverarono, li minacciarono. Ma durante la notte,
un angelo aprì le sbarre e li fece uscire. Quando al mattino erano pronti per il

0: aspetto di porte aperte. Gli atti raccontano storie di apertura delle porte. Le porte del carcere si aprono. Gli uomini tentano di bloccare la parola, ma non ci riescono. Li fanno arrestare di nuovo, li convocano nel sinedrio, li minacciano, li rimproverano. Vi avevamo detto di smetterla. Perché non avete smesso? Perché non possiamo tacere. Ribadiscono con coraggio: potete bastonarci, potete imprigionarci, potete anche ucciderci, ma noi non taceremo. Non possiamo tacere questi fatti di cui siamo testimoni noi e lo Spirito Santo. Volevano addirittura metterli a morte. Ma interviene un certo Gamaliele, che è stato maestro di San Paolo. E Luca deve avere conosciuto questo saggio vecchio rabbino attraverso la testimonianza dello stesso Paolo, il quale propone una soluzione. E Luca riporta questo consiglio segreto tenuto fra i membri del Sinedrio. Gamaliele dice: lasciateli perdere. Se si sono inventati tutto, finiranno nel nulla. Passa in rassegna alcuni casi recenti di presunti messia. Vi ricordate quando venne Teuda e poi Giuda il Galileo al tempo del censimento? Che cosa hanno fatto? Hanno messo su un movimento che è durato qualche anno, un po' di clamore ed è finito tutto. E sarà la stessa cosa anche in questo caso. È un fuoco di paglia. Sono dei poveretti che si sono inventati sta storia. Altri poveretti li seguono, finiranno nel nulla. Ma, ipotizza Gamaliele, se per caso invece avessero ragione, noi ci troviamo a combattere contro Dio. Se hanno torto, lasciamoli perdere, non merita che noi ci sporchiamo le mani con questa gente. Se hanno ragione, non conviene che noi ci mettiamo a combattere contro Dio. Il Sinedrio accettò questo saggio consiglio. Fecero punire gli apostoli, i quali però se ne andarono dal Sinedrio lieti di essere stati oltraggiati per amore del nome di Gesù. E le minacce non erano servite a niente. Ogni giorno, nel tempio e a casa, non cessavano di insegnare e di portare il lieto annuncio che Gesù è il Cristo. Luca riporta questo giudizio saggio di Gamaliele proprio come argomento a difesa della sua tesi. Alla fine degli atti si riconoscerà che questa predicazione non era un fuoco di paglia. Ha occupato tutto il mondo, ha preso tantissime persone e più passa il tempo, più diventa forte. E quindi non è un'invenzione umana. Era davvero un'opera divina. Con la fine del capitolo 5 termina anche la prima parte degli atti, dove non ci sono stati dati dei dati precisi di cronologia, ma ci è stata raccontata la storia dei primi anni della comunità apostolica a Gerusalemme, fatta di crisi e di coraggio. Col capitolo 6 inizia una nuova stagione, quando compaiono i cristiani di lingua greca. Ma di questo parleremo nel prossimo incontro.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

la tua chiave persa, le lacrime asciutte, le notti a scavare, a nasconderti, le labbra tradite, le vecchie ferite, chi dice che così è la vita, le voci distanti, gli abbracci e gli schiaffi, un cuore a ripeterti, sono qui, tra luce e bicchieri, consideri ieri come un palloncino volato via, insieme alle nostre paure, e un cielo che scorda il tuo nome.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: bianchi, fragili tempi, fragili parole, fuochi che si spengono, che si accendono, fragili e soli, fragili e distanti, noi dimenticati, abbandonati e stanchi.
1: Se hai tra le mani un cuore, un giorno

Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

Bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba. E dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve.

0: e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
1: Torre della Santa Città di Davide,
2: prega per noi.
1: Fortezza Inespugnabile,
2: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

0: preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Cantate e celebrate il Signore. Meditate tutti i suoi prodigi. Alleluia.
1: Lodate il Signore e invocate il suo nome. Proclamate tra i popoli le sue opere. Cantate a lui canti di gioia. Meditate tutti i suoi prodigi. Gloriatevi del suo santo nome. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore e la sua potenza. Cercate sempre il suo volto. Ricordate le meraviglie che ha compiute, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto. È Lui il Signore, il nostro Dio, su tutta la terra i Suoi giudizi. Ricorda sempre la Sua alleanza, parola data per mille generazioni, l'alleanza stretta con Abramo e il Suo giuramento ad Isacco. La stabilì per Giacobbe come legge, come alleanza eterna per Israele. Ti darò il paese di Canaan, come eredità a voi toccata in sorte. Quando erano in piccolo numero, pochi e forestieri in quella terra, e passavano di paese in paese, da un regno a un altro popolo, non permise che alcuno li opprimesse e castigò i re per causa loro. Non toccate i miei consacrati, non fate alcun male ai miei profeti.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Cantate e celebrate il Signore, meditate tutti i Suoi prodigi. Alleluia.
3: Il Signore non ha abbandonato il giusto tradito, ma lo ha salvato dai peccatori. Alleluia.
2: Chiamò la fame sopra quella terra e distrusse ogni riserva di pane. Davanti a loro mandò un uomo, Giuseppe, venduto come schiavo. Gli strinsero i piedi con ceppi, il ferro gli serrò la gola, finché si avverò la sua predizione, e la parola del Signore gli rese giustizia. Il re mandò a scioglierlo. Il capo dei popoli lo fece liberare. Lo pose signore della sua casa, capo di tutti i suoi averi, per istruire i capi secondo il suo giudizio e insegnare la saggezza agli anziani. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore non ha abbandonato il giusto tradito, ma lo ha salvato dai peccatori. Alleluia.
0: Dio ha ricordato la sua santa promessa. Guida il suo popolo alla libertà. Alleluia.
1: E Israele venne in Egitto. Giacobbe visse nel paese di Canaan come straniero. Ma Dio rese assai fecondo il suo popolo. Lo rese più forte dei suoi nemici.
2: Mutò il loro cuore e odiarono il suo popolo. Contro i suoi servi agirono con inganno. Mandò Mosè suo servo e Aronne che si era scelto.
1: compì per mezzo loro i segni promessi, e nel paese di Cam i suoi prodigi.
2: Mandò le tenebre e si fece buio, ma resistettero alle sue parole. Cambiò le loro acque in sangue e fece morire i pesci.
1: Il loro paese brulicò di rane, fino alle stanze dei loro sovrani. Diede un ordine e le mosche vennero a sciami, e le zanzare in tutto il loro paese.
2: Invece delle piogge mandò loro la grandine, vante di fuoco sul loro paese. Colpì le loro vigne e i loro fichi, schiantò gli alberi della loro terra.
1: Diede un ordine e vennero le locuste, e bruchi senza numero. Divorarono tutta l'erba del paese, e distrussero il frutto del loro suolo.
2: Colpì nel loro paese ogni primogenito, tutte le primizie del loro vigore. Fece uscire il suo popolo con argento e oro. Fra le tribù non c'era alcun infermo.
1: L'Egitto si rallegrò della loro partenza, perché su di essi era piombato il terrore. Distese una nube per proteggerli e un fuoco per illuminarli di notte.
2: Alla loro domanda fece scendere le quaglie e li saziò con il pane del cielo. Spaccò una rupe e ne sgorgarono acque. Scorrevano come fiumi nel deserto.
1: Perché ricordò la sua parola santa, data ad Abramo suo servo.
2: Fece uscire il suo popolo con esultanza, i suoi eletti con canti di gioia. Diede loro le terre dei popoli, ereditarono la fatica delle genti.
1: Perché custodissero i suoi decreti e obbedissero alle sue leggi.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Dio ha ricordato la sua santa promessa. Guida il suo popolo alla libertà. Alleluia.
5: Dio ci ha fatti rinascere a una speranza viva. Alleluia.
4: In Cristo risorto dai morti. Alleluia.
0: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. L'angelo mi disse: non mettere sotto sigillo le parole profetiche di questo libro, perché il tempo è vicino. Il perverso continui pure a essere perverso, l'impuro continui ad essere impuro, e il giusto continui a praticare la giustizia, e il santo si santifichi ancora. Ecco, io verrò presto e porterò con me il mio salario per rendere a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati coloro che lavano le loro vesti, avranno parte all'albero della vita e potranno entrare per le porte nella città. Fuori i cani, i fattucchieri, gli immorali, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per testimoniare a voi queste cose riguardo alle chiese. Io sono la radice della stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino. Lo spirito e la sposa dicono: vieni. E chi ascolta, ripeta: vieni. Chi ha sete, venga. Chi vuole, attinga gratuitamente l'acqua della vita. Dichiaro a chiunque ascolta le parole profetiche di questo libro: a chi vi aggiungerà qualche cosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti in questo libro. E chi toglierà qualche parola di questo libro profetico? Dio lo priverà dell'albero della vita e della città santa, descritti in questo libro. Colui che attesta queste cose dice: sì, verrò presto. Amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti voi. Amen.

0: Io sono la radice della stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino. Lo spirito e la sposa dicono, vieni.
1: E chi ascolta ripeta, vieni. Amen. Vieni, Signore Gesù. Alleluia.
0: O voi tutti, assetati, venite alle acque, porgete l'orecchio e venite a me.
1: E chi ascolta ripeta, vieni. Amen. Vieni, Signore Gesù. Alleluia.
2: Dai commenti sui Salmi di Sant'Agostino, Vescovo. La meditazione della nostra vita presente deve svolgersi nella lode del Signore, perché l'eterna felicità della nostra vita futura consisterà nella lode di Dio. E nessuno sarà atto alla vita futura se ora non si sarà preparato. Perciò lodiamo Dio adesso, ma anche innalziamo a Lui la nostra supplica. La nostra lode racchiude gioia, la nostra supplica racchiude gemito. Infatti ci è stato promesso ciò che attualmente non possediamo. E poiché è verace colui che ha promesso, noi ci rallegriamo nella speranza, anche se, non possedendo ancora quello che desideriamo, il nostro desiderio appare come un gemito. È fruttuoso per noi perseverare nel desiderio fino a quando ci giunga ciò che è stato promesso, e così passi il gemito e gli subentri solo la lode. La storia del nostro destino ha due fasi. Una che trascorre ora in mezzo alle tentazioni e tribolazioni di questa vita, l'altra che sarà nella sicurezza e nella gioia eterna. Per questo motivo è stata istituita per noi anche la celebrazione dei due tempi, cioè quello prima di Pasqua e quello dopo Pasqua. Il tempo che precede la Pasqua raffigura la tribolazione nella quale ci troviamo. Invece quello che segue la Pasqua rappresenta la beatitudine che godremo. Ciò che celebriamo prima di Pasqua è anche quello che operiamo. Ciò che celebriamo dopo Pasqua indica quello che ancora non possediamo. Per questo trascorriamo il primo tempo in digiuni e preghiere. L'altro, invece, dopo la fine dei digiuni, lo celebriamo nella lode. Ecco perché cantiamo Alleluia. Infatti in Cristo, nostro capo, è raffigurato e manifestato l'uno e l'altro tempo. La passione del Signore ci presenta la vita attuale con il suo aspetto di fatica, di tribolazione e con la prospettiva certa della morte. Invece, la risurrezione e la glorificazione del Signore sono annunzio della vita che ci verrà donata. Per questo, fratelli, vi esortiamo a lodare Dio. Ed è questo che noi tutti diciamo a noi stessi quando proclamiamo Alleluia. Lodate il Signore, tu dici a un altro, e l'altro replica a te la stessa cosa. Impegnatevi a lodare con tutto il vostro essere, cioè non solo la vostra lingua e la vostra voce lodino Dio, ma anche la vostra coscienza, la vostra vita, le vostre azioni. Noi lodiamo il Signore in chiesa quando ci raduniamo. Al momento in cui ciascuno ritorna alle proprie occupazioni, quasi cessa di lodare Dio. Non bisogna invece smettere di vivere bene e di lodare sempre Dio. Bada che tralasci di lodare Dio quando ti allontani dalla giustizia e da ciò che a Lui piace. Infatti, se non ti allontani mai dalla vita onesta, la tua lingua tace, ma la tua vita grida, e l'orecchio di Dio è vicino al tuo cuore. Le nostre orecchie sentono le nostre voci, le orecchie di Dio si aprono ai nostri pensieri.

0: Voi piangerete e il mondo si rallegrerà.
1: Voi sarete tristi, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. Alleluia.
0: La donna che ha partorito non ricorda l'angoscia per la gioia che è nato un uomo.
1: Voi sarete tristi, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. Alleluia.
2: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che nel battesimo ci hai comunicato la tua stessa vita, fa che i tuoi figli, rinati alla speranza dell'immortalità, giungano con il tuo aiuto alla pienezza della gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendi

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, affinché sia sempre con voi, lo Spirito di verità, che il mondo non può accogliere, perché non lo vede né lo conosce. Voi lo conoscete, perché dimora presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi riconoscerete che io sono nel Padre, voi in me e io in voi. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, è lui che mi ama. Colui che mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e manifesterò a lui me stesso.

La sesta domenica del tempo di Pasqua ci orienta al compimento del mistero pasquale con il dono dello Spirito Santo. Il testo del Vangelo secondo Giovanni continua immediatamente il brano che abbiamo ascoltato domenica scorsa, ci riporta nel clima del cenacolo, al momento del grande discorso di addio con cui Gesù lascia l'insegnamento basilare. E nel testo che ci è proposto per questa domenica, Gesù promette il dono di un altro paraclito. La nuova traduzione non ha tradotto questo termine greco, ha preferito conservarlo. La precedente rendeva con consolatore, ma il greco paraclitos ha un valore più ampio. Propriamente è un termine giuridico e significherebbe avvocato. Para è la preposizione che vuol dire presso, kletos è l'aggettivo verbale derivato dal verbo chiamare. Quindi paraclito è colui che viene chiamato vicino, come assistente, come aiuto, sostegno nel momento difficile in cui c'è una causa, c'è un problema. Gesù dice: pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito. Vuol dire che il primo paraclito è Gesù stesso. Egli stesso è stato vicino ai discepoli, rimane presso di loro, mentre l'altro paraclito, cioè lo Spirito Santo, sarà dentro i discepoli. Lo Spirito Santo continua l'opera di Gesù ed è il maestro interiore, è colui che dal di dentro compie l'opera della salvezza iniziata da Gesù. Dall'esterno Gesù ha potuto insegnare, ha mostrato la via di Dio, ma non è riuscito a convincere, non ha cambiato il cuore dei suoi discepoli. L'altro paraclito, lo Spirito Santo, dal di dentro formerà un cuore nuovo, renderà i discepoli capaci di una nuova comprensione. Gesù annuncia che se ne va, ma promette di non lasciare orfani i discepoli. Vengo a voi. È importante questa parola. Gesù va al Padre e contemporaneamente viene a noi. Non significa che prima va al Padre e poi viene da noi. È la stessa cosa, è l'unico evento. Andare al Padre attraverso la morte e la risurrezione significa entrare dentro di noi. Il Cristo risorto viene attraverso lo Spirito ad abitare in noi, in modo tale che noi possiamo vederlo e vivere come Cristo vive per il Padre. La pienezza è la vita. L'obiettivo è vivere bene, è vivere in pienezza, è la vita pienamente realizzata. Gli Atti degli Apostoli, come prima lettura, ci raccontano la missione di uno dei sette. Domenica scorsa abbiamo letto l'istituzione di questo collegio di sette uomini ellenisti
che hanno il compito di guidare la comunità di lingua greca. Non erano semplicemente addetti alle mense. Sia Stefano che Filippo, di cui si raccontano alcuni episodi, sono uomini della parola, sono predicatori, sono evangelizzatori. La caratteristica è che escono dallo stretto ambito giudaico e Filippo scende in una città della Samaria e compie l'opera apostolica, annuncia il Vangelo e la gente di Samaria accoglie Gesù, accoglie la predicazione evangelica. Gli apostoli da Gerusalemme, sentendo che in Samaria si è formata una comunità cristiana, mandano due delegati. Pietro e Giovanni arrivano in Samaria, due rappresentanti dei dodici vanno a confermare l'opera di uno dei sette. Pietro e Giovanni impongono le mani, compiendo un gesto simbolico che noi continuiamo a ripetere nella nostra celebrazione dei sacramenti, e quelle persone battezzate ricevono lo Spirito Santo. È un testo che la Chiesa interpreta come una figura della cresima. Coloro che sono stati battezzati ricevono poi il dono dello Spirito Santo mediante l'imposizione delle mani degli apostoli o dei loro successori, che sono i vescovi. È un altro quadro di storia della Chiesa. La comunità cristiana matura, si sviluppa, organizza la missione. Quello che ha fatto Gesù è stato l'inizio. Accompagnati dall'altro paraclito, i discepoli continuano l'opera e con inventiva e creatività allargano l'orizzonte. Il Salmo 65, che ci è proposto come responsoriale, sottolinea proprio questa dimensione universale. Voi tutti della terra acclamate a Dio. Tutti i popoli sono destinatari del Vangelo. Ma un particolare vorrei sottolineare dal Salmo. L'autore dice: venite, ascoltate voi tutti che temete Dio e narrerò quanto per me ha fatto. Sembra la voce dell'apostolo, dell'evangelista, del predicatore. Venite, ascoltatemi, voglio raccontarvi quello che il Signore ha fatto per me. L'esperienza personale degli evangelizzatori è il punto di partenza. Per me il Signore ha operato meraviglie. Ve lo racconto, condivido con voi quella esperienza di fede. Ho ascoltato la parola, ho aderito al Signore. Vi racconto come sono andate le cose in modo tale che anche voi possiate aderire al Signore e avere la vita in pienezza. Nella seconda lettura, ancora una volta, ci è proposto un brano tratto dalla prima lettera di San Pietro Apostolo, una raccolta di catechesi battesimali con cui Pietro formava i primi cristiani e dà dei consigli molto semplici e fondamentali. Siate sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Non aderite in modo alogico, senza una comprensione. Voi avete
posto la speranza nel Signore e ne sapete dare ragione. Rendete conto, rendete logos, date la ragione per cui credete, per cui sperate nel Signore Gesù. Non dite che lo fate per abitudine, perché siete sempre stati abituati a fare così, perché vanno insegnato così. Dite che lo fate perché ne siete convinti. Dite perché ne siete convinti. Quali motivi vi spingono ad aderire al Signore Gesù? Venite, vi racconterò quello che il Signore ha fatto per me. Fin dall'inizio l'Apostolo dice ai cristiani: siate testimoni della vostra fede. Fatelo con dolcezza, con rispetto, con retta coscienza. Se parlano male di voi, pazienza. L'importante è che non abbiano ragione, perché se parlano male di voi, a ragione, è un guaio. Se dovete soffrire, è meglio che soffriate innocenti, perché se soffrite da colpevoli, è peggio. Quindi, onesti e innocenti, ma coraggiosi, capaci di testimoniare la propria fede, dare ragione della propria speranza. Questo è il modo di essere un sacerdozio regale. Il Paraclito, lo Spirito Santo che vive in noi, è Lui la fonte della parola, è Lui che dà testimonianza e noi, lasciandoci guidare dallo Spirito, possiamo dare buona testimonianza al Cristo nella nostra concreta situazione, qui e adesso.

0: Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.

presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Nel tuo amore, o Dio, fammi vivere. Alleluia.
1: Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti.
2: Precedo l'aurora e grido aiuto. Spero sulla tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle tue promesse.
1: Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori. Sono lontani dalla tua legge.
2: Ma tu, Signore, sei vicino. Tutti i tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le tue testimonianze, che hai stabilite per sempre.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Nel tuo amore, o Dio, fammi vivere. Alleluia.
0: Chi vince canterà il canto di Mosè, servo di Dio, e l'inno di vittoria dell'agnello. Alleluia.

0: Chi vince canterà il canto di Mosè, servo di Dio, e l'inno di vittoria dell'agnello. Alleluia.
1: Forte è il suo amore per noi. Gloria al Signore. Alleluia.

0: suo amore per noi. Gloria al Signore. Alleluia.
1: Nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore. Se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo dunque del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi.

0: Acclamate al Signore tutta la terra. Alleluia, alleluia.
1: Acclamate al Signore tutta la terra. Alleluia, alleluia.
0: Ha salvato la nostra vita.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Acclamate al Signore tutta la terra. Alleluia, alleluia.
0: Cristo è morto ed è tornato alla vita. È il Signore dei vivi e dei morti. Alleluia.

0: Cristo è morto ed è tornato alla vita. È il Signore dei vivi e dei morti. Alleluia.
1: Preghiamo Cristo, pane di vita, che darà la risurrezione gloriosa a coloro che si assidono degnamente alla mensa della sua parola e del suo corpo.
2: Donaci, Signore, la tua gioia pasquale.
3: Cristo, che risuscitato dai morti, sei diventato principio e fonte della vita immortale. Benedici e santifica tutti gli uomini della terra.
2: Donaci, Signore, la tua gioia pasquale.
3: Tu che doni ai credenti la gioia e la pace, fa che camminiamo in novità di vita nella luce della tua Pasqua.
2: Donaci, Signore, la tua gioia pasquale.
3: Conferma nella fede la tua Chiesa pellegrina sulla terra, perché renda testimonianza al mondo della tua risurrezione.
2: Donaci, Signore, la tua gioia pasquale.
3: Tu che attraverso la passione sei entrato nella gloria del Padre, trasforma in gioia perfetta i lutti e i dolori del mondo.
2: Donaci, Signore, la tua gioia pasquale.
1: Proclamiamo la preghiera che Cristo ci ha lasciato come il modello di ogni preghiera.
4: Padre nostro che sei nei cieli,

0: rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Dio onnipotente ed eterno, che nel battesimo ci hai comunicato la tua stessa vita, fa che i tuoi figli, rinati alla speranza dell'immortalità, giungano con il tuo aiuto alla pienezza della gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Perché cambia secondo le circostanze, negozia tutto. Questa è la cultura mondana, la cultura della mondanità. E Gesù insiste di difenderci con questo, di prega perché il Padre ci difenda di questa cultura della mondanità.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Tema della puntata odierna: il perdono, che non aspetta il pentimento, è un dono gratuito che impedisce altro male. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: puntata odierna il tema del perdono, un tema questo sviluppato da Papa Leone XIV durante una delle sue catechesi del mercoledì. Il pontefice ha sviluppato la sua riflessione sul gesto di Gesù nei confronti di Giuda nell'ultima cena, quando sa che sta per essere tradito, ma porta avanti e a fondo il suo amore. Lava i piedi, intinge il pane e lo porge. La libertà dell'altro, ha detto il pontefice, anche quando si smarrisce nel male, può ancora essere raggiunta dalla luce di un gesto mite. E per approfondire questo tema mi collego col mio ospite. Si tratta di Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. Don Tullio, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, Don Tullio, parliamo delle catechesi bellissime, le catechesi di Papa Leone XIV, incentrate sul tradimento di Gesù da parte di Giuda, ha sottolineato che nella cena pasquale Gesù non denuncia per umiliare, dice la verità perché vuole salvare. Per essere salvati, sono ancora parole del pontefice, bisogna sentire che si è coinvolti, che si è amati nonostante tutto, sentire, Don Tullio, che il male è reale ma non ha l'ultima parola.
1: Sì, confermo che le riflessioni appunto del Santo Padre sono davvero belle, poi leggendole con tranquillità e ripensando appunto al contenuto di quanto il Papa afferma, di fatto arricchiscono il cuore, arricchiscono l'anima. Appunto le parole che abbiamo appena sentito di fatto ci introducono, ci portano nel mistero della Pasqua, dove di fatto il tradimento diventa specchio delle nostre fragilità, perché quando noi incontriamo la parola di Dio sappiamo bene che leggere la parola di Dio significa anzitutto aiutare a leggere e rileggere ciò che si muove dentro ciascuno di noi. Ecco, Gesù è vero che nella cena non denuncia appunto per umiliare e non smaschera esattamente per condannare, dice la verità perché gli sta a cuore, in questo caso Giuda, ma dicendo Giuda dice che gli stiamo a cuore tutti noi. Rivela esattamente questo stile, questo atteggiamento, il cuore di Dio, un amore che non si arrende di fronte alla caduta, che cerca ancora la persona nonostante tutto. Ed è anche vero, appunto come dice il Papa, occorre sentire di non essere spettatori lontani ma parte di una storia che ci riguarda, appunto che è la storia della salvezza dell'umanità, sentire di essere amati nonostante i nostri limiti, nonostante i nostri tradimenti, nonostante le nostre incoerenze, ecco, questo sì. Ed è anche, credo, utile ricordare che la cena pasquale, lo sappiamo, non arriva all'improvviso, qualcosa che accade, no, giunge dopo un tempo che Gesù ha trascorso con i suoi discepoli, quindi anche con Giuda, ha condiviso il cammino, la fatica dell'esistenza, ha condiviso i volti incontrati lungo questo percorso, e si arriva perciò a questa tavola, la tavola dell'ultima cena, dopo aver sperimentato concretamente questa vicinanza, questa fedeltà. Giuda, come gli altri, aveva visto i malati guariti, i peccatori rialzati, i piccoli accolti, ha potuto toccare con mano appunto la vita di Gesù, era un costante dono di sé. In questo contesto d'amore già risuonato, appunto già sperimentato, che risuona la verità del cuore stesso di Gesù, non un atto di condanna ma l'estremo tentativo di raggiungere il cuore di Giuda e quindi di ciascuno di noi.
0: Ecco, durante la cena pasquale Gesù rivela che uno dei dodici sta per tradirlo, eppure il modo in cui parla di ciò che sta per accadere è sorprendente. Non alza la voce, non punta il dito, non pronuncia il nome di Giuda. Parla in modo che ciascuno possa interrogarsi. Don Tullio, noi invece siamo abituati a giudicare.
1: Ed è vero che, allora, quanto dicevo prima, che la parola di Dio, ma anche le parole del Papa, vogliono innanzitutto compiere una riflessione su noi stessi, chiederci perciò come noi affrontiamo il tradimento, il giudizio e perciò la relazione con gli altri. È sorprendente che durante la cena Gesù sa che sarà tradito, eppure non accusa, eppure non umilia, dicendo esplicitamente chi sarà il traditore. Non cita Giuda, non dice nulla, perché lascia spazio a questa domanda personale, appunto sono forse io, ma questo sono forse io, Tullio, non Tullio in prima persona, ma è detto a ciascuno di noi, e dice esattamente una pedagogia dell'amore e soprattutto della libertà. Gesù non impone una verità, ma invita ciascuno di noi a guardarsi dentro. È un gesto, io credo, di grande rispetto per la coscienza dell'altro. Ciascuno è chiamato a compiere il proprio cammino, il proprio percorso. Questo atteggiamento e stile è decisamente in contrasto rispetto al nostro usuale modo con il quale appunto siamo portati a giudicare in fretta l'altro. Puntiamo immediatamente il dito, cerchiamo il colpevole, ci lasciamo spesso determinare dal pregiudizio che ci abita, spesso non riconosciuto peraltro. Il nostro modo di affrontare il male o l'errore è spesso reattivo. Di fronte a un'ingiustizia subita si risponde, e non si sta dicendo che l'ingiustizia va bene, no, non è questo il discorso, semplicemente ci viene mostrato un altro modo, un altro stile, un'altra via, quella del discernimento, della pazienza, gli ammalati sanno bene cosa significa, del silenzio che interroga invece di condannare. Gesù non nega la verità del tradimento, ma l'affronta con la delicatezza tipica di chi sa semplicemente amare.
2: Bene, non metterci mai le catene, la somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori, in mezzo al casino del mondo.

0: suonare.
1: Don Tullio, solo chi ha conosciuto la verità di un amore profondo, ha precisato Papa Leone XIV nella sua catechesi, può accettare anche la ferita di un tradimento. La reazione dei discepoli non è rabbia, ma tristezza. Non si indignano, ma si rattristano. È un dolore che nasce dalla possibilità reale di essere coinvolti. E proprio questa tristezza, se accolta con sincerità, diventa un luogo di conversione.
2: Quando si è amati profondamente, penso anche alle relazioni marito-moglie, genitori-figli, insomma, il tradimento non è solo una ferita morale, ma è una lacerazione profonda dell'anima. Eppure proprio chi ha conosciuto, cioè sperimentato la verità di un amore autentico e vero, può cogliere anche questa ferita con tristezza, come accade talvolta quando ci sentiamo traditi rispetto ad esserci affidati a quella determinata persona, insomma la guida spirituale o quant'altro, poi si scopre che non era come si pensava. Ecco, ci si rattrista, si rimane delusi in qualche modo, e la tristezza che non nasce appunto dal desiderio di vendetta, ma dalla consapevolezza che l'amore autentico comporta il rischio, comporta anche quello di essere tradito. Ecco perché i discepoli non si indignano, si rattristano. Ed è interessante, è così, credo che sia esperienza comune, quando siamo delusi rispetto a quella persona per come si è comportato nei nostri confronti, nei confronti di altri, o quando emerge appunto la verità di questa persona. E da qui ulteriormente le domande: come vivo io le ferite che mi vengono inflitte? Non per dire che van bene, ma semplicemente ancora una volta per leggere nella profondità di noi stessi. E allora la tristezza in questo caso non è debolezza, è il primo passo per una maggior comprensione verso di sé e anche verso gli altri. E a me sembra che quando si riconosce la verità del proprio cuore si diventa magnanimi nei confronti di coloro che appunto agiscono male, lontani da una logica prima che evangelica, mi sento di dire, profondamente umana.
1: La fede non ci risparmia la possibilità del peccato, ma ci offre sempre una via per uscirne, quella della misericordia. Gesù non si scandalizza davanti alla nostra fragilità, sa bene che nessuna amicizia è immune dal rischio di tradimento, Don Tullio.
2: Sì, sono parole che ci ricordano e di fatto non idealizzano il credente come immune dal peccato. No, quindi ciascuno di noi, se insomma una minima lettura di noi stessi, riconosciamo di essere deboli e fragili. Appunto, il cristiano non è il supereroe al di sopra di qualunque situazione e condizione, non è così. Il cristiano, come ogni essere umano, è una persona debole, fragile, vulnerabile, esposto al rischio del tradimento. Persino nei confronti di Dio, certo riflettiamo su Giuda, ma ci sarebbe anche da parlare di San Pietro, forse sarà anche altra occasione, però di fatto la fede, appunto questa fiducia nei confronti di Dio, non è una corazza che ci assicura di non cadere, ma una luce che ci sa guidare dentro le cadute per trovare una via d'uscita. Questa via d'uscita, per coloro che si riconoscono nella fede cristiana, è la misericordia. Ecco perché Gesù non si scandalizza della nostra fragilità, perché Gesù la conosce, l'accoglie, lo sa già. Quando commettiamo un peccato, ecco, Dio sa già che io sono così, ma sono anche molto di più, perché sono suo figlio, comunque sempre amato. E questo è uno dei tratti, a me sembra, più sconvolgenti e rivoluzionari del Vangelo, dove il mondo giudica, dove il mondo esclude, dove il mondo punisce. Ecco, Gesù tende la mano, invita a rialzarsi, invita a ricominciare. E questo è, a me sembra, l'aspetto bello del Vangelo, che ci viene chiesto di veicolare, al di là delle parole, ma col nostro modo di essere, di entrare in rapporto, in relazione con gli altri. Nessuna amicizia, dice appunto il Papa, è immune dal rischio del tradimento. Ecco, noi siamo amati immensamente da Dio, pur segnati nella nostra fragilità. E ci insegna che la vera forza della fede non sta nell'essere perfetti, ma nel lasciarci amare anche quando si è imperfetti. E i genitori vogliono bene ai figli non perché sono bravi, sono le persone più intelligenti, no, vogliono bene ai figli perché sono i loro figli. Io credo che questo sia lo sguardo con il quale Dio guarda ciascuno di noi.
1: Ecco, il Papa ha parlato anche del perdono, che ha detto è un grande segno di amore, di un amore autentico e soprattutto dell'amore di Dio per tutti noi.
2: Allora, noi concettualmente queste cose le sappiamo e sono assolutamente vere, nel quale ci crediamo. E il problema è che non riusciamo a ritenerle per vere nella nostra vita. Ho commesso chissà quali peccati, quali grandi mancanze, Dio non mi può perdonare. Sì, ci credo, ma fino a un certo punto. Perché? Perché facciamo fatica a sperimentare, cioè a sperimentare nella nostra vita un amore così. Perché io l'esempio è banale, però è come quando salta la memoria del computer, non sono così esperto, se salta la memoria centrale io non riesco più a ritrovare tutti i dati. Ecco, il perdono di Dio è questa cosa, non ci verrà rinfacciato quando incontreremo faccia a faccia il male che abbiamo fatto, no, ci viene semplicemente detto che ci ama perché siamo suoi figli. Questo è il cuore della Pasqua di Gesù, appunto, Dio, Gesù è Dio ovviamente, non condanna, risponde semplicemente con misericordia. Quando Gesù in croce, Padre perdonali perché non sanno quello che fanno, noi troppo spesso abbiamo dirottato l'attenzione sul volto, sull'immagine sofferente di Gesù, che va bene, ma il cuore non è la sofferenza, il cuore è l'amore. Nella sofferenza, appunto, Padre perdonali, l'ho detto prima, ci vuole dire, non a parole, attraverso il suo modo di essere, appunto, ci vuole dire che il suo amore è capace di traversare, andare ben oltre le nostre infedeltà, le nostre fragilità. Non ci ama perché siamo perfetti, ci ama perché siamo suoi figli.
1: Don Tullio, è una gioia ascoltarla e sono felicissimo di averla come ospite spesso nelle mie trasmissioni. Come al solito io le chiedo veramente di portare un abbraccio da parte mia, ma penso di interpretare anche il desiderio degli ascoltatori. Un abbraccio a tutti gli ammalati che incontrerà lungo le corsie dell'istituto.
2: Va bene, lo farò senz'altro, con un reciproco ricordo nella preghiera.
1: Nella preghiera. Don Tullio, ancora grazie. Ci

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sabato 9 maggio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa a Napoli non si arrenda al male, sia capitale di umanità e speranza. Tra disuguaglianze e violenze, la Chiesa sia presenza concreta. Ucraina: Trump annuncia una tregua di 3 giorni a partire da oggi e lo scambio di 1000 prigionieri di guerra per parte. Zelensky: non attaccheremo Mosca. Le 8, Francesco De Remigis in studio, ben trovati all'ascolto. Apriamo questa edizione ripercorrendo la lunga giornata di ieri di Papa Leone, conclusa con il rientro del pontefice in Vaticano attorno alle 19:35. Giornata che ha visto il Santo Padre incontrare la cittadinanza a Piazza del Plebiscito a Napoli come ultimo appuntamento della visita nel capoluogo campano, preceduto dalla tappa a Pompei. A Napoli il pontefice ha invitato istituzioni, chiesa e società civile a fare rete contro la violenza, la rassegnazione e la criminalità. Ascoltiamo le sue parole nel servizio di Benedetta Capelli.
2: Lavorate insieme, camminate uniti, istituzioni, chiesa e società civile, per sollevare la città, preservare i vostri figli dalle insidie del disagio e del male, per restituire a Napoli la sua chiamata ad essere capitale di umanità e di speranza.
3: Napoli mostra il suo volto, non da cartolina, ma quello di una città accogliente e calorosa, che offre al Papa la musica, la danza e il teatro. È una piazza più che mai gremita, che Leone incoraggia e nella quale scorre un anelito di vita, di giustizia e di bene, dove non mancano il divario sociale e le disparità, ma dove fioriscono eroi che coltivano il desiderio di una città riscattata dal male. È qui, tra i vicoli e le piazze, che si costruisce, dice il Papa, una cultura della pace, una pace concreta che parte dal cuore dell'uomo, attraversa quartieri, periferie e si traduce in giustizia, accoglienza, educazione e cura delle fragilità.
2: Qui la pace si costruisce promuovendo una cultura alternativa alla violenza attraverso gesti quotidiani, percorsi educativi e scelte pratiche di giustizia.
3: Napoli, conclude il Papa, ha bisogno di un sussulto e di questa dirompente energia del bene.
1: E tra disuguaglianze e violenze la Chiesa sia presenza concreta, così nella cattedrale di Santa Maria Assunta ieri il Papa, incontrando il clero nella città, della città di Napoli, incoraggiandolo a promuovere la religiosità popolare spontanea ed effervescente per far fronte alle piaghe della violenza, della disoccupazione giovanile e della dispersione scolastica. Ascoltiamo ancora la sua voce nel servizio, in questo caso di Edoardo Giribaldi.
4: La vita a Napoli non è mai stata facile, però non è mai stata triste. E questa è la vostra grande risorsa, la gioia, l'allegria.
5: Cita Papa Francesco, Leone XIV, per descrivere la vitalità tipica di quanti abitano il capoluogo campano. Incontrando il clero ne sottolinea la bellezza, spesso purtroppo accompagnata da sofferenze e perfino insanguinata dalla violenza.
4: In questo contesto l'agire pastorale è chiamato a una continua incarnazione del messaggio evangelico, perché la fede cristiana non si limiti a qualche evento emotivo, ma penetri profondamente nel tessuto della vita e della società.
5: Il pontefice esalta quindi la religiosità popolare, spontanea ed effervescente che caratterizza Napoli, esortando i presbiteri a promuoverla, ascoltando le storie della città.
4: Penso alle famiglie affaticate, ai giovani spesso disorientati che vi proponete di accompagnare, e a tutti i bisogni che i poveri vi affidano, bussando alle porte delle vostre parrocchie e delle vostre associazioni.
1: E dinanzi alle guerre che dilaniano diverse regioni del mondo serve un rinnovato impegno economico e politico, ma anche spirituale e religioso, perché la pace nasce dentro il cuore, quanto ha detto il Papa in questo caso a Pompei, sempre ieri, durante la messa celebrata davanti al santuario della Beata Vergine Maria del Rosario. Leone XIV ha ricordato anche la Madonna, perché Dio plachi i rancori e illumini quanti hanno responsabilità di governo e servizio, di Tiziana Campisi.
6: In visita pastorale nella cittadina alle pendici del Vesuvio, per la coincidenza della data della sua elezione al soglio pontificio con quella della supplica alla Madonna, il pontefice spiega di aver voluto seguire le orme di Leone XIII, che ha sviluppato un ampio magistero sul Santo Rosario, e rinnova quell'invito rivolto lo scorso anno dalla nella loggia centrale della Basilica Vaticana.
2: Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso.
6: Il pontefice rafforza le sue parole richiamando l'iniziativa di Giovanni Paolo II ad Assisi, dove i leader delle principali religioni pregarono per la pace, e richiama gli inviti propri del suo predecessore Francesco ai fedeli di tutto il mondo a pregare per lo stesso scopo.
2: Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono. Da questo santuario, la cui facciata San Bartolo Longo concepì come un monumento alla pace, oggi eleviamo con fede la nostra supplica.
1: E la Conferenza Episcopale Italiana ha espresso al Pontefice un ringraziamento per averci ricordato che la pace nasce dalla fede nel risorto e si oppone al male con la forza mite e tenace nel Vangelo. Come avete ascoltato, tutto nel primo anniversario dell'elezione di Papa Leone al Soglio Pontificio, celebrato ieri, in cui sono giunti anche auguri da ogni parte del mondo da parte di rappresentanti istituzionali e capi religiosi. Andiamo sulla crisi russo-ucraina. Il presidente americano Trump ha annunciato 3 giorni di tregua da oggi fino all'11 maggio in occasione delle celebrazioni in Russia dell'81esimo anniversario della vittoria contro la Germania nazista. Nell'intesa mediata da Trump è previsto anche lo scambio di 1000 prigionieri per parte. Il servizio di Marina Tomarro.
7: Una tregua di 3 giorni da oggi fino al prossimo 11 maggio in Ucraina è quanto annunciato dal presidente americano Trump in occasione delle imminenti celebrazioni a Mosca, ma sarebbe bello se durasse significativamente di più, ha sottolineato Trump, ribadendo l'urgenza di porre fine a quella che ha descritto come una guerra terribile per l'elevatissimo costo in termini di vite umane e la cosa peggiore dalla seconda guerra mondiale, con 25.000 giovani soldati uccisi al mese, ha detto Trump, sottolineando la gravità e la portata della crisi bellica nel cuore dell'Europa. Il presidente ucraino Zelensky ha ordinato all'esercito di non attaccare la Piazza Rossa di Mosca durante la parata del giorno della vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Per tutta la durata della parata, l'area sarà esclusa dal piano per l'uso delle armi ucraine, si legge sul sito presidenziale. Anche la Russia ha confermato la tregua e uno scambio di 1000 prigionieri di guerra con l'Ucraina. Confermo che la parte russa ha accettato l'iniziativa proposta dal presidente americano Trump, ha detto giornalisti il consigliere diplomatico del presidente russo Yuri Ushakov. E sul fronte europeo il ministro degli esteri tedesco Wadepul ha dichiarato che Germania, Francia e Regno Unito intendono riprendere i negoziati di pace sull'Ucraina con un ruolo più significativo per l'Europa.
1: Scenario medio orientale. Il presidente americano Trump ha dichiarato ai giornalisti che si aspetta di ricevere una risposta stasera dall'Iran in merito alla proposta volta a porre fine alle ostilità nella regione. Domani 10 maggio è la festa della mamma. Questa settimana si è celebrata anche la giornata della salute mentale materna, un tema che tocca sempre più mamme, soprattutto dopo il parto, con disturbi comuni come la depressione postpartum, ansia, stress. Possono colpire queste patologie fino a 4 neogenitori su 10. Allora Lorenzo Giovanardi ne ha parlato con Daniela Chieffo, psicologa infantile del Policlinico Gemelli di Roma, che offre anche alcuni consigli per aiutare le mamme.
8: Intanto la prevenzione, quello che diciamo rispetto a ciò che sono dei protocolli anche di intervento precoce per intercettare prima. Poi c'è il passaggio successivo che valuta, diciamo è molto importante monitorare comunque quelle mamme che portano in modo ricorrente il bambino dal pediatra. Non c'è un protocollo intervento subito rivolto alla medicalizzazione.
1: Concludiamo con la cultura. Andiamo a Venezia alla scoperta del giardino mistico dei Carmelitani Scalzi. Ce ne parla la nostra inviata Silvia Guidi alla Biennale di Venezia.
9: L'orecchio è l'occhio dell'anima, un percorso visivo e sonoro che costringe a rallentare, quello allestito nel giardino dei Carmelitani Scalzi a Venezia in occasione della Biennale d'Arte 2026. Rallentare per inseguire una melodia incontrata passeggiando tra i viali e lasciare spazio all'ascolto interiore in mezzo a scenografie sonore composte da polifonie antiche, armonie moderne e suoni della natura. Un itinerario ispirato al pensiero di Hildegarda di Bingen. Sei ospite di una comunità vivente, si legge nel testo consegnato ad ogni visitatore insieme alla cuffia, all'inizio del percorso del padiglione della Santa Sede. L'ordine dei monaci che vive qui ha aperto il suo giardino mistico per te.
10: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
11: Bene, è tutto per ora. L'informazione della Radio Vaticana torna puntuale alle ore 9.
0: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
12: La pressione atmosferica è in temporaneo aumento in questo inizio di weekend e ciò favorisce un deciso miglioramento del tempo. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo anche sereno, da segnalare solo nubi sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio andrà in parte aumentando la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna e al nord-ovest, con piogge sparse in Sardegna, soleggiato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Lorenzo Tedici.

0: Sound Magazine.
1: Sound Magazine.
0: I titoli dei giornali. I siti web italiani e internazionali.
1: La musica e i suoi protagonisti. Approfondimenti. Ospiti.

0: Sono le 8:11, amici ascoltatori, ancora buon sabato, ben trovati a Sound Magazine, grazie alla collaborazione tecnica di Damiano Caprio, ma grazie alla collaborazione musicale di Stefano Sparro. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno caro Stefano. Luca, adesso i nostri ascoltatori si saranno già accorti che manca il terzo elemento, comunque lo ritroveremo tra poco, perché sappiamo che il maestro Picardi, tra tante attività musicali, oggi è in trasferta, anche oggi, per insomma un'importante manifestazione, ma ce lo faremo raccontare poi da lui al momento opportuno.
0: Nella parte del sound che seguirà il magazine, oggi parleremo naturalmente del viaggio del Papa a Pompei e a Napoli di ieri, avremo delle voci, ci collegheremo anche con l'arcidiocesi di Napoli per un breve commento di chi ha organizzato, dei protagonisti anche della festa di Napoli, ma anche e soprattutto parleremo della devozione di Papa Leone per la Madonna di Pompei. Poi commenteremo le notizie internazionali, sia dei quotidiani italiani ma anche dei siti internazionali, e cercheremo di capire la situazione nello stretto di Hormuz, vedremo anche quello che scrivono molti editorialisti oggi a riguardo, sui giornali c'è molto anche del Papa a Napoli, e ricordiamo, lo faremo tra poco con Amedeo Lomonaco, che ieri era il primo anniversario del pontificato di Papa Leone, e allora Amedeo Lomonaco è andato a vedere come i papi hanno salutato dalla loggia centrale di Piazza San Pietro, pochi minuti dopo la loro elezione, i fedeli pellegrini che, come tradizione, al momento della fumata bianca affollano Piazza San Pietro. Ma direi di iniziare questo sabato con un buon brano musicale, Stefano.
1: Come sempre il nostro caffè, ormai come l'abbiamo ribattezzato, del sabato mattina, per iniziare degnamente il weekend. E beh, allora stamattina penso che almeno personalmente ce n'ho un pochino bisogno di un qualcosa di già insomma di abbastanza robusto, e sentiamo già in sottofondo queste
0: prime note, sono
1: già partite,
0: molto molto tradizionali,
1: le conosciamo, stiamo parlando di Jump, questo brano del dicembre 1983, per 5 settimane in testa alle classifiche americane nel 1984. Qualche aneddoto, ma adesso ci godiamo queste note.

0: Ahead and Jump, vai avanti e salta, non avere paura. Questa è un po' la sintesi del testo del brano. Dicevamo, adesso ce lo stavamo raccontando fuori onda, questo brano ha rischiato letteralmente di far saltare il gruppo, perché c'è stato un contrasto, a parte i soliti, diciamo, contrasti che possono avvenire all'interno di un'equipe di lavoro, ma soprattutto perché Eddie Van Halen, il leader, ha voluto introdurre per la prima volta in un gruppo hard rock le tastiere, questo riff che abbiamo sentito e che è diventato poi iconico. E all'inizio questo ha provocato molte tensioni, perché poi anche tra i fan giustamente c'erano, diciamo, i conservatori che dicevano: no, noi non possiamo contaminarci con la musica elettronica, quando poi invece in pieni anni 80 sappiamo perfettamente che l'evoluzione musicale è andata in quella direzione. E devo dire che comunque ha avuto ragione, secondo me, Eddie Van Halen, Oberheim OBX per la cronaca, insomma, per curiosi, questo è il synth che è stato usato, con chiaramente i relativi settaggi.
1: Beh, certamente un capolavoro che abbiamo appena ascoltato, un capolavoro artistico e musicale. Sono le 8:18, questa è la Radio Vaticana, Sound Magazine, 335 12 43 722. E allora andiamo a leggere qualche messaggio. Buongiorno a tutti voi e ben ritrovati, i weekend iniziano sempre benissimo con voi, grazie per la compagnia a Luca e a Stefano. Michela, che ci scrive dal Belgio, naturalmente il buongiorno ci arriva anche da Filomena, il buongiorno ci arriva da Paola, da Bassano del Grappa, che sta andando in bicicletta verso la parrocchia e ci sta ascoltando in bicicletta. Anche questo è la bellezza della radio, Stefano, puoi fare cose e non, guarda, non lo dimenticare, volevo, l'ascolto della
0: non lo
1: radio.
0: Volevo anticipare, ma coincidenza vuole che per la parte finale, diciamo, ecco, dello spazio musicale della mattina avrei selezionato anche in bicicletta di Riccardo Cocciante, adesso ve la anticipo lì, quindi.
1: E lo ascolteremo tra poco, quindi in sostanza vediamo che la radio si può ascoltare in macchina, ma si può ascoltare anche in bicicletta. Questa è la bellezza, una delle tante bellezze della radio. Grazie a Filomena che ci ricorda la visita di Papa Leone ieri a Pompei e a Napoli. Filomena, ci arriviamo tra poco. Il buongiorno ci arriva anche da Carlo da Asti, è un'altra bellissima città del Piemonte. Ma appunto torniamo a parlare della festa di questo viaggio apostolico del Papa a Pompei e a Napoli, perché di una festa religiosa si è trattato. Noi diamo la linea al nostro
0: Amedeolo
1: Monaco. Perché? Perché parleremo tra poco del viaggio, ma collegandoci con Napoli, ma dobbiamo ricordare che questo viaggio è stato fatto, come dicevamo, nell'anniversario dell'8 maggio, cioè l'elezione di Papa Leone XIV. Quindi questa è la caratteristica che noi abbiamo voluto in qualche modo approfondire. E Amedeolo Monaco, grazie al preziosissimo archivio della Radio Vaticana, è andato a riprendere i saluti dei papi pochi minuti dopo la loro elezione, papi che si affacciano come tradizione dalla loggia centrale di Piazza San Pietro. E allora la linea ad Amedeolo Monaco.
2: Buongiorno agli ascoltatori. È passato un anno dall'elezione di Papa Leone XIV, salito al soglio di Pietro l'8 maggio del 2025. Riascoltiamo allora le voci dei papi tratte dai discorsi pronunciati dopo l'elezione, partendo dalle parole di Leone XIV l'8 maggio del 2025 e di seguito le voci di altri pontefici.
3: La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante, proviene da Dio.
4: Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma.
2: Al saluto di Papa Francesco il 13 marzo del 2013.
4: Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Vi ringrazio l'accoglienza, la comunità diocesana di Roma, al suo vescovo. Grazie. E prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo emerito, Benedetto XVI. Tutte insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca.
5: Cari fratelli e sorelle, dopo il grande Papa Giovanni Paolo II,

0: Carissimi fratelli e sorelle, siamo ancora tutti addolorati dopo la morte dell'amatissimo Papa Giovanni Paolo I.
1: Giovanni Paolo II, primo saluto, 16 ottobre 1978.
0: Ed ecco, i eventissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano, lontano ma sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana.

0: Dopo si è trattato del nome, perché domandano anche che nome si vuol prendere. E io ci avevo pensato poco.
1: Giovanni Paolo I, Angelus, 27 agosto 1978.
0: Ho fatto questo ragionamento. Papa Giovanni ha voluto consacrarmi, lui con le sue mani, qui nella Basilica di San Pietro. Poi, benché indegnamente, a Venezia gli sono succeduto sulla cattedra di San Marco, in quella Venezia che ancora è tutta piena di Papa Giovanni, lo ricordano i gondolieri, le suore, tutti. Però Papa Paolo non solo mi ha fatto cardinale, ma alcuni mesi prima, sulle passerelle di Piazza San Marco, mi ha fatto diventare tutto rosso davanti a 20.000 persone, perché si è levata la stola e me l'ha messa sulle spalle. Io non sono mai diventato così rosso.

0: Grazie, grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno Pompei. Grazie per la vostra presenza. Tra poco ci prepariamo per celebrare la Santa Messa, questo bellissimo incontro con Gesù Cristo e Eucaristia. Gesù che sempre cammina con noi, vicino a noi. E qui in questo santuario sappiamo bene che la mamma è sempre con noi. La nostra Madre Maria ci accompagna con la sua intercessione, il suo amore sempre con i suoi figli. Con questa fiducia pregheremo insieme e celebreremo la gioia di essere battezzati, discepoli di Gesù Cristo, chiamati tutti a essere la presenza di Cristo nel mondo. Grazie, grazie, ci vediamo fra poco. Fratelli e sorelle, grazie per la vostra bella accoglienza. Questo abbraccio di questa piazza, un po' come colonnato a San Pietro a Roma, voi sapete accogliere con questo calore. Grazie davvero. E affido tutti voi all'intercessione di Maria Santissima e di San Gennaro. Il Signore vi renda sempre fedeli al Vangelo e benedica la città di Napoli.
1: 8:32, la festa del Papa a Pompei e a Napoli. Abbiamo voluto riproporre questi due brevissimi passaggi. Saluto il nostro collega Marco Bellizzi dell'Osservatore Romano. Marco, ben trovato.
2: Buongiorno, ben trovato.
1: Oggi l'Osservatore Romano non è in edicola perché ieri era giorno festivo in Vaticano proprio per l'anniversario dell'elezione a Papa di Leone XIV. Ma intanto andiamo a Napoli, perché saluto Monsignor Doriano De Luca, che è il portavoce del Cardinale Domenico Battaglia, Arcivescovo di Napoli. Monsignor De Luca, grazie e buongiorno.
3: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
1: Tra l'altro lei è stato uno degli organizzatori, coordinatore di questo viaggio del Papa a Napoli. Oggi il Mattino scrive: grazie Santità, Napoli saprà rinascere, è l'apertura del quotidiano di Napoli, mentre l'altro quotidiano di Napoli, il Roma, vediamo se riusciamo a aprirlo, ci dice: Napoli non è una cartolina. Questa mi sembra l'apertura del Roma di Napoli. Monsignor De Luca, che cosa possiamo dire di questa festa del Papa a Pompei e a Napoli?
3: Allora, intanto è stato un bagno di folla, perché davvero la città ha saputo rispondere come sempre con grande entusiasmo, con grande gioia, anche con grande partecipazione. Napoli è una città un po' particolare, una città ricca di contraddizioni, anche ricca di, insomma, piena di problemi, questo è innegabile, ma in queste circostanze diventa davvero una città aperta, disponibile, pronta, anche resiliente in qualche modo, per cui dal punto di vista, come dire, meramente organizzativo non abbiamo avuto particolari difficoltà, ma tanta gioia, tanto entusiasmo e tante persone lungo la strada. Se io dovessi sintetizzare questa visita così straordinaria di Papa Leone, forse userei la parola che lui ha sottolineato con grande forza nel primo discorso fatto in cattedrale, la cura, perché poi ha saputo, come dire, declinare questa parola anche in piazza, dando delle indicazioni, no, soprattutto alla società civile, a come coniugare la cura con l'attenzione, non una cura semplicemente estetica, ma avere uno sguardo aperto, no, sui problemi e sulle difficoltà della città e concentrarsi, ecco, come dire, l'altra faccia della medaglia della cura è la rete, la capacità di stare insieme. Questo l'ha detto alla nostra Chiesa, ma questo l'ha detto anche alla città, e quindi forse queste sono le due parole fondamentali che racchiudono in qualche modo il senso di questo, di questa visita pastorale.
1: Monsignor De Luca, abbiamo parlato di una festa, e allora andiamo a ripercorrere brevemente questo momento di festa. Siamo in piazza Plebiscito.

0: nostro ringraziamento al coro e tutti i musicisti in questa sera, grazie. Sì, grazie a tutti, che viva Napoli!
1: Ecco, torniamo in studio, Monsignor De Luca. Abbiamo fatto un mix di una festa, perché tale è stata.
2: Assolutamente, noi abbiamo voluto così impostare l'incontro proprio come, come festa. Questa festa è continuata proprio anche, cominciata alle 13.30, ma è continuata anche davanti al Papa, raccontando attraverso cinque passi quello che è il cammino della Chiesa e della Chiesa con la città, cioè la missione, la prossimità, l'educazione, la vocazione, la corresponsabilità. E siamo passati dai canti tradizionali, le canzoni tradizionali napoletane, ma anche quelle moderne, come dire Pino Daniele per esempio, e abbiamo inserito poi in questo cammino delle testimonianze molto belle e significative. Siamo forse usciti un po' dal cliché tipico, no, della presentazione di una chiesa davanti al Papa, ma il Papa ha gradito molto questo, e dal quel grido finale che abbiamo ascoltato poco fa ne abbiamo una, come dire, una testimonianza diretta. E questo non per sottolineare, come dire, l'idea che qui ecco, la città di Napoli risolve quelle che sono le questioni e i problemi in questo modo, in questo senso, ma proprio per fare un percorso a ritroso in quello che è il cammino e la storia della città di Napoli, che non è appunto, come il Papa ha detto, una cartolina, ma che è ricca di storia, di tradizione, di cultura, ed è su questo che bisogna insistere, per mettere insieme tutti i soggetti e dare un volto nuovo a questa città. Ora, certo, la palla, come dire, nelle nostre mani. Ecco, il Papa ha giocato con noi, tra virgolette, ci ha rilanciato la palla e adesso siamo noi a dover, come dire, incamerare quello che lui ci ha detto, e mi pare che ci siano tante cose, no? Tanti percorsi, tanti progetti, tante categorie sulle quali lavorare.
1: Monsignor De Luca, ancora due cose, poi la liberiamo perché sappiamo che lei alle 9 ha la celebrazione della Santa Messa a Napoli. San Gennaro, ecco, è stato un altro protagonista di questa visita del Papa a Napoli.
2: San Gennaro e Napoli, Napoli e San Gennaro. San Gennaro è amato da tutti, da quelli che credono, da quelli che non credono, è un simbolo, è un segno, è una presenza, come dire, indelebile, insostituibile nel cuore, ma direi nell'antropologia di questa città. E basta pensare che ogni volta che il Papa ha pronunciato la parola San Gennaro si levava sempre un applauso straordinario da parte di tutti. Il problema è non rendere San Gennaro, come dire, un'operazione folcloristica, ma saper cogliere quelli che sono, come dire, i segni e le responsabilità anche che vengono da questo straordinario testimone di fede. Uno che è giovane, uno che ha rinunciato a sé, uno che come dice, ha messo la faccia di fronte alla giustizia. Ecco, questi mi pare che siano elementi fondamentali. Il Papa ha sottolineato proprio questo nel suo discorso in cattedrale.
1: Da Napoli a Pompei, il monito del Papa dalla Madonna di Pompei: Dio, il Dio della pace, illumini i governanti. E qui è tornato su un tema che spesso negli ultimi tempi il Papa riprende.
2: Il Papa sottolinea sempre la dimensione della pace con un'altra parola, che è quella della verità. Non si può costruire la pace senza la verità. Il Papa ci ricorda che la pace non è semplicemente una tregua, non è semplicemente un'assenza di combattimento, ma è avere la capacità di guardare nell'altro chi non la pensa come te, di guardare negli occhi l'altro che non la pensa come te, e quindi il riconoscimento dell'altro. Se non ci sarà questo riconoscimento, al di là di certe posizioni, nel caso specifiche, certe posizioni politiche, economiche, eccetera, eccetera, ecco, non ci sarà mai la pace. La pace non cammina da sola, la pace ha due gambe, queste gambe sono la giustizia e la verità. E mi pare che questo monito sia significativo e importante, che sia venuto proprio da Pompei, perché anche, come dire, Maria, no, ci insegna a questo riconoscimento dell'altro, della vita, lei che è stata capace di stare in silenzio e di fissare, di guardare la verità su quella croce.
1: Monsignor De Luca, a chiudere, come si è svegliata stamani Napoli?
2: Napoli si è svegliata stranita e anche oggi è particolarmente calma, forse sta metabolizzando o sta cominciando a metabolizzare la bellezza e la forza che è venuta da questa visita e siamo davvero molto contenti.
1: Grazie a Monsignor Doriano De Luca, portavoce del Cardinale Domenico Battaglia, Arcivescovo di Napoli e organizzatore del viaggio del Papa a Napoli. Grazie, grazie e buon lavoro.
2: Grazie a voi, grazie, buon lavoro a voi anche, grazie.
1: Da Napoli torniamo in studio. Marco Bellizzi, collega dell'Osservatore Romano, anche a te. Abbiamo vissuto un clima di festa, un clima però anche ricco di tanti contenuti.
3: Sì, beh, mi sembra che giustamente siano stati evidenziati, insomma, al di là della...
1: c'è stata anche una pizza margherita dedicata al Papa, è stata fermata la Papa Mobile, il pizzaiolo si è fatto la foto con il Papa, ma questo è Napoli, non è che sì, possiamo fare scelte diverse.
3: No, no, assolutamente, ma perché farle, per carità?
1: No, sono bellissime, tra l'altro.
3: Bellissime, certo, che insomma caratterizzano la città di Napoli, chiunque ami Napoli, sia stato a Napoli, abbia vissuto un po' la città.
1: E
3: insomma,
1: abbiamo visto che anche il Papa è stato al gioco, si è fatta la foto con questo,
3: molto entusiasmo,
1: con il pizzaiolo, tra l'altro anche di una pizzeria famosa a Napoli, di cui non facciamo il nome, e dove la pizza è molto buona, però sono tutti momenti che io credo vanno a rafforzare quello che è la missione, diciamo, di Pietro, diciamo così.
3: Ma sì, perché poi parliamo comunque di umanità, parliamo di uomini, quindi di sentimenti, di carne e sentimenti, insomma, ecco, per... quando si parla di Napoli non
1: 50.000 persone in piazza,
3: parole che vengono spontanee, no? Carne e sentimenti,
1: bandiere del Napoli anche che sventolavano.
3: ovviamente è chiaro, insomma, quindi ed è importante recuperare questa dimensione, no? Adesso, al di là di Napoli ovviamente, ma in generale questo rapporto diretto con quello che è più spontaneo, più immediato, al di là delle sovrastrutture, dei grandi discorsi, insomma, del necessario anche rapporto istituzionale che si deve avere in alcune circostanze, ma insomma poi il Papa porta la parola agli uomini e con gli uomini ha a che fare, quindi è importante anche questo bagno di folla così colorato, così spontaneo.
1: E sicuramente lo abbiamo sentito anche nelle testimonianze sia del sindaco Manfredi che poi del presidente della regione Fico. Napoli è veramente, e forse questa visita del Papa lo ha confermato, un laboratorio di umanità, di solidarietà, di valori.
3: Sì, lo è, perché
1: pur nella contraddizione di una realtà sociale non facile,
3: ma sono le contraddizioni che germinano, e l'abbiamo detto tante volte, insomma, laddove le cose sono stantie, ferme, magari pulitissime, voglio dire, però si crea poco, non germina niente, no? E invece è proprio in queste realtà dove ci sono appunto contraddizioni, dove ci sono aspirazioni, bisogni e anche necessità drammatiche a volte, dove la gente, insomma, combatte in alcuni casi quotidianamente con le sue difficoltà, è proprio lì che nascono proprio poi i colpi di genio, le grandi imprese. Quindi Napoli in questo senso è particolarmente emblematica.
1: Un po' di musica con Stefano Sparo, poi torniamo con Marco Bellizzi perché parliamo della rubrica Cronache Romane che caratterizzerà oggi le pagine dell'Osservatore Romano.
4: Bene, lo facciamo con un super gruppo, i Traveling Wilburys, gruppo nato a fine degli anni Ottanta. Ricordiamo chi erano i fondatori, tanto per citarne qualcuno: Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty, Jeff Lynne e Roy Orbison. Quindi
3: Robetta
4: così, insomma, che sarebbe carino anche vedere un po' la storia, perché praticamente è un gruppo che è nato per caso, perché dovevano registrare all'inizio, stiamo parlando i primi tre, erano Tom Petty, Jeff Lynne e Roy Orbison allo studio di Bob Dylan. Chiamano Bob Dylan, stranamente risponde perché non era uno molto, come dire, socievole come carattere, e dice: allora guarda, stiamo andando lì, vieni pure tu, quell'altro è passato a prendere la chitarra dall'amico, ma già che ci sei vieni con noi, insomma. E così hanno iniziato. Il brano che andiamo per ascoltare è End of the Line del 1988.

0: 8:47, amici ascoltatori, questo è ancora Sound Magazine della Radio Vaticana. Buon sabato a chi ci sta ascoltando. Intanto salutiamo anche Mara Zarelli, che ci è venuta a trovare in studio, una collega giornalista che lavora nello staff del sindaco di Roma.
1: Sì, ciao Luca, buongiorno a tutti, è un piacere essere qui. Sì, lavoro nello staff del sindaco di Roma, dove ovviamente, essendo una giornalista, mi occupo prevalentemente di comunicazione.
0: E con te cercheremo poi di fare un gioco tra locale e globale, perché tu sei anche una giornalista di Canale 10, sì, la televisione che è a Ostia e che illumina il Lazio, e vedremo di con te e anche con poi Francesco De Remigis, nostro collega, di fare una rassegna stampa che dal locale guarda al globale. Ma Marco Bellizzi,
1: a disposizione.
0: Oggi la tua rubrica Cronache Romane sull'Osservatore Romano. Cronache Romane, una rubrica che guarda a Roma non tanto a livello locale ma a livello universale.
2: Sì, lo diciamo spesso, noi cerchiamo, non facciamo una cronaca, come dire, classica, no? Dei fatti così che sono normalmente presenti nelle pagine dei giornali che hanno l'edizione locale, insomma, facciamo un racconto della città e quindi parliamo un po' di tutto quello che accade al di là e al di sotto delle copertine, insomma, di Roma, che sono delle copertine bellissime, fantastiche, perché poi Roma è una città bellissima e fantastica, ma insomma poi al di sotto si muovono tante cose. E quindi oggi parliamo in particolare di un aspetto di Roma, che è quello appunto della bellezza e dell'arte, però utilizzate come cura, come terapia, come supporto alla terapia, perché c'è questa iniziativa di Coop Culture e Isola Tiberina Gemelli per accompagnare le persone che sono in terapia oncologica, in questo caso, e, per un anno, e attraverso anche delle visite virtuali e anche fisiche nei luoghi della bellezza di Roma, insomma i luoghi archeologici e particolarmente significativi della storia di Roma. Ed è ovviamente un protocollo messo a punto anche scientificamente appunto da queste due realtà per favorire, accompagnare la resilienza dei malati, per come dire, apprezzare la vita, e in particolare nel suo aspetto più bello, che è quello storico, archeologico e culturale, in modo da trovare anche nuove forze, nuove energie per recuperare il senso della vita al di là della malattia, che è una dimensione importante per chi sta male, no? Quando uno sta male si è proiettato esclusivamente in questa dimensione di sofferenza, sembra che il mondo diventi una cosa lontana, distante, invece è importantissimo intanto considerare che siamo vivi anche quando siamo malati, insomma, e quindi possiamo apprezzare ovviamente la vita per quella che è. Quindi questo è un protocollo che è stato presentato nei giorni scorsi e che verrà poi riproposto, e che ci sembrava importante un po' sottolineare, perché insomma, per dare anche strumenti, speranza a chi magari sta soffrendo in questo caso.
0: Marco, al 335 12 43 722 stanno arrivando ancora messaggi, noi ne leggiamo uno in particolare che arriva da Michela di Treviso. Buongiorno a voi care voci amiche di Radio Vaticana, vi ringrazio per la dolcezza delle emozioni che mi state facendo vivere questa mattina ascoltando le voci vostre, dei vari pontefici che hanno accompagnato chi più chi meno la mia crescita. Inizio ricordando la voce di Giovanni Paolo I e poi via via fino ad oggi tutte le altre voci dei papi. Grazie a voi di cuore, Michela di Treviso, 335 12 43 722. E guardando alla cronaca sociale romana, Marco Bellizzi, noi apriamo sempre una pagina su Roma, che poi è la diocesi di Papa Leone. Le notizie di oggi, sia del Corriere della Sera in cronaca di Roma, ma anche del Messaggero e di Repubblica, ci parlano di fondi che la Regione Lazio ha dato all'ATER. L'ATER gestisce, per fare sintesi, le case popolari, come si diceva in tempi passati. Ecco, questo può essere, siccome le case popolari rappresentano un altro punto sociale di una città grande come Roma, di una qualsiasi grande città un punto spesso critico, questo può aprire anche in questo caso un po' di speranza perché queste case popolari siano trattate in modo diverso. Spesso quando si parla di case popolari leggiamo ascensori che non funzionano, anziani che sono costretti a stare in casa in carrozzina perché non possono scendere le scale perché magari stanno a piani alti, insomma presentano riscaldamenti che non funzionano, presentano diverse criticità. In questo caso è un focus che noi vogliamo diciamo sottolineare a beneficio di chi abita in queste realtà.
2: Ah sì sì, hai ragione, il patrimonio dell'Atero è un patrimonio immenso che ovviamente è difficile gestire,
0: è socialmente importantissimo,
2: dire fondamentale, vitale, ovviamente presenta delle difficoltà indubbie dal punto di vista della gestione. Molto spesso appunto questi edifici sono fatiscenti, non, laddove si poi presentano degli ammaloramenti, dei malfunzionamenti è complicato poi metterci mano per tutta una serie di ragioni. Tra queste c'è anche il fatto che si tratta appunto di edilizia popolare che però presenta anche un elevato tasso di morosità.
0: Umberto da Roma sta proprio sollevando questo problema nelle case popolari e tu Mara Zarelli forse qualcosa puoi dire al riguardo. Molti non pagano l'affitto perché magari non riescono veramente a sì, farlo, o altri non lo fanno magari per altri motivi,
2: sì,
0: anche volutamente.
2: Poi, quando si parla di ATER si parla non solamente di alloggi residenziali ma anche di alloggi dati a enti vari eccetera, ci sono delle morosità molto alte, si parlava, mi sembra, se non ricordo male, gli ultimi dati di 1 miliardo circa di morosità, insomma, quindi sono cifre importanti che ovviamente, perché lo diciamo, perché condizionano un po' anche il fatto di poter mantenere questi edifici,
1: certo.
2: Insomma diventa problematico.
0: Mara, tu
1: sì.
0: Vivi questo problema direttamente?
1: Sì, lo vivo adesso, l'ho vissuto per circa 20 anni, più di 20 anni come cronista, nel senso che diciamo le mie radici professionali sono quelle. E entrando in quelle case, però, ecco, appunto, si ha la percezione di una situazione che ormai perdura da anni e complicata anche poi da recuperare. E perché? Perché sì, c'è una morosità ovviamente anche voluta in alcuni casi, però ci sono anche le difficoltà economiche. Abbiamo vissuto negli ultimi anni un'altalena, il paese ha vissuto un'altalena dal punto di vista economico che ha messo in difficoltà le famiglie, ci sono gli incidenti della vita quotidiana di tutti noi, che possiamo avere una malattia, una separazione eccetera eccetera, e c'è quindi anche un discorso di caso, quindi l'incidente della vita che ti mette nelle condizioni di perdere un lavoro, di separarti quando non te lo aspetti, di una pensione che non è più quella che avevi immaginato, preventivato, è un licenziamento e quant'altro, e appunto non sempre c'è un discorso di morosità scelta, quindi a volte le persone veramente non ce la fanno, Luca, quindi è un discorso, bisogna ritrovare un equilibrio nel rispetto però anche di chi non ce la fa.
0: E tu ti sei occupata anche di con Canale 10 di
1: sì,
0: queste problematiche nell'area
1: sì,
0: romana, sei entrata proprio dentro
1: assolutamente
0: il problema che ci stai raccontando.
1: Ti rubo un secondo, i miei primissimi servizi, prima ancora della cronaca, sono stati all'interno di quelle case, anche delle persone che vivevano in situazioni in cui senza diritti, quindi case magari dove o avevano occupato o avevano perso i diritti per stare eccetera, comunque ci sono situazioni borderline che bisognerebbe veramente analizzare una per una senza tirare le somme.
0: 8:56, torniamo con Marco Bellizzi perché, come facciamo ogni sabato, è il momento della poesia.
2: Sì, parliamo di pellegrini. Roma è piena di pellegrini, allora anche all'epoca lo era, e il Belli ovviamente non ha mancato di sottolinearlo a modo suo.

0: La Tirnità dei Pellegrini. Che so i pellegrini? So vassalli, pezzi di radeddio, gironnoroni, che viaggiano qua e là senza cavalli e ci vengano a rompe di coglioni. E appena entrano a Roma callicalli, con le loro mozzette e gli sbordoni, ne alloggialli, sfamalli, sciacquettalli, come fissino loro li padroni. Ma sti buoni cristiani dei signori, che li serve una cena mascherati da sguatteri, da cochi e servitori, gli dicono in nel cuore, strozza, strozza, ma guai domani se li tu peccati me te portino avanti alla carrozza.
1: Ecco Marco, ti chiedo di fare sintesi, io non sono romano e qualcosa ho colto, qualcosa no, ma gli ascoltatori
2: qualcosa si è colto bene.
1: Penso che per gli ascoltatori
3: per la licenza poetica,
1: certo, ci scusiamo per la licenza poetica, ma siamo a Roma e il belli però belli. Forse vale la pena fare una sintesi,
0: sì,
1: per
0: la
1: me
0: Tirnità
1: e
0: dei
1: per
0: Pellegrini.
1: Chi non
0: esatto.
1: È romano,
0: la Tirnità dei Pellegrini è una confraternita antichissima che era composta da insomma persone in vista della città, ma anche semplici cittadini che si prestavano a dare accoglienza ai pellegrini che arrivavano a Roma. Questo insomma è lo spunto di anche dal titolo a questa poesia, e che è un po' come sempre nello spirito romano prende un po' in giro anche questa categoria di persone, no, che vengono qui a Roma e non solo che si presentano magari come pellegrini, ma che poi insomma forse non sono poi tanto animati, no, da uno spirito, come dire,
2: sì, di conversione spirituale.
0: E quindi ovviamente il belli sferzante come sempre sottolinea questo aspetto. Ci sono degli elementi molto interessanti anche storici e religiosi. Lo sciacquettalli per esempio fa riferimento alla lavanda dei piedi, ecco, tanto per dire, insomma. Ma invito i lettori a leggere il testo di Marcello Teodonio, che è un esperto del belli, per capire un po' tutte le accettature che ci sono in questa.
1: Dobbiamo
0: poesia.
1: Chiudere, però dobbiamo dire anche come l'elemento religioso in una città di Roma pervada qualsiasi realtà
0: Roma,
1: culturale, sociale, cioè Roma, il Papa a Roma ha un valore un po', diciamo, fortissimo e ovunque in tutte le dimensioni della vita quotidiana.
0: Certamente.
1: Ma ci torneremo. Linea al giornale Radio Flash.

0: Le 9, Francesco De Remigis in studio. Ucraina, il presidente americano Trump auspica un'estensione significativa della tregua tra Russia e Ucraina, annunciata da lui stesso e confermata dalle parti. Per ora, dal 9 all'11 maggio, l'intesa include lo scambio di 1000 prigionieri per parte. Zelensky, non attaccheremo la capitale Mosca. Oggi nella capitale russa, le celebrazioni dell'81esimo anniversario della vittoria sovietica sulla Germania nazista. Medio Oriente, gli Stati Uniti si aspettano di ricevere una risposta stasera dall'Iran in merito alla proposta volta a porre fine alle ostilità. Una svolta davvero storica nella politica britannica, così il leader di Reform UK, Nigel Farage, commenta l'esito delle elezioni locali in Gran Bretagna. Il voto locale in Inghilterra conferma le previsioni della vigilia. In difficoltà il premier britannico Starmer, che si è assunto la responsabilità della pesante sconfitta. È tutto per ora, l'informazione torna alle 10.
1: A Roma città. Ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: La pressione atmosferica è in temporaneo aumento in questo inizio di weekend e ciò favorisce un deciso miglioramento del tempo. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo anche sereno, da segnalare solo nubi sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio andrà in parte aumentando la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna e al nord-ovest, con piogge sparse in Sardegna, soleggiato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Lorenzo Tedici.

9.02, ritorna Sound Magazine e le note che stiamo ascoltando sono quelle di un classico del jazz, anzi uno jazz standard composto da Herbie Hancock nel 1964. Stiamo parlando di Cantaloupe Island.

0: 9 e 4 minuti, amici ascoltatori, ancora Sound Magazine, il programma del sabato della Radio Vaticana, musica e notizie, ed è il momento della nostra rassegna stampa. Oggi una rassegna stampa particolare, guardiamo al viaggio del Papa a Pompei e a Napoli di ieri, guardiamo la realtà internazionale, in particolare il tema della pace e quanto sta succedendo sia tra Russia e Ucraina e nello stretto di Hormuz. Commenteremo i giornali in un modo un po' particolare questa mattina. Saluto e ringrazio la collega Mara Azzarelli, giornalista, lavora nello staff dell'ufficio di gabinetto del sindaco di Roma. Ben trovata Mara, grazie per essere con noi.
1: Grazie a te Luca, grazie a tutti voi, è un piacere essere qui con
0: e
1: voi.
0: E poi il nostro Francesco De Remigis, lo abbiamo appena sentito nell'edizione flash del radiogiornale, con il quale commenteremo i due temi che vi ho appena detto. E allora andiamo su Avvenire di oggi. Basta guerre, è l'apertura di Avvenire. Da Pompei l'appello del Papa a un anno dall'elezione, era ieri l'anniversario, dice il Papa: non possiamo rassegnarci alle immagini di morte, e nel calore di Napoli ricorda la luce nelle fitte trame del buio. Il Papa ha ricordato come non possiamo rassegnarci alle immagini di morte, e ogni giorno le cronache ci propongono, da qui il monito: nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore che Gesù il Signore ci ha rivelato e donato, perché la pace nasce dentro il cuore. E poi un invito alla mobilitazione orante e un invito alla responsabilità personale al centro della giornata trascorsa ieri dal Papa a Pompei e a Napoli. E prima di commentare con i nostri colleghi queste notizie, andiamo a pagina 3 del Messaggero, affrontiamo il tema del viaggio del Papa. Il Messaggero dedica un'intera pagina al viaggio del Papa. Il nuovo appello del Papa: non rassegniamoci a immagini di morte. Vedete come anche il Messaggero riprende quanto letto su Avvenire. Leone in visita a Pompei e a Napoli torna a parlare di pace nel giorno del suo primo anniversario al Soglio Pontificio e bacia l'ampolla del sangue di San Gennaro. Ecco, il Messaggero mette in risalto questo aspetto. Il Papa ha preso l'ampolla del santo e, come tradizionalmente avviene nel Duomo di Napoli, l'ha fatta vedere baciandola ai fedeli che erano presenti nel Duomo. E ancora andiamo a vedere come il Corriere della Sera ha commentato il viaggio del Papa. Andiamo a pagina 6 del Corriere della Sera. Il Papa a Napoli: basta guerre, e cita Pino Daniele. Vedete come ogni quotidiano poi il Messaggero vede l'ampolla di San Gennaro nelle mani del Papa, e a Napoli viene citato Pino Daniele come altro elemento della visita. E ancora parla il Corriere della Sera di festa. Quando Leone arriva a Napoli comincia la festa, ad attendere il Papa 50.000 persone, l'omaggio a San Gennaro del Duomo, il bacio all'ampolla con il sangue già liquefatto, e poi l'incontro con la gente in piazza del Plebiscito, i cori, la musica, e il Papa che saluta la città dai mille colori, come nel primo verso della canzone di Pino Daniele, Napolè, così ha ricordato il Papa. Quindi altro elemento di tradizione popolare, potremmo dire, in una città come Napoli. Ecco, allora, questi sono i primi tre elementi che ci dicono i giornali, queste fotografie che noi ricaviamo. Mara Azzarelli.
1: Allora sì, questo grido del Papa: non rassegniamoci alle immagini di morte, alle immagini della guerra, in realtà personalmente, ma non credo che siamo stati molti a sentirlo forte, ad avvertire e a capire le parole del Papa, perché in effetti è quello che ci sta succedendo, Luca e colleghi, insomma, e radioascoltatori. quello che scrollando un cellulare, perché è quello che facciamo tutti, a volte le persone più sensibili hanno la necessità pure di scorrere più velocemente le immagini perché siamo veramente saturi, però anche quello è un errore. Quindi il fatto di essere bombardati continuamente dai mezzi di comunicazione tradizionali, ma soprattutto da quelli più nuovi, di queste immagini che arrivano dalla guerra, stiamo correndo questo rischio, quello di vedere quelle immagini, quelle morti come qualcosa di tanto distante da noi, invece distanti non sono, sia perché si tratta di persone, sia perché queste guerre hanno un effetto continuo, immediato e adesso anche profondo nella vita di tutti noi, di tante famiglie che stanno sentendo le ripercussioni di queste guerre sulla concretezza della vita quotidiana. Poi, se volete, approfondiamo.
0: Francesco.
2: Sì, quella che hai raccontato attraverso la stampa di oggi è una visita pastorale che però noi abbiamo trasmesso anche in diretta video, e questa diretta video ci ha aiutato davvero a comprendere l'immagine plastica del messaggio di Papa Leone in mezzo alle persone. Cioè non è soltanto una visita pastorale, è un messaggio, ed è questo anche è sicuramente quello che hanno colto i quotidiani oggi, di pace e di dialogo, cioè dialogare, incontrarsi. Questo è uno dei messaggi non solo del viaggio pastorale, ma anche dei tanti discorsi, delle omelie pronunciate da Papa Leone in questo anno di pontificato. I due eventi, l'anno di pontificato e la visita pastorale, si sono sovrapposti, ma non sono conflittuali tra loro, anzi è una parte di questo percorso, ed è una parte di un percorso in cui Papa Leone ha pronunciato la parola pace oltre 400 volte, ma non è fine a se stesso. Cioè ogni giorno abbiamo la prova di un pontificato che si avvicina alle persone e lancia attraverso questa sua presenza fisica anche dei messaggi in tutto il mondo ed anche a quei leader che oggi sono alle prese con scenari di crisi ed anche di guerra. Uno su tutti, l'invito al multilateralismo più volte promosso da Papa Leone e dalla Santa Sede. Vediamo quanto sia in difficoltà il ruolo delle Nazioni Unite, ma al tempo stesso anche nelle ultime ore abbiamo visto quanto sia stato importante il ruolo dei singoli paesi, per esempio per rallentare l'operazione militare americana nello stretto di Hormuz, e magari ci arriveremo, ma anche per spingere le parti ad incontrarsi. Ultimo episodio, la tregua di 3 giorni che ci porta a parlare di una possibile via diplomatica tra Ucraina e Russia, con anche l'Unione Europea che si è risvegliata e sembra aprire a un dialogo finanche con Mosca.
0: Vediamo tra poco su questa pagina internazionale. Stefano Sparro, vorrei chiamarti in causa sul viaggio del Papa di ieri, perché, ce lo dice anche Avvenire a pagina 3, ieri è stata una festa di popolo che riaccende e anima la speranza, e prima abbiamo fatto ascoltare anche la musica, la tradizione musicale partenopea, i grandi cantautori napoletani che erano in piazza Plebiscito, o se non c'erano sono state eseguite musiche del loro repertorio. La musica ha accompagnato sia a Pompei ma soprattutto a Napoli Papa Leone in viaggio in Campania.
3: Ma guarda, io ascoltando gli inserti che abbiamo mandato prima in onda, quando ha salutato Pompei mi è venuto subito in mente il film, mancava soltanto che dicesse Good Morning Pompei, perché comunque si è sentita questa, almeno io ho percepito questa da ascoltatore.
0: Ha detto buongiorno Pompei,
3: però appunto, quindi parafrasando il film, siamo lì insomma. E questo, ecco, io ho percepito questo entusiasmo, questo lasciarsi coinvolgere anche emotivamente, se vogliamo, al di là del ruolo pastorale, istituzionale, comunque proprio come umanità, ecco, io ho percepito questo. E soprattutto, ecco, dicevamo della musica, a me ha colpito molto sentire questo mix tra Video Kill the Radio Star e tutte poi le tradizioni napoletane, quindi questo ancora di più a dimostrazione della fantasia, della creatività, ma che comunque le culture tra di loro non sono aliene, anzi si possono tranquillamente confondere e camminare insieme.
0: E allora facciamo uno strappo alla regola della nostra rassegna stampa, perché al 335 12 43 722 ci sono Marco e Moreno che ci chiedono di far riascoltare l'inserto che noi abbiamo trasmesso intorno alle 8:30 prima del collegamento con Napoli, con Monsignor De Luca, che è il portavoce del cardinale arcivescovo di Napoli Battaglia. E allora noi ripetiamo, perché ci dà veramente il senso, forse modestamente secondo un mio giudizio, di quello che è stata la festa, perché di festa si deve parlare. Allora andiamo a riprendere questa clip che ci racconta quello che è successo ieri in piazza Plebiscito a Napoli. Vediamo se riusciamo

0: nostro ringraziamento al coro e tutti i musicisti questa sera, grazie. Sì, grazie a tutti, che viva Napoli!
1: Ecco, questa era la festa popolare, come ci dice Avvenire a pagina 3, abbiamo voluto riproporlo, ce l'hanno gli ascoltatori richiesto, abbiamo fatto un mix questa mattina per dimostrare quello che poi ha anche un senso religioso, Francesco, perché la festa ha un valore religioso.
2: Assolutamente, non solo la liturgia, ma anche tutto ciò che ruota attorno al momento liturgico. Il canto è proprio di chi ama, ripetuto più volte Papa Leone in questo anno di pontificato. Il ringraziamento al coro in questa occasione ribadisce e rafforza questo concetto. Non solo il canto liturgico polifonico, ma anche questi momenti di incontro tra generi, che potremmo definire un mashup, correggimi se sbaglio,
3: contaminazioni,
2: delle contaminazioni tra un pezzo pop, l'entusiasmo delle persone che sono sì arrivate per incontrare ed ascoltare il Papa, ma anche per stare insieme, confrontarsi ed anche mettere in relazione dei generi musicali che solo apparentemente sono distanti, ma ringraziando ancora una volta Luca che ha voluto trasmettere con questo strappo alla regola, ci ha dato davvero l'impressione e la forza della musica che accompagna non solo la vita di tutti i giorni ma anche tanti altri momenti.
4: Allora, un calore bellissimo, emozionante, e ci metto del mio dicendo che cito Serra, che l'altro giorno mi è piaciuto, non so se ieri, l'altro ieri, perché parlando del Papa ha detto: certo, all'inizio non è sembrato un velocista, ma adesso sta venendo fuori come un maratoneta. Io quel maratoneta adesso, durante quella visita, l'ho visto con la sua forza, la sua grinta, la sua voglia anche di essere abbracciato, no? da quelle persone, dalla piazza, da quei suoni. E poi devo dirvi la verità, non lo so, sicuramente non sono la più esperta tra voi per poterlo dire, a me è arrivato anche con la sua modernità e sinceramente è un qualcosa che serviva anche, posso dirlo, perché abbiamo bisogno di capire i suoi messaggi anche attraverso codici che appartengono di più a tutti noi, alle nuove generazioni, insomma, che fanno parte della nostra quotidianità.
1: Vediamo gli esteri, torniamo sui giornali e andiamo a prendere il Corriere della Sera, perché qui il tema torna, è ancora quello della pace naturalmente, però visto dai capi delle nazioni, come spesso anche il Papa cita, e allora andiamo a vedere quello che sta succedendo, pagina 8 e 9 del Corriere della Sera. Colpi su due navi iraniane, le accuse di Teheran, gli Stati Uniti senza scrupoli, Trump ancora in attesa della risposta sul piano per la tregua, e intanto Russia e Ucraina annunciano, cioè Trump annuncia il cessate il fuoco di 3 giorni tra Russia e Ucraina, così in primo piano sul Corriere della Sera. Avevo isolato, ecco, Repubblica, vorrei andare a pagina 7, perché c'è un'intervista ad un analista americano che dice: Teheran a tempo cerca di creare una nuova realtà. L'intervista è realizzata da Paolo Mastrolilli da Washington per Repubblica. Mastrolilli chiede: cosa sta succedendo con questo balletto quotidiano fra gli scontri che però non mettono fine al cessate il fuoco e lo scambio di proposte di pace con l'attesa di risposte a breve termine che arrivano e poi cambiano? Ecco, Mastrolilli fotografa molto bene quella che è la situazione oggi. Balletto quotidiano di scontri che però non fanno cadere il cessate il fuoco, e poi proposte di pace che vanno e vengono, e che vengono cambiate attraverso il Pakistan tra Iran e Stati Uniti. Risponde questo analista americano, Miller, che per molti anni ha lavorato nel Dipartimento di Stato americano. Primo, entrambe le parti vogliono una via d'uscita, ma sono pronte a correre il rischio delle conseguenze di non trovarla. Secondo, entrambe, Stati Uniti e Iran, hanno la capacità di lanciare un'escalation che le spinge a credere di poter ottenere quanto vogliono. Terzo, c'è zero fiducia reciproca tra loro. Questo ci lascia con due possibili scelte. Se gli Stati Uniti preferiscono il negoziato, devono accettare di fare alcune concessioni, a partire dalla sopravvivenza del regime e un equilibrio dei rispettivi interessi. Entrambe le parti, in sostanza, devono poter proclamare la vittoria. La seconda scelta è invece il ritorno alla guerra a tempo indeterminato. Francesco.
2: Tutto corretto, manca un elemento, cioè rischiamo di fare i conti senza l'oste, passatemi l'espressione non particolarmente elegante. Non possiamo dimenticare che questa guerra è stata iniziata da Israele e dagli Stati Uniti, cioè da due paesi, non un solo paese. In questo momento vediamo che il confronto diplomatico si sta svolgendo soprattutto tra Stati Uniti e Iran. E in tutto ciò la domanda è: cosa sta facendo e cosa farà Israele? Perché è un elemento, e provo a spiegare perché rapidamente. Nel piano in 14 punti di cui si sta parlando, discutendo pur tra diverse difficoltà, il fatto che si affronti questo tema fra le parti è naturalmente positivo, manca un aspetto centrale proprio per Israele, e cioè non c'è alcun riferimento all'apparato missilistico di cui l'Iran tuttora è proprietario, titolare e pronto anche ad azionarlo nei confronti degli attori dell'area. E questo elemento del piano che stanno discutendo Stati Uniti e Iran, pur tra le difficoltà, ma comunque, ripeto, stanno dialogando, a Israele non va molto molto bene, ed è una ragione per cui, nonostante il dialogo diretto con il governo libanese, nelle ultimissime ore le forze di difesa israeliane hanno emesso un nuovo ordine di evacuazione per 9 villaggi nel sud del Libano in vista di nuovi raid aerei contro il gruppo terroristico Hezbollah. Cosa ci dice questo? Che anche se si dovessero incontrare Stati Uniti e Iran su alcuni punti, magari non tutti, il più delicato è sicuramente l'arricchimento dell'uranio per avere e rivendicare l'arma atomica da parte dell'Iran, c'è sempre dietro l'angolo questa minaccia israeliana che prosegue nei confronti di Hezbollah nel sud del Libano, ma come abbiamo visto anche nella striscia di Gaza, e questo potrebbe complicare il ruolo della diplomazia americana nei confronti dell'Iran.
1: Mara Zarelli, tu sei una giornalista, una cronista, lavori, lo ricordiamo, nello staff dell'ufficio di gabinetto del sindaco di Roma, ma sei una giornalista che ha uno sguardo locale verso il globale. Come leggi dal locale al globale questa realtà internazionale?
4: Allora, oltre a condividere quanto hai appena letto e la riflessione che è stata appena fatta, credo ci sia una questione di credibilità delle trattative, degli interlocutori, di quello che viene detto, promesso, eccetera, che poi inevitabilmente ci riporta su questo piano locale, diciamo, su questa quotidianità. Per quale motivo? Per gli effetti economici, quindi nella politica estera la credibilità non è cosa da niente.

0: significa? Significa, è tradotto, voglio essere anche un po' brutale nel dirlo, significa che quando riempono le persone, vanno a riempire per esempio il carrello della spesa, si fanno un ragionamento in più. Quando devono pianificare una vacanza, ci pensano due volte in più, e quando addirittura, lo abbiamo letto in questi giorni, me lo sono appuntato perché è un dato importante, non volevo sbagliare, il 10% degli italiani quest'anno, quindi con questa situazione, ha deciso di non curarsi. Questo significa poi guardare ad una politica estera che dialoga in questa maniera, appunto, poco credibile.
1: Anastasia da Pescara al 335 12 43 722 ci dice: sono i capi delle grandi nazioni che non vogliono fare la pace.
2: No, un flash, perché poi abbiamo nazioni, bisogna capire cosa intendiamo, se gli attori in campo, Iran e Stati Uniti, hanno qualche difficoltà, ma ci sono invece tanti altri leader di altre nazioni, pensiamo appunto alle nazioni del Golfo, l'Arabia Saudita, gli Emirati, ma anche l'Asia, il ruolo della Cina in questa partita è centrale, che hanno non solo la volontà di far raggiungere un accordo alle parti, ma hanno anche la necessità economica e politica, perché la stabilità nell'area, in un'area chiave come quella dello Stretto di Hormuz, conviene ed è necessaria per tutti, per non parlare poi di un aspetto che non possiamo dimenticare, e cioè la popolazione è la prima a soffrire in uno stato di guerra, anche in Iran in questo caso, anche in Libano, anche a Gaza ed anche in Israele.
1: Andiamo avanti perché abbiamo pochi minuti, e il Fatto Quotidiano questa mattina ci mette di fronte al conto delle guerre, non della guerra ma delle guerre: Russia-Ucraina, Hormuz, Libano, Gaza, e ci dice: la guerra presenta il conto ai governi dell'Europa. Vento in poppa alla destra più anti-Europa, risultati pessimi per i progressisti, non si può indorare la pillola. Allora, che cosa sta succedendo? È la pagina 4 e 5 del Fatto Quotidiano. Nelle elezioni locali del Regno Unito, Inghilterra, Galles e Scozia, le elezioni locali sono un po' come le nostre amministrative, il rinnovo dei comuni, diciamo, in Inghilterra, Galles e Scozia, ha trionfato Farage, che è l'autore della vittoria dell'uscita dall'Unione Europea della Gran Bretagna, cioè del Regno Unito, e la Brexit, la famosa Brexit. Ebbene, è ritornato e ha vinto le elezioni con una grave sconfitta per quanto riguarda il Labour e anche dei conservatori, mentre sono andati bene in queste elezioni, oltre a Farage che ha la maggioranza in molti comuni, i Verdi e anche i nazionalisti, quindi torna un altro tema. Poi, guardando alla Germania, il Fatto Quotidiano ci dice che Merz è in difficoltà in Germania perché il partito populista di destra, Alternativa per la Germania, è primo nei sondaggi, mettendo in difficoltà i popolari, mentre i socialisti sono in netto calo. In Francia sta avanzando la Le Pen con, anche qua, un partito di destra, mentre Macron è a fine regno, ci dice il Fatto Quotidiano, mentre il risultato di tutto questo è che i cittadini dell'Unione Europea sono ormai disgustati di questa Europa, così si legge anche nel pezzo. E allora, Mara e poi Francesco, chiudiamo. Sì. Le conseguenze della guerra, noi abbiamo fatto a tappe un po' questo percorso, stamani il Fatto Quotidiano in questo dossier ci dice che le conseguenze non sono lievi.
0: Sì, sì, ed è anche comprensibile, Luca. In questo scenario politico internazionale ci sono due grandi assenti: l'Europa, quindi l'Europa protagonista, intendo, e una parola. La parola pace. Ma in una situazione internazionale come quella che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, ma quando mai fino a qualche anno fa ci saremmo immaginati di non vedere nelle piazze le persone manifestare per la pace? Ma io non dico che la spinta non è arrivata dal basso, io dico che non è stata interpretata quella voglia di pace, quella voglia di, e in una mancata azione di questo tipo, in una mancata richiesta di pace, in una mancanza di protagonismo dell'Europa, è normale che la reazione sia da una parte quel disgusto di cui

0: Voi avete eletto e dall'altra purtroppo c'è la rabbia che sappiamo dove va a finire.
1: Brevissimamente, dobbiamo ricordare che negli ultimi anni, soprattutto questa Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen al suo secondo mandato, ha indirizzato non solo ingenti risorse, ma ha tracciato un percorso che va a facilitare la spesa degli stati quando vanno a investire in spese di difesa e dunque il cosiddetto riarmo europeo. Questo percorso non è andato di pari passo con altre aperture da parte dell'Unione Europea per spendere, per esempio, e dunque alleggerire quel patto di stabilità, soprattutto per stati che non hanno un bilancio così ingente e dunque non possono spendere così tanto, per andare a spendere, per esempio, in sanità, in aiuti a quei settori che fanno sentire la popolazione più vicina a un'Unione Europea che in questo caso si sta concentrando sui macro temi e in questo caso più che sulla pace, sul riarmo. Questo sicuramente ha avuto un'influenza. Poi, Luca, non possiamo nasconderci dietro un dito, c'è una tendenza europea ad andare fortemente a destra in alcuni paesi, proprio perché abbiamo queste destre o estreme destre che hanno vissuto anni all'opposizione, anni complicati, dal Covid in poi diverse le crisi, sicuramente sono privilegiati nell'avvantaggiarsi elettoralmente. Il caso della Gran Bretagna è un pochino più particolare perché dopo tanti anni si paga lo scotto di una indecisione politica tanto dei conservatori quanto dei laburisti che non a caso rischiano di far scomparire dopo decenni il sistema bipolare che ha tenuto in piedi la Gran Bretagna proprio in favore di nuove formazioni, quella di destra di Nigel Farage, molto vicina al conservatorismo e al nazionalismo di Donald Trump, e anche i Verdi che sono in forte ascesa.
2: Io vi ringrazio, il tempo è terminato, sono le 9:31, termina la parte magazine delle notizie, tra poco il sound con Stefano Sparro. Mara, io ti ringrazio per la tua presenza qui alla Radio Vaticana. Abbiamo fatto questo esperimento dal locale al globale.
0: Sono io che ringrazio te e voi.
2: Ringrazio Mara Azzarelli, giornalista e nello staff dell'ufficio di gabinetto del sindaco Gualtieri di Roma. Un saluto anche al sindaco Gualtieri.
0: Lo porterà, lo
2: già
0: porterò.
2: Ospite della Radio
0: Sì,
2: Vaticana alla
0: assolutamente.
2: fine del nostro
0: con grande piacere. Tra l'altro, sì.
2: Grazie Mara, grazie a Francesco De Remigis.
3: Grazie a voi.
2: Chiudiamo con un messaggio 335 12 43 722. Nonostante, e qui riprende forse Mara quello che tu hai detto, nonostante un papa timido dopo Francesco, tu avevi accennato una cosa del genere, Gabriel ci scrive: nonostante la tristezza per la mancanza di Francesco, ero tanto contento con Leone nei primi mesi. Ora lo sono ancora di più. Siamo davanti a un papa di personalità, un grande papa. Grazie Gabriel per questo messaggio. Stefano, ti passo il testimone solo per dirti che alle 10:30 noi torneremo con le notizie. Avremo in studio Silvia Guidi, collega dell'Osservatore Romano, che è appena rientrata dalla Biennale di Venezia, dove è presente lo stand della Santa Sede, e parleremo con Silvia Guidi della Santa Sede alla Biennale di Venezia. Appuntamento alle 10:30. Stefano.
4: Allora, breve pausa musicale, pertanto per permettere il cambio della guardia in studio, così possono entrare gli ospiti.
2: Vediamo una marea di là del vetro di persone.
4: Oggi, come sempre, puntata molto ricca di ospiti. Comunque, ecco, già anticipo, cederò il testimone al nostro Damiano Caprio, che per oggi eccezionalmente mi sostituisce. Però nel frattempo ascoltiamo Mi piace vincere facile oggi. Sono andato a pescare 1982, Alan Parsons Project, Eye in the Sky.

0: mattino a Sound Magazine. Oggi piccolo cambio al timone della trasmissione. Stefano mi ha affidato le chiavi dello studio e quindi in questo spazio, in questa oretta vi accompagnerò io, Damiano Caprio. Anzi, ne approfitto per salutare ancora Stefano, che dal prossimo sabato tornerà alla guida di questo spazio. Forse vi starete chiedendo che fine ha fatto il maestro Picardi. Qui con noi in studio non c'è, però dovremmo averlo in collegamento telefonico. Ciao Gigi!
1: Ciao Damiano, come va?
0: Benissimo, tu come stai?
1: Ma diciamo decorosamente bene, dai, su. No, si sta piuttosto bene.
0: Oggi non sei dei nostri qui in Vaticano, perché ti trovi in terra sarda, precisamente a Sassari, dove si sta svolgendo la 21esima edizione del concorso internazionale biennale di chitarra Emilio Puyol. Gigi.
1: Sì, sono qui a seguire il concorso. Ieri c'è stata la seconda prova, quindi l'eliminatoria che porta alla finale, e sono qui in compagnia appunto dell'organizzatore del concorso, ovvero il maestro Stefano Marrosu, nonché del presidente di giuria, ovvero Claudio Marcotullo, entrambi concertisti didatti. Insomma, possiamo sentire loro per sapere un po' della storia brevemente del concorso da parte di Stefano, e poi magari ci passiamo anche la palla a Claudio Marcotullo per sapere qualcosa di più dei lavori di giuria. Stefano, qualche parola sul concorso. Che cos'è il concorso Puyol?
2: Sì, buongiorno innanzitutto e grazie.
0: Buongiorno Presidente.
2: Buongiorno. Benissimo, il concorso nasce nel 1980, nasce per onorare la figura di questo grande maestro catalano, Emilio Puyol, che è stato un vero caposcuola. Ha costruito un impianto didattico straordinario, è il fondatore dell'Associazione Chitarristica Sassarese, che nasceva 2 anni prima, nel 77, Armando Marrosu, appunto mio zio, ne fu uno dei discepoli più vicini, più amati, ecco. E quindi fondò il concorso nel 1980, al quale avrebbe dovuto partecipare in giuria anche lo stesso maestro, ma per motivi di salute poi non venne, e venne a mancare anzi poco dopo.
0: Ecco, ricordiamo che se non sbaglio sono passati 3 anni dalla scorsa edizione in memoria di Armando Marrosu.
2: Esattamente, sì.
1: Era il motore, insomma, del maestro Marrosu, anche sia dell'associazione chitarristica sassarese che del concorso Puyol. Insomma, l'eredità l'ha raccolta il nipote, che anche egli è chitarrista e docente.
0: Ecco, però volevo chiedere, cosa rappresenta questo concorso e i concorsi musicali in generale per i musicisti, per i giovani musicisti?
2: I concorsi musicali di interpretazione sono una risorsa fondamentale per la carriera di un musicista, di un chitarrista in questo caso, soprattutto quando sono così importanti, storici, prestigiosi, perché offrono la possibilità di promuovere la propria competenza artistica e misurarsi su palchi importanti di fronte a giurie internazionali e con concorrenti ugualmente provenienti da tutte le parti del mondo, e quindi è un'esperienza assolutamente importante, oltre i premi che vengono offerti. Chiaramente nel nostro concorso c'è un premio in denaro, ma anche concerti, la pubblicazione di un CD grazie alla sponsorizzazione di Dot Guitar. Insomma, quindi è un'occasione di promozione personale, ma soprattutto l'aspetto, a mio avviso, divulgativo anche per i nostri giovani, gli studenti di chitarra, gli appassionati, e per i territori che ospitano questi concorsi, perché promuovono l'Italia, il nome dell'Italia, il nome della Sardegna in questo caso, in tutto il mondo, nel settore musicale, nel settore in questo caso chitarristico.
0: E poi sono anche un'occasione di incontro, un'esperienza fondamentale per chi fa musica. Volevo chiedere
1: Sì, ti passo il maestro Marcotullo.
0: Il maestro Marcotullo, volevo chiedere.
1: Presidente
0: della giuria, volevo chiedere, andando nello specifico, appunto, come si svolgerà adesso la parte finale di questo concorso? Perché comunque allora, non tutti sanno come è strutturato.
3: Sì, intanto buongiorno a tutti e a tutti i radioascoltatori. Allora, come si svolgerà? Intanto si è già svolto, siamo già in corso d'opera siamo già in corso d'opera perché c'è stata quest'anno per la prima volta nell'edizione di questo concorso la prima prova, cioè che riguardava l'ascolto di tutti i concorrenti, che si è svolta online. Quindi online abbiamo ascoltato tutti i ragazzi che hanno partecipato al concorso e poi si è fatta una prima scelta dei 12 semifinalisti. In realtà non ne sono stati ammessi 12, comunque insomma abbiamo scelto i finalisti. Poi ieri abbiamo fatto l'ascolto di coloro che erano passati alla semifinale e si arriva quindi ad oggi ad una finale che sarà questa sera al teatro, come si chiama? Al Palazzo di Città di Sassari, dove si svolgerà appunto questo concerto che vedrà i quattro finalisti, che sono Davide Masi, Davide Mascia, Luca Michelezzo e il quarto è José Daniel Salceda Velasco, che viene dal Messico. Quindi stasera avremo questo concerto, li ascolteremo e purtroppo l'ingrato compito della giuria sarà scegliere fra questi quattro bravissimi artisti e dovremo fare insomma una scelta di primo, secondo, terzo e vedremo quale sarà insomma.
0: Ecco, quindi non ci resta che fare un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti. Io ringrazio il maestro Marco Tulli, il presidente Marrosu e te Gigi per aver portato un po' di Sardegna qui in Vaticano.
1: Sì, insomma, ci voleva, quasi sta benissimo, insomma, l'ospitalità sarda è ben nota, insomma, come sappiamo, insomma.
0: Gigi, noi
1: ci seguiranno reportage, insomma, catturerò voci e insomma le manderemo in onda nel corso del prossimo mese, insomma.
0: E che appunto immagino si potranno ascoltare nella tua trasmissione Zoom, che va in onda lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 13:05. Grazie Gigi, noi ci vediamo qui a Palazzo Pio.
1: Grazie a voi, e saluti insomma da qui presenti, insomma, quindi Stefano Marroso.
2: Grazie, buongiorno.
1: E Claudio Marco Tulli.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Grazie.
1: Ciao Damiano.

0: E da Sassari torniamo qui in Vaticano, perché in questi 50 minuti presenteremo due novità discografiche in compagnia di quattro ospiti. Ma partiamo dai primi. Un progetto che mette al centro il suono del mandolino. Sto parlando di Mandolin in Concert, nuovo album di Francesco Di Giovanni, che ci ha raggiunto nello studio 9 di Radio Vaticana. Ciao Francesco.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: È un piacere averti qui con noi, ma non sei il solo, perché con te c'è anche Gabriella De Nardo. Ciao Gabriella.
2: Buongiorno, ciao, grazie. Grazie di essere, insomma, di
0: la moglie che ha partecipato anche lei come pianista all'interno di questo progetto. Un progetto pubblicato il 3 ottobre con l'etichetta Aulicus Classics. Tu, oltre ad essere un compositore, sei un chitarrista. Ma dove nasce la passione per il mandolino, quella passione che ti ha portato a dare vita a questo progetto?
1: La passione per il mandolino è nata quando, entrando come chitarrista nell'orchestra mandolinistica Costantino Bertucci, forse 12 anni fa, ho avuto modo di conoscere le risorse di questo strumento, che non conoscevo, perché come molti altri, ahimè, poi io essendo musicista mi rammarico veramente di questa mia lacuna. Come molti altri, consideravo il mandolino uno strumento, diciamo, molto, come posso dire, un po' quasi outsider rispetto all'ambiente accademico, e quindi ho suonato in maniera virtuosistica da persone straordinarie che riescono a tirar fuori quello che vogliono, oppure relegato nell'ambito popolare. Quindi, insomma, invece lì ho scoperto che praticamente il mandolino è di fatto un violino suonato a plettro. Il violino ha quattro corde, il mandolino ne ha otto, a parte che poi c'è pure il mandolino russo, che la domra, che ha proprio quattro corde e basta. E queste otto corde sono, diciamo, doppiano il suono, e praticamente al posto dell'archetto c'è il plettro, e quindi riesce a fare queste note lunghe con delle pennate velocissime, e ha la possibilità quindi di fare praticamente tutto quello che fa il violino in una forma diversa.
0: Ecco, all'interno di questo disco confluiscono sei importanti lavori, alcuni di questi li ascolteremo nel corso di questo spazio. Io inizierei proprio dalla Fantasia per orchestra a plettro. Noi adesso ascolteremo il terzo movimento, il Rondò, e poi ritorniamo qui in studio.

0: È quella che abbiamo ascoltato, è il rondò tratto dalla fantasia per orchestra a plettro. Noi siamo in compagnia di Francesco Di Giovanni e Gabriella De Nardo. Gabriella, tu sei una pianista e com'è stato per te partecipare all'interno di questo progetto? Un progetto appunto, come abbiamo detto poco fa, dedicato al suono del mandolino.
1: Dunque, intanto sono emozionatissima perché veramente grazie di questo spazio è molto ben costruito e dedicato appunto ai musicisti. E dunque, io sono stata sempre molto ben accolta all'interno del circolo mandolinistico Costantino Bertucci fin dal mio primo ingresso, che risale comunque a diversi anni fa, almeno 8 anni fa. E suonando il pianoforte oppure il clavicembalo oppure l'organo, diciamo, sono attraverso la tastiera ho avuto la possibilità di utilizzare vari timbri a seconda dell'esigenza e del repertorio che dovevamo preparare, e quindi diciamo il mio strumento ha costituito comunque un contributo un po' particolare all'interno di un'orchestra di strumenti a plettro e di strumenti a corda, perché abbiamo anche il violoncello, abbiamo anche un'arpa celtica all'interno della nostra orchestra, e quindi sono stata veramente molto contenta di partecipare, di dare il mio contributo, e devo dire che l'autore Francesco Di Giovanni ha saputo valorizzare lo strumento, e appunto lo strumento che suono, quindi il clavicembalo, grazie appunto alla sua conoscenza molto approfondita dell'armonia, dei vari generi, e quindi il clavicembalo nel claviconcerto che il maestro Di Giovanni ha composto per clavicembalo e orchestra a plettri, e lo strumento viene valorizzato e dialoga in continuazione con l'orchestra e con i mandolini.
0: Sì, perché una delle 6 composizioni è proprio il concerto per clavicembalo e orchestra a plettro.
1: Esatto, sì.
0: E quindi,
1: ci sono, ecco, vorrei ringraziare colgo l'occasione per ringraziare tutta l'orchestra diretta dal maestro Alvaro Lopez Ferreira, che devo dire si diverte molto a dirigere i pezzi di Francesco Di Giovanni, perché sono intrisi di varie sonorità, di vari generi, e Francesco riesce a filtrare tutto il suo bagaglio musicale, che è veramente
0: ampio. Ecco, tutti i colori,
1: ampio.
0: La tavolozza praticamente dei colori,
1: sì.
0: Dei timbri che poi contraddistinguono ognuno degli strumenti appunto che fa parte delle tue composizioni. A proposito di clavicembalo, ecco, mi hai fatto l'assist, Gabriella, io direi di ascoltare, faccio un'inversione nel cambio di programma, però considerando il fatto che abbiamo appunto nominato, direi di andare al 21, Alberto. Ecco, ringrazio Alberto Giovannetti, tecnico del suono, che ci aiuta nella messa in onda dei brani, e direi appunto di condividere, visto che hai nominato il clavicembalo, proprio questa composizione, anche per rimanere in tema. Ascoltiamo.

0: tu lo dovevi controllare.
1: Siamo qui, ritorniamo in studio insieme a Francesco e Gabriella. In verità il brano che stiamo ascoltando, Gabriella, sì, è il primo tempo del quartetto Marco Polo.
0: Sì, che è appunto un quartetto composto da due mandolini, mandola e mandoloncello. E tra i due mandolini sono Olena Kurkina e Sonia Maurer, due veramente due fuori classe del mandolino, virtuose e artiste internazionali.
1: Ecco, però c'è anche modo di ascoltare quindi il brano che abbiamo nominato, perché comunque questo disco può essere ascoltato sia tramite supporto fisico, quindi CD,
0: certamente,
1: giusto Francesco, ma anche tramite le piattaforme Spotify. Senti, volevo chiederti una cosa. Perché considerando il fatto che la chitarra e il mandolino sono completamente differenti, sì, entrambi strumenti a corda e qui trovano un punto di contatto, però per il resto differiscono notevolmente per l'accordatura, numero di corde e timbro, quindi inevitabilmente anche il tuo approccio alla composizione cambia.
2: Sì, io il mandolino l'ho fatto suonare come... in realtà ho pensato al violino come possibilità proprio tecniche espressive. Poi in realtà è ovvio che il mandolino ha l'attacco, no? Per cui, per esempio, anche nell'orchestra gestire una sezione di mandolini non è facile, perché devono avere un attacco uniforme. Mentre invece con gli archi l'attacco è morbido, perché l'archetto produce il suono gradualmente e quindi, diciamo, forse da un certo punto di vista la cosa è ancora più delicata. Però è stata una sfida che mi ha veramente appassionato, ci ho messo il cuore, insomma.
1: Anche perché comunque immagino che lavorare con quest'orchestra, ricordiamo l'orchestra mandolinistica Costantino Bertucci, una collaborazione, ecco, con un'orchestra con la quale tu collabori già dal 2012, se non sbaglio.
2: Sì, sì, appunto, dicevo, sì, sono, sì, dal 2012. E quindi, diciamo, in tutti questi anni gradualmente ho composto questo materiale. Fra l'altro nel disco è compresa anche una sonata per mandolino solo, che è eseguita da Olena Kurkina, e poi c'è appunto il quartetto di cui avete ascoltato una parte. Poi c'è anche questo pezzo a cui tengo molto, che è il claviconcerto, il concerto per clavicembalo e orchestra a plettro, che appunto me l'ha eseguito Gabriella De Nardo, tra parentesi mia moglie. Mi considero fortunato, come il mitico Schumann, lui aveva Clara e io ho Gabriella, quindi ho usato una risorsa che avevo in casa.
1: Ecco, vi unisce anche
0: Grazie.
1: La musica.
0: Sì, sì, senz'altro, cioè, la musica ci ha fatto incontrare e cioè, qualche volta ci mette anche, insomma, su posizioni così di
1: differenti,
0: di dialogo.
1: Però è importante però, anche il confronto,
0: sì,
1: con l'altro.
0: Sì, sì, e poi comunque troviamo sempre un accordo, ecco, per rimanere in termini musica.
1: Fare musica, l'aspetto più bello di fare musica è proprio farla insieme.
0: Sì, è vero.
1: Anche perché inevitabilmente impariamo da chi ci sta vicino.
0: Sicuramente.
1: Questo è fondamentale.
0: Sì, sì.
1: Allora, sono le 9:58, in studio ci ha raggiunto Marina Tomarro, che tra poco, meno di 1:20, ecco, ascolterete durante il flash. Quindi io direi di salutarci brevemente con sempre un movimento tratto dalla fantasia per orchestra a plettro, e poi ritorniamo qui dopo l'informazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La vittoria dell'Armata Rossa sui nazisti, esempio per i militari russi impegnati in Ucraina. A dirlo il presidente russo Putin nel suo discorso alle celebrazioni della giornata della vittoria sulla Piazza Rossa di Mosca. La parata del 9 maggio però si svolge sottotono. Non sono stati fatti sfilare carri armati e pezzi di artiglieria pesante per timore di attacchi dall'Ucraina. Nonostante la tregua di 3 giorni confermata ieri dal presidente americano Trump e la promessa di Kiev di rispettarla. In attesa della risposta iraniana alla proposta di accordo formulata dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto, sale la tensione nello stretto di Hormuz, dove le forze statunitensi hanno attaccato 2 petrolieri battenti bandiera iraniana che tentavano di violare il blocco americano. Teheran ha risposto sequestrando una petroliera, accusandola di ostacolare le esportazioni. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi accusa Washington di scegliere avventure militari sconsiderate ogni volta che emerge una possibile soluzione diplomatica. Incontro costruttivo, ma restano le distanze dopo il faccia a faccia ieri tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio.
2: È durato 1 ora e mezza il colloquio a Palazzo Chigi, opportunità per cercare di sciogliere il gelo calato tra Roma e Washington dopo gli attacchi di Trump. Un primo passo verso il riavvicinamento c'è stato, ma le distanze restano. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente, ha sintetizzato la Premier Meloni. Tanti i temi toccati, dalla crisi in Medio Oriente, il nodo di Hormuz in primis, la Libia, il Libano e la guerra in Ucraina. Sostengo la NATO, ma alcuni paesi ci hanno creato pericoli negandoci l'uso delle basi, dice l'inviato statunitense incontrando i giornalisti e lamentandosi del mancato appoggio degli alleati nella guerra in Iran. Su un eventuale ritiro di militari statunitensi dall'Europa chiarisce: su questo decide Trump. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Ennesima morte sul lavoro è accaduto nella serata di ieri nel Vibonese, nel cantiere del depuratore consortile dell'Angiatola. A perdere la vita un operaio di 53 anni di Reggio Calabria, una gru si è ribaltata schiacciandolo. Sono in corso le indagini per accertare eventuali responsabilità. In Sicilia un ragazzo di 16 anni ha ucciso la notte scorsa un uomo di 51 a Palermo e accaduto al villaggio Santa Rosalia nell'abitazione della vittima. Il giovane ha colpito alla testa la vittima con un oggetto contundente. Il ragazzo si è poi costituito in questura. Sul caso indaga la squadra mobile coordinata dalla procura dei minorenni. Le 3 persone sono morte questa mattina in località Calino, lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia, in provincia di Venezia, in un incidente stradale. Un furgoncino minivan si è ribaltato all'interno di un canale con 8 persone a bordo. 6 persone sono riuscite ad uscire autonomamente dal mezzo. Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Connessi, eredi di una ricca povertà. Quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo. 15, 16, 17 maggio 2026. Radio Caris trasmetterà in diretta da Piazza Università a Catania.

0: Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Sabato 9 maggio, presso la parrocchia Il Sacro Cuore di Gesù di Ragusa, nel 137° anniversario della fondazione dell'Istituto delle Suore del Sacro Cuore di Gesù, si svolgerà la professione perpetua di ben 11 suore, mentre altre 15 suore rinnoveranno la loro professione temporanea. E io oggi ho il piacere di avere Suor Gracie.
2: Bentrovati.
1: Suor Vivian.
3: Vi saluto tutti, cari ascoltatori della radio.
1: E Suor Laura.
4: Un caro saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Con loro parleremo di questo importante momento, ma anche com'è nata la vostra vocazione, com'è maturata nel tempo, quando avete compreso che Dio aveva questo progetto per voi. Suor Gracie.
2: Sono nata in un villaggio dell'India, nello stato di Odisha, circondato da tante altre religioni. Noi cattolici eravamo pochi, ma noi anche avevamo una piccola cappella dove ogni domenica ci riunivamo per la preghiera senza celebrazione eucaristica. Nell'anno 1999 avevo 7 anni. Mi ricordo, sono venuti il nostro parroco e una suora delle serve di Maria, congregazione, per la predicazione quaresimale. Noi piccoli eravamo con la suora che ci faceva cantare, raccontava la storia di Gesù, insegnava anche la preghiera, faceva raccogliere i fiori dal giardino e mentre cantiamo dovevamo offrire ai piedi della Vergine Maria. Questa suora mi ha dato una bella impressione e il suo sorriso molto accogliente e una suora bella. Questa esperienza toccante è rimasta nel mio cuore e da qui nasce un piccolo desiderio di essere come quella suora.
1: Suor Vivienne, raccontaci anche tu com'è nata la tua vocazione, il momento in cui hai sentito la chiamata alla vita consacrata.
3: La mia vocazione è nata quando ero ancora nella scuola media. Una domenica andai in chiesa, ma all'epoca non conoscevo Dio. Vedi dai bambini e dai ragazzi riuniti che ballavano e cantavano, mi si avvicinarono e mi invitarono a ballare, a cantare con loro. Questi ragazzi e bambini erano un gruppo, si chiamava Congresso Eucaristico, che preparavano un congresso nel luogo lontano. Da quel momento in poi iniziai ad andare spesso in chiesa, anche se non ero ancora stata battezzata. Partecipai anch'io a quel congresso. Col tempo chiesi a battezzarmi perché i miei genitori non erano ancora religiosi e non conoscevano Dio. Nessuno in famiglia era stato battezzato, tranne mia madre che veniva da una famiglia cristiana. Mio padre non conosceva Dio. Quando erano insieme, mia madre seguì mio padre e smise di andare in chiesa. Sono stata battezzata da 14 anni e poi mi feci la prima comunione. Finita la prima comunione, mi iscrissi per ricevere la cresima e fu allora che iniziai ad innamorarmi di Gesù. Non volevo tornare a casa dopo la messa, volevo rimanere a pregare. Da lì decisi di diventare suora per poter parlare di più con Gesù.
1: Suor Laura, per te invece?
4: Per me la vocazione è arrivata da molto giovane. Ho frequentato il liceo delle suore del Sacro Cuore a Siracusa, però non per questo sono fatta suora. Al quarto liceo è arrivato un insegnante di religione. Quell'insegnante mi ha invitata a partecipare alle esperienze che le suore del Sacro Cuore fanno nel periodo estivo. All'inizio non volevo andare, perché mi vergognavo che tutti sapessero che frequentassi la chiesa, e anzi gli amici non lo sapevano. Però poi con le mie compagne di classe siamo andate e da lì ho fatto un'esperienza. Esperienza dopo l'altra, in particolare mi ricordo un'esperienza che abbiamo fatto di evangelizzazione. in spiaggia, andavamo tra la gente ad annunciare il Signore e dire Gesù ti ama. Quello è stato per me, quelle parole, il modo in cui il Signore mi chiamava e mi ha fatto sentire proprio il suo amore. E io mi domandavo, ma questo amore che io dico agli altri, Gesù ti ama, credo che Gesù ama anche me. E quindi da lì per me quello è stato l'inizio, il Signore mi stava chiamando in qualche modo. Cercavo di opporre resistenza alla sua chiamata, ma alla fine poi dopo un cammino di discernimento, attraverso anche l'ascolto di me stessa, la preghiera, il confronto con la parola, poi ho capito che non era un'emozione passeggera, ma anzi era un cammino a cui il Signore mi chiamava.
1: Raccontateci ora le tappe più significative, i momenti più belli e anche quelli più difficili del vostro cammino di consacrazione. Suor Gresi.
2: Gli anni sono passati. I miei genitori mi hanno iscritto nella scuola privata delle suore. Nonostante tanta difficoltà e povertà, hanno sempre pensato di dare un buon fondamento della vita cristiana, sapendo che sarà difficile per loro. Ma non sono mai disperati. Hanno seminato la fede cristiana. Mi hanno aiutato a crescere. Nella scuola delle suore si impara di più. L'ultimo anno della scuola, 2010, avevo 15 anni. Incontro la stessa suora che avevo conosciuto quando avevo 7 anni. Mi riconosce e dice, «Perché non vieni con noi?» Ho chiesto, «Perché?» mi disse. Per diventare suora, ho risposto, la faccio sapere quando vado a casa mia. Dopodiché, non ci siamo visti più. Volevo essere come quella suora, ma non nella stessa congregazione. Quindi, ho deciso di entrare in un ordine che io non conosco. Se anche avevo compagnetti, un'altra possibilità di avere una vita matrimoniale, quello sguardo di Gesù mi tirava di più ogni giorno per un'altra vita. Quindi ho parlato con i miei genitori. Mi hanno concesso di entrare. C'era una mia cugina che frequentava le suore del Sacro Cuore di Gesù che si trovavano nella diocesi di Sambalpur in India. Attraverso di lei ho conosciuto questo ordine. Nell'anno 2010 sono stata accolta dalle suore del Sacro Cuore di Gesù. Inizio la formazione con altre 12 ragazze. Con tanto entusiasmo e gioia mi sono affidata a questa congregazione. Nel mio primo anno stesso ho avuto un po' di difficoltà dai miei genitori, perché i miei genitori pensavano se sarei tornata a casa dopo qualche mese. Invece, il desiderio di seguire Gesù era vero. La formazione religiosa mi ha cambiato tutto, dato veramente una nuova speranza. Ho desiderato di più, di seguire Cristo. Mi sono trovata bene. Dopo un anno, ho telefonato i miei genitori. Io vorrei continuare. Si sono convinti. Stata difficile per loro, ma anche per me. Questo distacco, ma seguire la chiamata era per me più importante. Quindi, nell'anno 2017, 9 maggio, mi sono professata di voto temporanea insieme con altre 6 suore. Stato un momento bellissimo per loro che hanno offerto la figlia per il servizio della Chiesa. La gioia di loro è stata senza fine.
1: Suor Viviane, ricordi il momento preciso in cui hai deciso di entrare in convento? A chi l'hai comunicato?
3: Ho deciso di entrare in convento un giorno, quando ho iniziato a sentire il desiderio di diventare suora e ho parlato con mia madre, ma lei non era d'accordo. Abbiamo litigato per un anno. Non era mai contenta con me in quell'anno. Ad esempio, se le chiedevo qualcosa per i miei studi, non me la dava perché poi diventassi suora, ma non riusciva a fermarmi. Anzi, mi ha spinta a scrivere una lettera in segreto alle suore perché non usavo ancora il telefono. Un giorno qualcuno mi ha portato la risposta alla lettera che avevo inviato di nascosto alle suore, all'insaputa di mia madre. Questa persona è venuta e ha detto che c'era una lettera per me dalle suore. Questa persona non sapeva che mia madre non era d'accordo con me per la mia vocazione. Quindi lui ha dato la lettera a mia madre, dicendole che doveva andare dalle suore. Ero molto spaventata in quel momento ed ero pronta a scappare perché era periodo di vacanze. Ma appena ha letto la lettera mia madre, ha pianto e ha detto: «Te ne vai, potresti non tornare più. Cosa farò senza di te? L'ansia, i pensieri su di te, sui tuoi fratelli e la sorella, perché ho 3 fratelli e 1 sorella, che erano ancora piccoli. Ho cercato di spiegargli che sarei andata lì solo per un breve vacanza, tipo 1 o 2 settimane, per vedere la vita delle suore, poi sarei tornata, perché i miei studi non erano ancora finiti. Poi alla fine mia madre ha accettato il mio desiderio e ha iniziato ad amarmi come prima, anche se mi aveva litigato per 1 anno. Da allora mi ha sostenuta. Quando ho iniziato a incontrare e a comunicare con le suore, hanno cominciato a spiegarmi le attività, cioè il carissima, aiutare i poveri, gli ammalati, gli anziani, gli orfani, anche in chiesa i bambini al catechismo, per conoscere la salvezza di Dio e poi affidare il Sacro Cuore di Gesù attraverso la preghiera.
1: Suor Laura, la tua famiglia come ha accolto la tua scelta, come l'ha poi sostenuta, accompagnata?
4: Io mi ritengo fortunata perché all'inizio la mia famiglia praticava la chiesa la domenica, a Natale o a Pasqua. Non era assidua, insomma, tutti i giorni come adesso lo è attualmente. Mi ritengo fortunata perché appunto i miei genitori, quando io comunicai la notizia, erano già addentrati in un percorso all'interno della chiesa. Quindi mi ritengo fortunata per questo. E il mio cambiamento certo in famiglia si vedeva. Dalle esperienze io cominciai ad andare in chiesa e a frequentare di più la chiesa, non più perché andavano gli amici, ma perché veramente credevo che avevo incontrato il Signore e che il Signore mi chiamava. E quindi da quel momento mi vedevano cambiata. Il 12 giugno del 2015 comunicai che avevo deciso di intraprendere questa strada e i miei genitori personalmente non mi hanno molto ostacolata, anzi erano contenti perché mi hanno detto: se questa è la tua vita, insomma è quello che vuoi, seguila questa strada. Mi sono trovata più in difficoltà con le sorelle, loro mi hanno molto ostacolata, anche perché quel periodo io feci da madrina alla prima nipote della famiglia e subito dopo me ne andai da casa, quindi erano molto arrabbiate perché si aspettavano un'altra Laura e non credevano che quella poteva essere la mia strada. Anzi, la cosa che mi dissero subito: vabbè, tanto tu ritornerai fra qualche mese. E invece no, poi i rapporti sono cambiati, anzi adesso loro credono in me stessa e sono felici perché io sono felice.
1: Sor Gresi, tu il 9 maggio emetterai i voti perpetui, il tuo sì per sempre a Dio. Un sì che però è la somma di tanti altri piccoli sì e grandi sì che tu già hai detto nella tua vita quotidiana, nel tuo cuore. Come ti stai preparando per questo momento? Quali sono i tuoi pensieri, le tue emozioni?
2: Prima di tutto, sono contenta di arrivare fino qua. Io vedo la fedeltà del Signore è sempre con me. Solo ho risposto il mio sì ogni giorno. È stata una figura spirituale che è molto importante nella mia vita. È stata la mia maestra delle novizie. Una figura che mi ha aiutato tanto, me l'ha dato una nuova identità interiore. Mi ha aiutato a capire, a discernere, a distinguendo tra desideri superficiali e una vocazione profonda. Attraverso di lei ho iniziato a vedere me stesso. Lei mi ha mostrato come tradurre i valori spirituali in azioni concrete e preghiera. È stata per me il ponte tra la tradizione della famiglia religiosa e il percorso personale. Come oggi, ancora con la stessa gioia e desiderio, entusiasmo, mi offro al servizio della Chiesa. Sono qua a dire al Signore, eccomi, vengo per fare la Tua volontà. Perdonare la mia vocazione al mondo significa di essere sempre un dono per gli altri. Io non do solo ciò che faccio, ma ciò che sono. La mia presenza diventa un segno di speranza per gli altri, in particolare con i bambini. Al momento presente, io sono nel servizio della Basilica Santuario Madonna delle Grazie a Modica. Noi collaboriamo con il parroco nel servizio pastorale.
1: Sor Laura e Sor Viviane, voi rinnoverete il vostro sì, ma cosa vuol dire per voi mettere al servizio degli altri la vostra vocazione, donarla a Dio e al mondo?
3: Per me donare la mia vocazione al mondo significa dona completamente a Gesù con tutto il cuore, senza esitazioni, sapendo accettare ciò che, disposti ad affrontare molti problemi, offrendosi per la salvezza del mondo. È vero che è facile a dirlo, ma richiede sacrificio, impegno e lo sforzo. E soprattutto è necessario avere una vita di preghiera seria e un buon rapporto con Dio con un amore appassionato.
1: Sor Laura.
4: Per me donare la vocazione al mondo significa essere un segno, perché per molti oggi la vocazione, in particolar modo alla vita consacrata, è intesa come privazione, come mancanza di libertà, e quindi per me oggi donare la vocazione al mondo significa essere segno vivo dell'amore di Dio, un amore che accoglie, un amore che perdona, che accompagna. E quindi vivere in questo modo la propria vocazione può diventare anche luogo di incontro per gli altri, luogo di incontro per incontrare Dio. Attualmente mi trovo a Vittoria, nell'Istituto Divina Provvidenza. Lì abbiamo una scuola, presto il mio servizio, il mio apostolato lì nella scuola con i bambini, dove mi trovo, ecco, a contatto con diverse realtà.
1: E io ringrazio Suor Gracy, Suor Viviane e Suor Laura per essere state con noi. Grazie.
4: Grazie.
3: Grazie a tutte. Dio vi benedica.
2: Grazie a tutti. Ci vediamo presto.
1: Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito. A presto, Denise Arcieri.
0: Avete ascoltato Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa. Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: Una buona Pasqua a tutti. Abbiamo visto nel Vangelo della scorsa domenica che Gesù era seduto a tavola insieme con i suoi discepoli durante l'ultima cena. Anche oggi il brano evangelico ci presenta la stessa scena. È il momento in cui Gesù dà l'addio ai suoi discepoli e ha già detto loro in modo chiaro: io sto per lasciarvi. Il distacco dalle persone care, lo sappiamo, è molto doloroso, ma quello è anche un momento molto delicato che va gestito bene, altrimenti rimangono poi degli strascichi, delle conseguenze per il resto della vita. E Gesù lo sa, vuole gestire bene questo momento dell'addio. Lui lo sa che non potrà più essere accanto a loro come prima, quando predicava nelle sinagoghe della Galilea, quando camminava lungo le rive del lago di Tiberiade. I discepoli erano accanto a lui, lo potevano vedere, toccare, abbracciare. Adesso non più. Lui sarà presente, ma non più come prima, e li deve preparare a questa nuova presenza. E poi sta per affidare loro un compito immane, e anche a questo li deve preparare. Cosa dovranno fare? Anzitutto dovranno andare ad annunciare al mondo la bellezza del vero volto di Dio, quel volto che loro hanno contemplato nel Maestro Gesù di Nazareth, un Dio che ama tutti senza condizioni, che sta con i peccatori, condanna il peccato, non sopporta il peccato, ma stravede per i peccatori, che ama i lebbrosi e li accarezza. Tutti i comportamenti

0: amare come nessuno ha mai amato, ha donato la propria vita. E poi dovranno cambiare il mondo. Quello vecchio della competizione, degli odi, delle violenze, delle menzogne, delle ingiustizie. Devono farlo scomparire e devono far germogliare un mondo nuovo, fondato non più sulla competizione, ma sulla disponibilità a servire per amore chiunque abbia bisogno. Beh, questo è un compito immane. A chi è affidato? Guardiamo in faccia questi discepoli seduti accanto a Gesù durante l'ultima cena. Passiamoli in rassegna, uno per uno. Valutiamo le capacità di ognuno. Vi sembrano le persone adatte, capaci a cambiare il mondo? È un gruppo sparuto, gente spaventata e delusa. Un gruppo poi che è anche ferito, perché uno di loro, Giuda, se n'è già andato, non si è lasciato coinvolgere nel progetto di regno di Dio annunciato dal Maestro. Lui ha preferito schierarsi con coloro che vogliono perpetuare il mondo vecchio, perché a loro fa comodo il mondo vecchio, i sacerdoti del Tempio, gli scribi e gli 11 rimasti. Cosa pensano? Di essere capaci di portare avanti la missione che Gesù affida loro? Si sentono deboli, fragili, pieni di paure. E adesso hanno anche sentito dire da Gesù che lui li sta per lasciare, quindi rimarranno soli. Devono essersi chiesti come potremo noi portare a compimento la missione che Gesù ci ha affidato. Bene, lo smarrimento di questi 11 assomiglia molto a quello che sperimentiamo anche noi oggi, quando consideriamo la realtà della nostra Chiesa. Tanti problemi, tante difficoltà, e noi siamo capaci di portare avanti quel progetto che Dio ha affidato ai primi discepoli e oggi a noi. Ci sentiamo sempre più soli in mezzo a persone che seguono criteri e valori ben diversi da quelli che noi predichiamo quando annunciamo il Vangelo. Se parliamo di perdono, di mitezza, di rinuncia ai beni di questo mondo, di castità, di fedeltà coniugale, qual è la reazione che noi vediamo? Possiamo anche essere derisi, essere presi in giro, ed è ciò che accade, essere ritenuti persone che ragionano in modo obsoleto, legate a convinzioni che potevano andar bene nel Medioevo, non oggi. E difatti tanti cristiani non sopportano questa persecuzione che a volte, lo sappiamo, nel mondo è anche cruenta, ma è comunque subdola anche quando non arriva alla violenza fisica. E difatti tanti cristiani abbandonano, ci sono molte defezioni. Ecco il momento di ritenere rivolte a noi oggi le parole con cui Gesù ha incoraggiato e consolato i discepoli che erano accanto a lui quella sera nel cenacolo. Sentiamo cosa ci dice.
1: Se mi amate, osserverete i miei comandamenti.
0: I greci avevano vari termini per indicare le varie sfumature dell'amore. Il più noto di questi termini è eros. Ci sono degli stupendi canti all'eros. Indica la pulsione che ti porta a cercare ciò che ti manca, ciò che ti completa. Poi c'era il verbo philei, l'amore fra amici, il verbo stergei, l'amore tra familiari. E poi c'era un verbo che praticamente non era mai impiegato, il verbo agapan. Qui deriva agape, l'amore.

0: indica la pulsione che ti porta a fare del bene senza aspettarti nulla in cambio. La gioia di vedere l'altro felice, quindi faccio tutto perché l'altro abbia la vita, ma non mi aspetto nulla in cambio, pura gratuità. Nella Bibbia questo verbo è stato preso per indicare l'amore di Dio, la vita stessa di Dio, che è amare in pura perdita e in totale gratuità. Questi termini, amore, amare, nel Nuovo Testamento ricorrono ben 259 volte. Non stupisce, perché ci parlano della vita stessa di Dio e della vita che si manifesta in tutti coloro che hanno ricevuto da Dio la sua stessa natura, quella di essere suoi figli. Nel brano evangelico di oggi Gesù chiede per sé questo amore. Ed è molto strano, è la prima volta che Gesù dice: se mi amate, osservate i miei comandi. E lo ripete per ben quattro volte, come se fosse un ritornello, non l'aveva mai fatto. Dice: chi osserva i miei comandamenti, questo sì che mi ama. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Chi non mi ama, non osserva le mie parole. Cosa intende dire? Cos'è questa richiesta di amore? Anzitutto non indica un vago sentimento, lasciamo perdere gli intimismi di una certa spiritualità. Amare qui, siamo in un contesto sponsale. Ama una sposa, il suo sposo, quando ha unito la propria vita a quella dello sposo, è in piena sintonia con la vita dello sposo. È questo l'amore che Gesù chiede per sé. E le sue parole oggi ci sono rivolte affinché noi valutiamo quanto siamo coinvolti in questo amore sponsale con Lui. E ci stupisce che ci parli di comandamenti, perché nell'amore di uno sposo con la sposa non ci sono comandamenti. Non è che lo sposo mette gli ordini che devono essere osservati. Ecco, ci suona male allora questo termine comandamenti in questo contesto dell'amore sponsale. Vediamo allora di capire bene. Anzitutto, mai Gesù ha impiegato il verbo obbedire. Non ha mai detto che dobbiamo obbedirgli. Lo sposo non dice alla sposa che deve obbedire e non ci ha neanche mai detto che dobbiamo obbedire a Dio. Il verbo obbedire nei Vangeli, hypakuein, ricorre, ma mai riferito agli uomini. Obbediscono gli spiriti immondi quando Gesù comanda loro di andarsene, loro se ne vanno. Obbediscono i venti, quelli che agitano le onde del mare. Di questi obbediscono, mai le persone. Il termine obbedienza, hypakoe, è assente nei Vangeli. L'uomo non è chiamato a obbedire a Dio, ma a assomigliare a Dio. Ha ricevuto dal Padre del Cielo la sua stessa vita, il suo spirito. È questo spirito il comandamento che lui deve assecondare. Facciamo un esempio che diventa un po' più chiaro. Immaginiamo una vite. La vite produce uva. Per quale motivo? Forse perché ha ricevuto degli ordini esterni? No, produce uva perché questa è la sua natura. Non può produrre mandorle o olive. Non può produrre che uva. Il cristiano sa di aver ricevuto la vita stessa di Dio, il suo spirito. È questa nuova vita la sua legge, il comandamento. E siccome questo comandamento è la vita di Dio, che è amore, l'unico comandamento che il cristiano ha ricevuto è quello di amare come Dio ama, gratuitamente in pura perdita. Quindi, quando uno riceve uno schiaffo, lo spirito, che è l'unico comandamento, ti dice di amare, ti porta a porgere l'altra guancia. Se tu non porgi l'altra guancia, vuol dire che non osservi la vita divina che tu hai. Vedete che allora i comandamenti non sono fuori di noi. L'unico comandamento è la nostra nuova natura, quella di figli di Dio. Se io non porgo l'altra guancia, io rinnego la mia natura di figlio di Dio. Gesù non ha mai obbedito a ordini esterni. Non è che il Padre del Cielo gli inviava l'ordine del giorno. No, Gesù obbediva alla sua natura di figlio di Dio, ascoltava sempre lo spirito, la voce di questa vita che sentiamo anche noi parlarci. E allora noi, invece di parlare di comandamenti, potremmo parafrasare così la richiesta di Gesù: se tu sei innamorato di me, guarda la mia vita, contemplala. Che cosa faccio io? Amo e amo soltanto. Allora unisci la tua vita alla mia, allora vuol dire che mi amo. E quindi c'è un unico comandamento, la voce dello Spirito, la mia natura di figli di Dio. Difatti Gesù dice: vi dono un comandamento nuovo. Non è un comandamento da aggiungere agli altri 10. A un unico comandamento in cui sono contenuti tutti gli altri: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo sapranno che avete ricevuto la natura di Dio. Perché invece adesso parla di comandamenti al plurale, se l'unico comandamento è la natura di figli di Dio che ci è stata donata? Perché sono molteplici le sfaccettature di questo unico comandamento. L'amore ci spinge a fare del bene gratuitamente, ma poi ci sono varie situazioni in cui il figlio di Dio che è in me mi spinge ad agire. Un giorno mi chiedi di assistere un malato, un altro giorno di accogliere chi non ha casa, un altro giorno mi chiede di perdonare. Sono tutti comandamenti che derivano dall'unico comandamento dell'amore. Ecco, come l'unico comandamento assume molte sfaccettature, quante sono le richieste, le situazioni in cui il fratello ha bisogno di me. Difatti al capitolo 13 della lettera ai Romani, Paolo dice: chi ama ha adempiuto tutta la legge. Il precetto: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non desiderare, qualunque altro comandamento, dice Paolo, si riassumono in queste parole: ama il prossimo tuo come te stesso. L'amore non fa del male al prossimo, pieno compimento della legge, l'amore. È ciò che Paolo dice nell'inno della carità, nella lettera ai Corinzi. A un certo punto dice: benigna è la carità. Una traduzione non corretta, il termine greco è chrestouetai e agape, vuol dire: l'amore sa adattarsi a ogni situazione, momento per momento. L'amore, che è la vita divina che tu hai ricevuto, sa discernere il bene da compiere in ogni circostanza, sa riconoscere ciò che lo Spirito vuole che tu faccia. E adesso Gesù ci parla di questo grande dono, il suo stesso Spirito. Sentiamo.
1: Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché Egli rimane presso di voi e sarà con voi. in voi.
0: Nel contesto del dialogo d'amore fra Gesù e i discepoli che stanno per essere lasciati e che Gesù non vuole che si sentano soli, viene introdotto l'annuncio dell'invio di un altro paraclito. Paraclito deriva da un verbo greco che parakalein significa chiamare accanto, indica colui che ti sta vicino, che ti assiste, che ti soccorre quando c'è un conflitto, lui sta dalla tua parte. E questo paraclito è un altro. Rispetto a quale altro paraclito? Il primo paraclito, colui che è stato accanto ai discepoli e li ha protetti, è Gesù. Gesù, come mi protegge? Come mi difende? Da chi mi difende Gesù? Beh, non certo dal Padre del Cielo che è adirato con me a causa dei miei peccati, mi vorrebbe castigare, ma Gesù si frappone e subisce lui la punizione al posto mio. Qualcuno ha raccontato queste cose, non ripetiamole più. Gesù è un primo paraclito, colui che mi difende dall'avversario che mi vuole rovinare la vita e chi tenta continuamente di portarmi fuori strada. La mondanità, il modo di ragionare e di vivere opposto al Vangelo. Vivere, per chi crede a ciò che ha annunciato Gesù di Nazareth, vivere è amare. La mondanità ti suggerisce l'opposto, ti dice pensa a te stesso, goditi la vita, non ti devono interessare gli altri. Però, se tu non ami come ti suggerisce Gesù, tu non vivi, non ti realizzi come uomo. Ecco, il primo paraclito è Gesù, col suo Vangelo, è lui che mi protegge dal nemico che è la mondanità. E lo Spirito, il paraclito che verrà inviato, rimarrà con i discepoli in eterno, sarà un compagno fedele, non li lascerà mai, non dovranno mai sentirsi soli. Ma possiamo noi fare l'esperienza di questa presenza del paraclito al nostro fianco? La risposta è sì. Per esempio, uno ti ha fatto un grave torto, potresti fargliela pagare, ma tu sai di essere un figlio di Dio e gli perdoni. Chi è guidato dalla mondanità può anche ritenerti un ingenuo, uno sprovveduto, uno incapace di vendicarsi. Ma quando tu rimani solo, con te stesso, tu senti una voce che ti dice complimenti, ti sei comportato da figlio di Dio. Quella è la voce del paraclito. Potevi avere uno scatto di carriera professionale, però avresti dovuto scendere a compromessi con la coscienza, mentire su un tuo collega. Gli amici potrebbero anche ritenerti un sempliciotto, un ingenuo, uno che non sa approfittarsene. Ma quando giunge la sera, quando tu sei solo con te stesso, tu senti nitida una voce che ti dice complimenti, tu sei un uomo vero. Quella è la voce del paraclito che è sempre al nostro fianco. Tu forse sarai fuori di un certo giro di amici, ma non ti sentirai mai solo, perché sentirai sempre la voce del paraclito che ti parla. E questo paraclito è lo spirito della verità che il mondo non può accogliere perché non lo conosce. Spirito della verità è colui che ti indica la verità della vita, è il contrario dello spirito della menzogna che ti fa proposte di vita che ti rendono meno uomo. Lo spirito non ha nulla a che fare con la mondanità perché suggerisce scelte opposte di vita. Sono inconciliabili mondanità e paraclito. Sentiamo adesso Le parole di consolazione che Gesù rivolge ai discepoli di ogni tempo, quindi non solo a quelli che erano nel cenacolo, ma a tutti noi oggi. E ce le rivolge perché possiamo sentirci soli, smarriti, in mezzo a coloro che seguono proposte di vita suggerite dalla mondanità. Sentiamo le parole del Maestro.
1: Non vi lascerò, orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete.
0: Vediamo di gustare parola per parola ciò che Gesù ha detto ai discepoli quella sera nel cenacolo e che oggi rivolge a noi. Non vi lascerò orfani. Orfano è il figlio che perde il padre, ma non solo. Orfano è chiunque rimane solo, privo di una persona che prima stava al suo fianco e che dava senso alla sua vita. La ragazza è innamorata di un ragazzo che dà senso alla sua vita, poi il ragazzo la lascia. Lei non è più la fidanzata di, è rimasta sola, è orfana. La sposa che ha perso il marito è rimasta sola, non è più la sposa di, è sola, è orfana. Chi perde un amico è lo stesso, rimane solo, è orfano. Quando Gesù lascia questo mondo, i suoi discepoli temono di rimanere orfani, di perdere la loro identità di discepoli, cioè non c'è più Gesù al loro fianco e la gente non dice sono i discepoli di Gesù perché Gesù non c'è più, sono orfani. Adesso, che cosa accade quando Gesù se ne va? Dice non rimarrete orfani. Perché? Perché io vado e vengo a voi. Cioè, accadrà qualcosa di inaudito. Vi troverete coinvolti in una mia presenza che è immensamente più reale di quella che avete sperimentato finora. Voi siete stati con me per 3 anni, ma quella presenza era limitata nello spazio e nel tempo. Quando io ero a Cafarnao, non ero a Nazareth e mia mamma era sola. Quando io sono andato a Tiro e Sidone e vi ho lasciati a Cafarno, non ero presente al vostro fianco. Adesso tutti questi limiti scompariranno. Io sarò sempre accanto a ognuno di voi. Perché? Perché non ci sono più i limiti dello spazio e del tempo. Vado e vengo a voi. Quando crediamo in questa presenza di Gesù al nostro fianco, ogni momento della nostra vita è vissuto in modo diverso. Facciamo l'esempio della malattia. Noi, quando non stiamo bene, il medico non sa più cosa fare, ricorriamo a Dio, ricorriamo ai santi, ricorriamo a Gesù per chiedergli qualche grazia o qualche miracolo addirittura. Ecco, se abbiamo preso coscienza della presenza di Gesù di Nazareth sempre al nostro fianco, in qualunque condizione, in qualunque situazione, noi viviamo quel momento in modo diverso. Non gli chiediamo di fare miracoli perché non li può fare. Ma è un altro modo di vivere la malattia se noi prendiamo coscienza che lui sta vivendo quel momento insieme con noi. La sensazione della sua presenza al nostro fianco diventa un balsamo che lenisce il nostro dolore. I successi, le delusioni, le gioie e le tribolazioni acquistano un altro senso, un altro sapore se sono vissuti sentendo Gesù accanto a noi. E poi dice Gesù, ancora un poco, il mondo non mi vede più, ma ma voi mi vedete, perché non lo vedrà più il mondo? Perché il mondo non ha quello sguardo che vede al di là di ciò che è verificabile. Gesù, per la mondanità, è stato un uomo buono, retto, saggio, che poi però è finito male. La sua storia si è conclusa quando è stato messo in un sepolcro. La mondanità non vede oltre la tomba. È ciò che sperimentiamo noi oggi. Il mondo non vede più Gesù, è ripiegato su ciò che gli offre la scienza e la tecnica, non va oltre. Il mondo di Dio in cui Gesù si trova e vive è al di là del verificabile, può essere visto solo da chi ha lo sguardo del credente, dell'innamorato di Gesù di Nazaret. Voi infatti, dice Gesù, continuerete a vedermi, perché io vivo e voi vivrete. Voi sarete coinvolti nella mia stessa vita. Allora non sarà più un'amicizia, una vicinanza fisica, ma una comunione piena con la mia persona. Sentiamo adesso l'annuncio che lui ci fa di questo grande dono.
1: In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui.
0: Nella storia delle religioni non c'è nessuno che abbia parlato di Dio come ne ha parlato Gesù. Non ce l'ha presentato Dio come un individuo, come gli uomini lo hanno sempre immaginato. Ce lo ha presentato come una comunione d'amore fra il Padre e il Figlio nello Spirito. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che Dio fosse così. Ce lo ha rivelato Gesù. E perché ce lo ha rivelato? Perché ne siamo interessati di questa comunione d'amore. Nel suo disegno, il Padre ci ha destinati fin dall'eternità a essere coinvolti in questa comunione di vita fra il Padre e il Figlio nello Spirito. E questo nostro destino di gioia infinita che ci aspetta ci viene raccontato in modo commovente nell'inno con cui inizia la lettera agli Efesini, dove si dice: benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere coinvolti nella sua vita d'amore e ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi. Allora, questo prima della creazione era stato deciso. Allora l'intervento di Dio che ha inviato suo figlio fra noi non è stato un ripiego per aggiustare le cose dopo che gli uomini avevano commesso il peccato originale. Non si parla di queste cose. Il disegno del Padre, prima della creazione del cielo e della terra, era già stato fissato ed era questo un destino di gioia infinita: introdurre l'umanità intera che sarebbe stata creata, introdurla nella gioia dell'amore che unisce il Padre e il Figlio nello Spirito. Solo se questo è il nostro destino ultimo, la nostra vita ha un senso e merita di essere vissuta.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La nostra causa è giusta, la vittoria sarà sempre dalla nostra parte, lo ha affermato il presidente russo Putin nel discorso del giorno della vittoria, che celebra la vittoria delle truppe russe nella seconda guerra mondiale. La cerimonia si svolge sulla Piazza Rossa di Mosca. La parata però si è svolta sottotono, non sono stati fatti sfilare carri armati e pezzi di artiglieria pesante per il timore di attacchi dall'Ucraina. Nonostante la tregua di 3 giorni confermata ieri dal presidente americano Trump e la promessa di Kiev di rispettarla. Il 9 maggio è il giorno di festa per tutti i cittadini, le cittadine e i cittadini europei. La memoria dei padri fondatori ci richiama ai valori di libertà, democrazia e indipendenza su cui vollero fondare un percorso virtuoso verso l'unificazione dell'Europa. E quanto afferma il presidente della Repubblica Mattarella in occasione della festa dell'Europa, sottolineando che l'Unione Europea oggi è protagonista di un ordine internazionale equo ed è illusorio superare sfide europee senza condivisione. Ennesima morte sul lavoro. Un operaio di 23 anni di nazionalità seleganese ha perso la vita oggi a Paola, in provincia di Cosenza, mentre era impegnato in lavori di allestimento in una struttura balneare. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento utilizzata per l'allestimento delle docce. Si tratta della seconda vittima sul lavoro in poche ore in Calabria. Nella serata di ieri, nel Vibonese, un operaio di 53 anni è morto nel ribaltamento di una gru sulla quale stava lavorando nel cantiere del depuratore consortile dell'Angiotalo. Un furgoncino che trasportava lavoratori stranieri è finito in un canale all'alba a Chioggia, nel Veneziano. 3 di loro sono rimasti intrappolati e sono morti, mentre altri 6 a bordo sono riusciti a mettersi in salvo. L'incidente è avvenuto in località Calino, lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il 9 maggio 1978 l'assassinio di Aldo Moro dopo un sequestro durato 55 giorni. Il cadavere del presidente della DC venne ritrovato nel portabagagli di una Renault rossa che le Brigate Rosse avevano parcheggiato in via Caetani. Si conclude così la più fosca vicenda della Prima Repubblica, iniziata il 16 marzo con il rapimento dello statista e la strage di via Fani. Oggi è la giornata in cui si ricordano tutte le vittime di stragi e terrorismo. A Palermo, omicidio nel villaggio Santa Rosalia. Un ragazzo di 16 anni la notte scorsa ha ucciso un uomo che, secondo le prime notizie, sarebbe un 51enne. Il delitto è avvenuto nell'abitazione della vittima. Il giovane poi si è costituito in questura intorno a mezzanotte. Il ragazzo ha raccontato di essersi difeso dalle avance dell'uomo. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: Vatican News, Radio Vaticana.
1: Sono Andrea Tornielli e questo è il podcast Leone Dixit, che ti fa riascoltare le parole del Papa.
2: Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam, eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
1: È trascorso ormai un anno dall'elezione di Papa Leone e in questa puntata speciale del podcast Leone Dixit ci concentreremo in particolare sul tema che è stato dominante in questi primi 12 mesi di pontificato, quello della pace. Il successore di Francesco, eletto dopo un brevissimo conclave il pomeriggio dell'8 maggio 2025, si è infatti trovato a guidare la Chiesa in un'ora drammatica della storia dell'umanità per il moltiplicarsi dei conflitti. Per questo, di fronte a un mondo sempre più caratterizzato dall'odio e dalla violenza, Leone XIV ha voluto presentare la Chiesa come segno di unità e di comunione, fermento per un mondo riconciliato di fronte alle guerre e alle divisioni. Così si era presentato il nuovo Papa un anno fa.
3: La pace sia con tutti voi. Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante, proviene da Dio. Dio che ci ama tutti incondizionalmente. Dobbiamo cercare insieme come essere una chiesa missionaria, una chiesa che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, a tutti, tutti coloro che hanno bisogno.
1: Una chiesa, ha detto nell'omelia della messa per l'inizio del pontificato il 18 maggio 2025,
4: unita, segno di unità e di comunione, che diventi fermento per un mondo riconciliato. In questo nostro tempo vediamo ancora troppa discordia, troppe ferite causate dall'odio, dalla violenza, dai pregiudizi, dalla paura del diverso, da un paradigma economico che sfrutta le risorse della terra ed emargina i più poveri. E noi vogliamo essere dentro questa pasta un piccolo lievito di unità, di comunione, di fraternità.
1: I cristiani, infatti, ha detto il Papa all'udienza generale del 3 settembre 2025, sono testimoni di un Dio che sulla croce
4: non appare come un eroe vittorioso, ma come un mendicante d'amore. Non proclama, non condanna, non si difende. Chiede umilmente ciò che da solo non può in alcun modo darsi. Questo è il paradosso cristiano. Dio salva non facendo, ma lasciandosi fare. Non vincendo il male con la forza, ma accettando fino in fondo la debolezza dell'amore. Sulla croce Gesù ci insegna che l'uomo non si realizza nel potere, ma nell'apertura fiduciosa all'altro, persino quando ci è ostile e nemico.
1: Dopo averlo fatto, in quel primo saluto il giorno dell'elezione, Leone XIV ha parlato moltissime volte di pace, invitando i cristiani a testimoniarla concretamente. Ai vescovi italiani il 17 giugno 2025 ha chiesto
5: che ogni diocesi possa promuovere percorsi di educazione alla non violenza, iniziative di mediazione nei conflitti locali, progetti di accoglienza che trasformino la paura dell'altro e un'opportunità di incontro.
1: Allo stesso tempo, il successore di Pietro ha alzato più volte la sua voce contro il riarmo, come ha fatto alla fine dell'udienza il 18 giugno 2025.
4: Non dobbiamo abituarci alla guerra, anzi, bisogna respingere come una tentazione il fascino degli armamenti potenti e sofisticati.
6: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
1: Il 26 giugno, ricevendo i partecipanti della ROACO, la riunione delle opere per l'aiuto alle chiese orientali, il Papa ha detto:
6: come si può credere, dopo secoli di storia, che le azioni belliche portino la pace e non si ritorcano contro chi le ha condotte? Come si può continuare a tradire i desideri di pace dei popoli con le false propagande del riarmo, nella vana illusione che la supremazia risolve i problemi anziché alimentare odio e vendetta? La gente è sempre meno ignara della quantità di soldi che vanno nelle tasche dei mercanti di morte e con le quali si potrebbero costruire ospedali e scuole. Invece si distruggono quelli che sono già costruiti.
1: Il disarmo chiesto dal Vescovo di Roma riguarda sia i governanti sia ciascuno di noi, perché l'invito di Gesù è a disarmare la mano, ma prima di tutto il cuore, come Leone ha affermato al termine della Veglia Mariana per la Pace sabato 11 ottobre 2025.
4: Metti via la spada, e parole rivolte ai potenti del mondo, a coloro che guidano le sorti dei popoli. Abbiate l'audacia del disarmo ed è rivolta al tempo stesso a ciascuno di noi per farci sempre più consapevoli che per nessuna idea o fede o politica noi possiamo uccidere. Da disarmare prima di tutto è il cuore, perché se non c'è pace in noi non daremo pace.
1: È l'invito
4: ad acquisire un punto di vista diverso per guardare il mondo dal basso, con gli occhi di chi soffre, non con l'ottica dei grandi.
1: Nel suo primo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, pubblicato il 12 dicembre 2025, Leone ha dedicato parole inequivocabili contro il riarmo e il clima che lo sta favorendo. Ecco un primo estratto che insiste sulla radice evangelica della non violenza.
7: Poco prima di essere catturato, in un momento di intensa confidenza, Gesù disse a quelli che erano con lui: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace». Non come la dà il mondo, io la do a voi. E subito aggiunse: non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Il turbamento e il timore potevano riguardare, certo, la violenza che si sarebbe presto abbattuta su di lui. Più profondamente, i Vangeli non nascondono che a sconcertare i discepoli fu la sua risposta non violenta. Una via che tutti, Pietro per primo, gli contestarono, ma sulla quale fino all'ultimo il Maestro chiese di seguirlo. La via di Gesù continua a essere motivo di turbamento e di timore, e lui ripete con fermezza a chi vorrebbe difenderlo: rimetti la spada nel fodero. La pace di Gesù risorto è disarmata, perché disarmata fu la sua lotta, entro precise circostanze storiche, politiche e sociali. Di questa novità i cristiani devono farsi insieme profeticamente testimoni, memori delle tragedie di cui troppe volte si sono resi complici.
1: In un altro brano dello stesso messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, Leone XIV ha messo in guardia dal rischio del diffondersi di una logica di contrapposizione che fa consistere la sicurezza nella forza armata e nella deterrenza. È la logica che soggiace alla corsa al riarmo, per giustificare la quale si esalta la pericolosità dei nemici.
7: Sebbene non siano poche oggi le persone col cuore pronto alla pace, un grande senso di impotenza le pervade di fronte al corso degli avvenimenti, sempre più incerto. Quando trattiamo la pace come un ideale lontano, finiamo per non considerare scandaloso che la si possa negare e che persino si faccia la guerra per raggiungere la pace. Sembrano mancare le idee giuste, le frasi soppesate, la capacità di dire che la pace è vicina. Se la pace non è una realtà sperimentata e da custodire e da coltivare, l'aggressività si diffonde nella vita domestica e in quella pubblica. Molto al di là del principio di legittima difesa, sul piano politico tale logica contrappositiva è il dato più attuale in una destabilizzazione planetaria che va assumendo ogni giorno maggiore drammaticità e imprevedibilità. Non a caso, i ripetuti appelli a incrementare le spese militari e le scelte che ne conseguono sono presentati da molti governanti con la giustificazione della pericolosità altrui. Infatti, la forza dissuasiva della potenza, e in particolare la deterrenza nucleare, incarnano l'irrazionalità di un rapporto tra popoli basato non sul diritto, sulla giustizia e sulla fiducia, ma sulla paura e sul dominio della forza.
1: Il messaggio di Papa Leone per la Giornata Mondiale della Pace, che si celebra il 1 gennaio 2026, contiene anche dei dati altamente significativi dai quali si evince la crescita costante degli investimenti negli armamenti. Ma il successore di Pietro denuncia anche una certa propaganda che tende a dimenticare la lezione della storia.
7: Oggi alle nuove sfide pare si voglia rispondere, oltre che con l'enorme sforzo economico per il riarmo, con un riallineamento delle politiche educative. Invece di una cultura della memoria che custodisca le consapevolezze maturate nel Novecento e non ne dimentichi i milioni di vittime, si promuovono campagne di comunicazione e programmi educativi in scuole e università, così come nei media, che diffondono la percezione di minacce e trasmettono una nozione meramente armata di difesa e di sicurezza.
1: La guerra è una barbarie ed è urgente educare alla pace invece di far crescere nell'opinione pubblica la paura per giustificare l'impiego di ingenti capitali per sofisticati strumenti di morte.
7: Occorre denunciare le enormi concentrazioni di interessi economici e finanziari privati che vanno sospingendo gli stati in questa direzione. Ma ciò non basta se contemporaneamente non viene favorito il risveglio delle coscienze e del pensiero critico.
1: Non manca nel messaggio di Leone un accenno al ruolo e alla responsabilità delle religioni.
7: Purtroppo fa sempre più parte del panorama contemporaneo trascinare le parole della fede nel combattimento politico. Benedire il nazionalismo e giustificare religiosamente la violenza e la lotta armata. I credenti devono smentire attivamente, anzitutto con la vita, queste forme di blasfemia che oscurano il nome santo di Dio. In tutto il mondo è auspicabile che ogni comunità diventi una casa della pace, dove si impara a disinnescare l'ostilità attraverso il dialogo, dove si pratica la giustizia e si custodisce il perdono.
1: Nel messaggio per la Quaresima 2026 Papa Leone ha invitato tutti a una forma un po' speciale di digiuno, un digiuno che non riguarda la tavola, ma le nostre parole. Quante volte usiamo toni sprezzanti, quante volte pronunciamo o scriviamo sui social media parole che deridono, puntano il dito in modo giudicante e feriscono gli altri.
7: Vorrei invitarvi a una forma di astensione molto concreta e spesso poco apprezzata, cioè quella dalle parole che percuotono e feriscono il nostro prossimo. Cominciamo a disarmare il linguaggio, rinunciando alle parole taglienti, al giudizio immediato, al parlar male di chi è assente e non può difendersi, alle calunnie. Sforziamoci invece di imparare a misurare le parole e a coltivare la gentilezza. In famiglia, tra gli amici, nei luoghi di lavoro, nei social media, nei dibattiti politici, nei mezzi di comunicazione, nelle comunità cristiane. Allora, tante parole di odio lasceranno il posto a parole di speranza e di pace.
1: Nel pomeriggio di domenica 15 marzo, nell'omelia della messa alla parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo, Leone XIV ha ribadito che mai ci si può servire del nome di Dio per giustificare ciò che porta morte e distruzione, né usare la religione come pretesto per la soppressione di vite umane innocenti.
5: Attualmente nel mondo molti nostri fratelli e sorelle soffrono a causa di conflitti violenti provocati dall'assurda pretesa di risolvere i problemi e le divergenze con la guerra, mentre bisogna dialogare senza tregua per la pace. Qualcuno poi pretende addirittura di coinvolgere il nome di Dio in queste scelte di morte. Ma Dio non può essere arruolato dalle tenebre. Egli viene piuttosto sempre a donare luce, speranza e pace all'umanità. Ed è la pace che devono cercare quelli che lo invocano.
1: Di fronte a un mondo incendiato da guerre devastanti, dalle quali sembra ogni giorno più difficile uscire, il successore di Pietro, il 29 marzo 2026, nell'omelia della messa della Domenica delle Palme, ha ricordato ancora una volta da che parte stare se si è cristiani. Cristo si è presentato come re della pace, ha rifiutato ogni violenza e guerra.
5: Guardiamo a Gesù, che si presenta come re della pace, mentre attorno a lui si sta preparando la guerra. Lui che rimane fermo nella mitezza, mentre gli altri si agitano nella violenza. Lui che si offre come una carezza per l'umanità, mentre altri impugnano spade e bastoni. Non si è armato, non si è difeso, non ha combattuto nessuna guerra. Ha manifestato il volto mite di Dio, che sempre rifiuta la violenza. Fratelli, sorelle, questo è il nostro Dio, Gesù, Re della pace. Un Dio che rifiuta la guerra, che nessuno può usare per giustificare la guerra, che non ascolta la preghiera di chi fa la guerra e la rigetta dicendo: anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei. Le vostre mani grondano sangue.
1: Nell'omelia della messa di sabato 28 marzo allo stadio Louis II del Principato di Monaco, Papa Leone ha parlato della guerra come conseguenza dell'idolatria, del potere e del denaro. Colpisce ancora una volta il realismo del Vescovo di Roma di fronte a quanto sta accadendo.
5: Face aux nombreuses injustices qui blessent les peuples.
8: Dinanzi alle molte ingiustizie che feriscono i popoli e alla guerra che dilania le nazioni, si leva costante la voce del profeta Geremia, proclamata oggi come salmo. Cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici, senza afflizioni. La purificazione dall'idolatria, che rende gli uomini schiavi di altri uomini, si compie come santificazione, dono di grazia che rende gli uomini figli di Dio, fratelli e sorelle tra di loro. Questo dono illumina il nostro presente, perché le guerre che lo insanguinano sono frutto dell'idolatria del potere e del denaro. Ogni vita spezzata è una ferita al corpo di Cristo. Non abituiamoci al fragore delle armi, alle immagini di guerra. La pace non è mero equilibrio di forze, è opera di cuori purificati, di chi vede nell'altro un fratello da custodire, non un nemico da abbattere.
1: Anche nel messaggio Urbi et Orbi della Domenica di Pasqua, il 5 aprile 2026, Leone XIV ha rivolto un appello diretto e pressante ai signori della guerra che stanno insanguinando il mondo, facendo strage di civili innocenti al di fuori di ogni legalità internazionale. A ciascuno di noi è chiesto di non rimanere indifferenti di fronte a quanto accade, di non abituarci alla morte degli innocenti.
5: Nella luce della Pasqua, lasciamoci stupire da Cristo. Lasciamoci cambiare il cuore dal suo immenso amore per noi.
3: chi ha in mano armi le deponga, chi ha il potere di scatenare guerre scelga la pace, non una pace perseguita con la forza, ma con il dialogo, non con la volontà di dominare l'altro, ma di incontrarlo. Ci stiamo abituando alla violenza, ci rassegniamo ad essa e diventiamo indifferenti.
9: Lumen Christi.
1: La sera di sabato 11 aprile 2026, Papa Leone XIV ha presieduto una veglia di preghiera per la pace.

0: fratelli e sorelle, chi prega ha coscienza del proprio limite, non uccide e non minaccia la morte. Invece, alla morte è asservito chi ha voluto le spalle al Dio vivente per fare di se stesso e del proprio potere l'idolo muto, cieco e sordo, cui sacrificare ogni valore e pretendere che il mondo intero pieghi il ginocchio.
1: Leone XIV, durante la veglia di preghiera, ha allargato l'orizzonte, chiedendo a tutti coloro che credono nella pace di unire le proprie forze e di prestare ascolto alle più innocenti tra le vittime, i bambini, purtroppo uccisi a migliaia.
0: Cari fratelli e sorelle, certo, vi sono inderogabili responsabilità dei governanti delle nazioni. A loro gridiamo: fermatevi, è il tempo della pace. Sedete ai tavoli del dialogo e della mediazione, non ai tavoli dove si pianifica il riarmo e si deliberano azioni di morte. Vi è però, non meno grande, la responsabilità di tutti noi, uomini e donne di tanti paesi diversi. Un'immensa moltitudine che ripudia la guerra, coi fatti, non solo a parole. La preghiera ci impegna a convertire ciò che resta di violento nei nostri cuori e nelle nostre menti. Convertiamoci a un regno di pace che si edifica giorno per giorno, nelle case, nelle scuole, nei quartieri, nelle comunità civili e religiose, rubando terreno alla polemica e alla rassegnazione con amicizia e la cultura dell'incontro. Torniamo a credere nell'amore, nella moderazione, nella buona politica.
1: E di pace Papa Leone ha parlato più volte anche durante il suo lungo viaggio in Africa. Nella conversazione con i giornalisti il 23 aprile, sul volo di ritorno verso Roma, il successore di Pietro ha detto:
2: bisogna promuovere...
3: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
2: Tante volte quando valutiamo certe situazioni, subito la risposta è: bisogna entrare con la violenza, con la guerra, attaccando. E in quello che abbiamo visto, tanti innocenti sono morti. Ho appena visto una lettera, che forse voi l'avete vista, di alcune famiglie dei bambini che sono morti quel primo giorno dell'attacco, e loro parlano del fatto che ormai sono persi i loro figli, le figlie, i bambini che sono morti in quello. E dico, se è cambio di regime o non è cambio di regime, la questione come promuovere i valori in cui crediamo senza la morte di tanti innocenti.
4: La pace sia con tutti voi.
5: Avete ascoltato Leone Dixit, un podcast di Andrea Tornielli, realizzato da Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Lo Monaco.
6: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: Alexa, metti radio...
2: Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast, sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
3: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.

0: di questo appuntamento settimanale della Radio Vaticana con l'Africa. Un caro saluto da Dulce Araújo al microfono e Damiano Capri alla parte tecnica. È stato presentato mercoledì scorso 6 maggio al Circolo di San Pietro, Palazzo San Callisto a Roma, il libro Vita, Sguardi, Cura sull'ospedale Lachor a Gulu in Uganda. Un libro voluto dalla Fondazione Piero e Lucille Corti che dal 1993 sostiene questo ospedale fondato nel 1959 dai missionari comboniani con appena 30 letti e che nel corso degli anni si è sviluppato fino ad essere oggi uno dei più grandi ospedali dell'Africa subsahariana. Alla presentazione del libro, che porta bellissime fotografie fatte da Jonata Galloni, sono intervenuti, oltre al fotografo, fratel Daniele Giusti, segretario generale dell'Istituto Missionari Comboniani e membro della Fondazione Corti, nonché medico, che avremmo voluto avere qui con noi oggi, ma che non è stata possibile, e prima di loro la dottoressa Dominique Corti, che è medico ed è presidente della Fondazione Corti che sostiene questo ospedale. Abbiamo con noi da Milano la dottoressa Dominique Corti, che salutiamo e ringraziamo di essere con noi. Buongiorno, dottoressa.
1: Buongiorno e grazie a voi.
0: Grazie di essere con noi. Allora, prima di addentrare un po' nella storia di questo ospedale, una curiosità su di lei. Io le ho visto l'altro giorno alla presentazione del libro, l'ho sentita parlare in lingua Choli, che se non vado errata è una lingua del nord dell'Uganda, e qualcuno mi ha detto che lei è una figlia dell'Uganda, è così?
1: Beh, sì, io sono nata e cresciuta proprio in questo ospedale. E quindi le elementari le ho fatte giù e a scuola si imparava a leggere e a scrivere nella tua lingua, che per me, come per tutti i bambini che andavamo lì a studiare, era la Choli. Quella era la lingua locale del nord dell'Uganda centrale, diciamo.
0: E quindi fino ad oggi parla questa lingua ed ha avuto una vita sempre legata all'Uganda.
1: Sì, io sono letteralmente cresciuta nell'ospedale perché mamma e papà erano medici, papà era italiano, la mamma era canadese e credo con grande orrore dei miei nonni e zii italiani, lei mi portava, la casa è proprio dentro nel comprensorio, e quando non c'era la tata lei mi portava in ospedale, mi sedeva sul letto dei pazienti o per terra in sala operatoria perché lei era chirurgo. E io sono cresciuta lì facendo i disegnini quando ero piccola, iniziando a fare i primi mestierini quando ero più grande, ho iniziato a fare la ferrista a 13 anni, eccetera, per cui era un po' la mia casa, il mio ospedale.
0: Quindi non poteva non essere medico.
1: Ma ho avuto il mio periodo di ribellione, ma per fortuna, perché la mia vita fino a 16 anni è stata che colazione, pranzo, cena, sera, vacanze, fine settimana, l'unico argomento per i miei genitori era l'ospedale. Pazienti, problemi di pazienti, problemi di organizzazione, problemi di finanziamento, e quando eravamo in vacanza era un correre a destra, a sinistra per cercare aiuti. E ogni mia vacanza, anche se erano brevi, io andavo a lavorare in ospedale. Per 16 anni ho detto, adesso basta. E mi sono iscritta a lingua all'università. Ci ho messo 6 mesi a rendermi conto che era noiosissimo e non la mia vita. Per cui mi sono riconvertita a medicina abbastanza in fretta, insomma.
0: Abbastanza in fretta. Quindi i suoi genitori sono arrivati in Uganda nel 61 e hanno assunto la direzione di questo ospedale che poi si è sviluppato nel tempo e ha accompagnato praticamente la storia abbastanza travagliata dell'Uganda dopo l'indipendenza negli anni 60, quindi crisi, guerre, guerriglie, epidemie, e tutto questo è stato vissuto a accompagnando l'evolvere dell'ospedale. E poi viene creata la fondazione in loro nome, di cui lei è presidente, per sostenere l'ospedale. Come si presenta oggi questo ospedale, che ho visto nei dettagli del bilancio 2024-25 che lei presenta, copre una vasta area con reparti, ambulatori, scuole sanitarie, campus universitario, dipartimento tecnico, insomma una realtà bella sostanziosa.
1: Sì, è un ospedale diventato molto grande, soprattutto è cresciuto in anni in cui molte cose chiudevano. Diciamo che in realtà la storia degli anni 60 è una storia bella, il paese era pacifico, io ho vissuto un'infanzia abbastanza bucolica, proprio bella insomma, e il paese era in pace, tanto che per molti anni i miei genitori dicevano, vedendo i problemi nei paesi intorno, dicevano: ma noi siamo proprio missionari di lusso. Il primo episodio, diciamo così, pericoloso, seriamente pericoloso, è stato con la guerra Uganda-Tanzania nel 79, perché anche con Idi Amin in realtà noi si è continuati a lavorare tranquilli, il paese era fermamente in pugno suo. È stato in quel periodo un crollo dal punto di vista economico e sociale, perché lui se la prendeva con nemici percepiti, per cui gente colta, educata, eccetera, e tutti sono scappati. Tutti, tranne, è rimasta molto forte in Italia e in Uganda la presenza degli italiani, sia i missionari, sia l'ambasciata, la cooperazione italiana ha continuato molto a essere presente con grossi aiuti in tutti quegli anni, e però insomma tanta gente, per poter, faccio l'esempio, far studiare i figli, dovevano decidere o di andarsene via, come hanno fatto in tanti, o mandare via i figli, come è successo con me, io tornavo solo per le vacanze, per cui il paese poco a poco si è svuotato, e quello che hanno fatto i miei genitori rispetto a tanti altri, hanno deciso di rimanere. E allora affronti i problemi a poco, all'inizio c'è sempre la pace, poi incomincia a dire: ok, non c'è più l'elettricità, cosa facciamo? Non c'è più l'acqua, scaviamo il pozzo, impiantiamo i generatori, non si trovano più farmaci, cerchiamo di farli arrivare da fuori, insomma ti adatti a poco, però il paese era ancora in pace. Solo nel 79 è incominciato quello che per noi è poi finito solo nel 2006, perché si sono alternati colpi di Stato, prese di potere fino all'86, quando l'attuale presidente ha preso il potere, e lui è riuscito a mettere in pace, riportare lo stato di legge, riportare lo sviluppo nel sud e in tutte le aree tranne la nostra, perché lui aveva buttato di fuori quelli che erano a capo prima, che erano i nostri del nord, e allora da noi tanta gente ha preso le armi, per cui c'è stata una ribellione che è diventata via via più violenta fino a cessare nel 2006, per fortuna. Quindi in tutti questi anni molte strutture chiudevano, ma siccome i miei erano lì e vedevano il bisogno, allora continuavano a ingrandire l'ospedale proprio per cercare di rispondere a un bisogno crescente, ecco. Per cui adesso l'ospedale è un grande ospedale, sono quasi 500 letti l'ospedale. Ci sono tre centri satelliti a circa 30-40 km di distanza in zone molto povere. Ogni anno si curano più di 200.000 pazienti, che sono, la metà sono donne, il 30% sono bambini e il resto sono uomini. Un terzo di tutta questa attività viene fatta a livello dei centri sanitari. Faccia conto che i ricoveri sono 35-36.000 rispetto ai 200.000 pazienti totali curati. E tutto questo viene fatto da 700 dipendenti, che sono praticamente tutti ugandesi, a partire dai direttori, che gli attuali direttori sono medici che sono arrivati in ospedale, il dottor Odong nell'89 e il dottor Martin nel 92, per cui è gente che ha fatto la clinica, che continua a fare la clinica, però fa anche la direzione del proprio ospedale, e che quindi quell'ospedale ha visto non solo i mattoni che ci sono lì, ma i mattoni che c'erano prima e quelli che c'erano prima, insomma.
0: Quindi un percorso difficile, ma che oggi ci porta a questa realtà che lei ha appena descritto, di un grande ospedale. Però ci sono momenti difficili che lei si ricordi in particolare, che le abbia toccato, in quello che io mi ricordo di aver studiato a scuola, che l'Uganda era la perla dell'Africa, invece c'è stato questo, dopo gli anni bucolici, come diceva, momenti difficili. Qualcosa l'ha toccato in modo particolare?
1: Ah, guardi, le racconto degli episodi che fanno capire com'era. Quando negli anni 70 c'era Idi Amin, io ero a scuola in Kenya, ogni tre mesi tornavo per le vacanze, c'erano ormai talmente pochi viaggi aerei che arrivavano, gente che arrivava in Uganda, che ogni volta che l'aereo atterrava scendevano una decina di persone, salivano una decina di persone, non più. E un paio di volte mi è successo che la hostess mi è corsa dietro per brancarmi per il braccio e mi ha detto no, non si scende qui, questa è l'Uganda, tanto per dire. E poi gli anni veramente brutti sono stati, a parte il 79, che è stato pesantissimo perché Idi Amin ha attaccato la Tanzania a sud, l'esercito tanzaniano ha risposto, è salito alla capitale che sta a sud di noi nell'arco di due settimane e poi ci ha messo mesi ad arrivare su a nord. Io ero a scuola in Kenya, non si sapeva, non c'erano telefoni, non c'era niente, non si sapeva se erano vivi e se erano morti. Nel frattempo l'ospedale veniva saccheggiato e hanno detto, le truppe tanzaniane quando sono arrivate, sono entrate in ospedale, hanno detto questo è il primo ospedale che vediamo aperto e funzionante da quando siamo entrati nel paese da sud tre mesi fa. Mm-hmm. E il periodo peggiore forse per noi è stato dall'86, quando l'attuale presidente ha preso il potere, e da lì è partita la ribellione nel nord, che è stata inizialmente vari gruppuscoli, poi sono confluiti in vari movimenti, e nei primi, diciamo dall'86 all'89, entravano dentro varie volte a settimana in ospedale per portare via farmaci, soldi, e se non ne avevano portavano via le infermiere, cercavano di portare via le infermiere, per cui in quel periodo le nostre infermiere che abitavano dentro, perché tutto il personale abitava dentro per sicurezza, perché dicevano dammi una stanza, anche solo una stanza per me e per la famiglia, ma fuori non posso viaggiare, insomma. E le nostre infermiere venivano a lavorare di sera, il turno di sera, in abiti civili, perché così se entrava un'incursione di ribelli durante la notte era più facile per loro cercare di buttarsi sotto i letti dei pazienti insieme ai genitori e parenti dei pazienti e cercare di evitare di farsi individuare come infermiere e farsi rapire. Cioè per anni fare questa cosa qua è una roba da non credere, e abbiamo avuto diversi rapiti dei nostri, per ultimi erano venuti nell'89 a rapire i miei non c'erano, ha rapito il dottor Matthew, che si è offerto al posto delle suore con Bognana, ha detto no, responsabile sono io, per cui portate via me, l'hanno tenuto via una settimana. Però a quel punto c'è stata un po' una reazione della popolazione che ha fatto sapere ai ribelli, che era la loro gente, guardate, la ciora è l'ultima cosa che c'è rimasta qua, non vogliamo più che lo toccate, e effettivamente non sono più entrati, anche se dall'89 al 2006 abbiamo avuto praticamente costantemente la guerra intorno all'ospedale. Negli anni 90 abbiamo costruito un muro per poter proprio proteggere la gente dentro dalle pallottole, e tra pazienti faccia conto che anche oggi, anche all'epoca, eravamo diverse migliaia di persone, tra pazienti, parenti dei pazienti, personale, parenti dei personali e molte centinaia di studenti delle scuole che vivono dentro, praticamente è una piccola cittadina. E a questi si aggiungevano dal 93-94 fino al 2006 la gente dei dintorni che veniva a dormire in ospedale per rifugiarsi nel nostro ospedale, nella città, nelle altre missioni eccetera, soprattutto le donne e i bambini, perché venivano rapiti i bambini, sto parlando di 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anni, per costringerli alla guerriglia. Per cui alle 5:30, 6 di sera iniziava quello che noi chiamavamo l'esodo biblico, migliaia e migliaia di persone che entravano, in tutti quegli anni lì mai meno di 3.000, ma con punte a 10-15.000 persone che si stendevano in ogni spazio coperto dell'ospedale, e anche non, perché quando erano 10.000 cioè era difficile trovare spazio, tanto che se un medico era chiamato di notte era difficile riuscire ad arrivarci all'ospedale, perché l'ospedale era un tappeto di corpi che dormivano. E la mattina alle 6 si ammassavano davanti al cancello dell'ospedale e alle 6 loro tornavano a casa, per poi tornare la sera dopo 2, 4, 6, 10 chilometri tutti i giorni, una roba da non credere.
0: E poi oltre a questi scenari di guerre e guerriglie, so che l'ospedale ha vissuto anche dei momenti di epidemia e avete anche perso del personale, ce ne vuole accennare brevemente?
1: Beh, in primis siamo stati tra i primi posti, diciamo così, paesi in Africa a essere colpiti dall'HIV/AIDS. E tanto che mia mamma si è infettata operando, mia mamma probabilmente a causa della tanta chirurgia di guerra che ha dovuto fare, sa, arrivavano un camion con magari su morti, moribondi, feriti, bisognava operare di corsa, e gente che magari è stata ferita uno o due giorni prima con le ossa in frantumi, ti tagli, no? Per cui se scopriva si cambiava i guanti, si disinfettava, però è probabilmente così che si è infettata col virus dell'AIDS prima ancora che si sapesse cosa avesse, perché la sua diagnosi è proprio con i primi test dell'85, lei era già positiva. E come mia mamma, poi l'Uganda è stato un epicentro, è stato un punto dove ce n'è stato tantissimo, è stato il primo punto in Africa dove veramente il governo, le organizzazioni eccetera l'hanno attaccato dicendo che cos'è questa malattia, come fare per impedire a prenderla, educazione, educare la gente a evitare i contatti a rischio eccetera, e l'Uganda è stata fortissima in questo proprio, c'è stata una significativa riduzione della percentuale, faccia conto che nel 93 quando abbiamo fatto i primi test in ospedale, se si prende come esempio le donne incinte, che sono delle persone non malate che vengono in ospedale, per cui delle persone che sono rappresentative della popolazione, quasi un terzo era sieropositiva.
0: Mm-hmm. E poi Ebola, no? Negli anni, esatto, più recenti.
1: Esatto, e poi abbiamo avuto anche varie cose, anche incluse le mi ricordo delle epidemie di meningiti terribili, e poi l'Ebola ovviamente. L'Ebola, la differenza era che era una malattia che non si era mai vista sul territorio nazionale o comunque mai individuata, è scoppiata proprio nel mentre che eravamo in piena guerra nel 2000, nell'ottobre del 2000 avevamo campi profughi nel nord Uganda, avevamo quasi 2 milioni di persone, nei non profughi che vuol dire da un altro paese, ma i rifugiati interni, gente che aveva abbandonato le campagne per andare a mettersi in questi campi terrificanti, schiacciati, proprio per intorno spesso a delle cittadine o postazioni militari, sperando di farsi avere un po' più di protezione. E quindi lo scoppio di un'epidemia come quella in un ambiente dove avevi campi di 20, 30, 40 mila persone in condizioni igienico-sanitarie e di alimentazione terrificanti era un grossissimo rischio.
0: Era un terreno fertile per la propagazione della malattia.
1: Esatto. Dottoressa, per fortuna abbiamo avuto questo medico ugandese che era il nostro direttore sanitario, che per i miei genitori era un po' come il figlio ideale che uno sogna e non ce l'ha mai, e con loro ce l'avevano perché era veramente eccezionale, e lui è stato il primo a rendersi conto, a iniziare le attività, le denunce, l'educazione della popolazione, e grazie a lui e grazie alla gente, del personale dell'ospedale, del governo che si sono messi in prima linea, la gente ha accettato, no, quello che non è successo nell'Africa dell'Ovest, che quando venivano a prendere i malati ti attaccavano, invece lì da noi la gente ha accettato questa terribile. Cosa,
0: quindi si è affrontato in maniera efficace. Dottoressa, purtroppo il tempo in radio scorre molto veloce, certo. I racconti, questa realtà sono molto complesse e richiederebbero molto tempo per raccontare, ma voglio lasciare alcuni minuti per parlarci della fondazione che è stata, certo, fondata nel nome dei suoi genitori per sostenere questo ospedale. Dica brevemente sulla fondazione e come fa la sua raccolta fondi.
1: Allora, la fondazione è stata creata dai miei genitori perché loro vedevano bene che essere il direttore di un ospedale in Uganda e avere la una rete nel tuo paese ricco di origine è semplice, ma molto più difficile quando sei un direttore ugandese che deve avere una rete in un altro paese ricco. Per cui hanno creato questa fondazione. Io, quando mi sono laureata in medicina, era ovvio che se volevo davvero aiutare il mio ospedale era non facendo il medico, perché ormai erano tutti medici ugandesi, ma buttandomi in questa organizzazione per cercare di costruire la capacità di sostegno all'ospedale. Ed è questo che facciamo. Noi, prima ancora degli obiettivi di sviluppo sostenibile, le regole di allineamento, che è a livello locale che bisogna decidere le priorità e tutte quelle robe lì, noi lo facevamo già, cioè noi raccogliamo fondi e li inviamo all'ospedale, il quale ospedale poi decide come utilizzarli, quindi è l'ospedale che decide, però ovviamente sulla base del proprio piano strategico, della propria missione che deve dimostrare di seguire, in condizioni di farci vedere dei audit finanziari da parte da una ditta internazionale riconosciuta, audit clinici, cioè con delle regole, ma all'interno delle regole del buon funzionamento, cioè noi non andiamo a controllare i soldi che mandiamo noi, perché è l'ospedale che ha bisogno di avere delle buone regole per funzionare bene, per cui aiutiamo l'ospedale anche per come l'ospedale può e vuole, per non solo curare ma anche organizzarsi nella migliore modo possibile, seguendo il mandato fin dall'origine del mio papà, che era brianzolo e che diceva: le migliori cure possibili al maggior numero possibile di persone al minor costo. E in un ambiente dove ci sono poche risposte a un vastissimo panorama di bisogni sanitari, è ancora più importante che i pochi soldi che ci sono siano utilizzati nella miglior maniera possibile, più efficacemente, stirando anche le risorse, perché non sei in una situazione che puoi dire: ah, io voglio fare benissimo tre cose, come a livello del paese mio occidentale, ricchissimo, e gli altri si arrangiano, perché non è un posto dove non hai alternative per gli altri. Ancora adesso noi abbiamo la maggior parte dei nostri pazienti, per tutto quello che noi non possiamo curare, tipo la chemioterapia per i tumori in generale, eccetera, l'unica alternativa è la capitale, ma la maggior parte dei nostri pazienti non può neanche permettersi il viaggio per andare in capitale, lasciamo perdere il vitto, alloggio, i costi delle cure e una lingua, un paese diverso, insomma. Per cui, ecco, bisogna cercare di dare quante più risposte possibili, adeguandosi e sostenendo il governo, perché la responsabilità della salute è del governo ugandese e noi siamo lì non in competizione, ma in appoggio a quello che loro hanno bisogno.
0: Bene, dottoressa, quindi possiamo sognare un'Africa, un Uganda, un domani autonoma da questo punto di vista, visto che voi agite in un campo fondamentale che è quello della salute, però come si dice, ogni aiuto è per aiutare l'aiutato a diventare autonomo. Possiamo sognare un Uganda, un domani, un questo ospedale in maniera autonoma, pur con il vostro aiuto, perché nessun popolo si sviluppa senza la cooperazione degli altri.
1: Allora, loro sono già autonomi dal punto di vista capacità tecniche, cioè hanno dei medici che già mia mamma diceva escono dall'università, che molti di loro bagnano il naso agli italiani, tanto per dire. Il problema è la ricchezza del paese. Noi in Italia abbiamo una spesa sanitaria pro capite, cioè per persona, di circa $3,000 all'anno, e loro ce l'hanno di 45, per cui il paese deve crescere economicamente per poter sostenere la propria sanità, per far sì che non ci sia più bisogno dell'aiuto straniero. Però lei tenga presente che l'aiuto straniero è molto visibile, mentre il saccheggio straniero non è per niente visibile. È quasi il doppio di quello che i paesi occidentali, a cui adesso si sono aggiunte la Cina e tutti i paesi arabi, la Russia, eccetera, eccetera, però tuttora e prima ancora di questi paesi che si sono aggiunti, l'Occidente saccheggiava e saccheggia sfruttando proprio le condizioni di scarsa legalità di questi paesi, facendo cose che a casa loro non sarebbe permesso di fare. Allora, come prima cosa bisognerebbe fare come in medicina: primo non nuocere, primo non saccheggiare, aiutarli a governarsi meglio e poter utilizzare i soldi che il loro terreno può produrre.
0: Bene, dottoressa, purtroppo il nostro tempo è quasi terminato. Noi la ringraziamo molto, dottoressa Dominique Corti, presidente della Fondazione Corti, fondazione www.fondazionecorti.it. Potete trovare più informazioni, bilanci, eccetera, su questa fondazione che aiuta e sostiene l'ospedale Lachor Gulu in Uganda. Grazie, dottoressa, e molti auguri con questa fondazione.
1: Grazie mille e saluti a tutti.
0: Grazie, e noi salutiamo insieme alla dottoressa e a Damiano De Capri i nostri ascoltatori e ascoltatrici, e diamo appuntamento con Afrofonia la settimana prossima, e vi lasciamo con un brano musicale sull'Africa. Alla settimana prossima con Afrofonia, io sono Dulce Araujo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Mosca celebra in tono minore la giornata della vittoria nella seconda guerra mondiale nella capitale. Niente sfilata di carri armati per il timore di raid ucraini, nonostante la tregua di 3 giorni confermata ieri dal presidente americano Trump e la promessa di Kiev di rispettarla. L'accordo prevede anche uno scambio di 1000 prigionieri per parte. E il presidente americano Trump dice di aspettarsi una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e avverte: l'accordo subito colpiremo con più violenza. La risposta però finora non è ancora arrivata. Intanto continua a salire la tensione. Hormuz, colpite 2 petroliere iraniane, vuote nel Golfo dell'Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. Ennesima morte sul lavoro. Un operaio di 23 anni di nazionalità senegalese ha perso la vita oggi a Paola, in provincia di Cosenza, mentre era impegnato in lavori di allestimento di una struttura balneare. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento utilizzata per allestire le docce. Si tratta della seconda vittima in poche ore in Calabria. Nella serata di ieri nel Vibonese, un operaio di 53 anni è morto nel ribaltamento di una gru sulla quale stava lavorando nel cantiere di un depuratore consortile a Francavilla Angitola. Le autorità spagnole hanno identificato una donna residente in Catalogna entrata in contatto con una cittadina olandese che aveva viaggiato a bordo della nave da crociera colpita dal focolaio di antivirus, morta dopo aver tentato di imbarcarsi su un volo diretto da Johannesburg verso i Paesi Bassi. La passeggera spagnola non era stata individuata nel primo tracciamento perché aveva cambiato posto sull'aereo. La nave da crociera è diretta verso le isole Canarie, dove è prevista l'evacuazione dei passeggeri. 3 persone sono morte in un incidente avvenuto stamani lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia, in provincia di Venezia, dove un furgoncino, un minivan con 9 persone a bordo, è finito in un canale. 6 passeggeri sono riusciti ad uscire autonomamente dal mezzo prima dell'arrivo dei soccorsi. 3 invece sono deceduti. Tutti i passeggeri erano lavoratori stranieri. Oggi è la giornata che ricorda le vittime del terrorismo e delle stragi, celebrazione al Senato. La giornata cade nella ricorrenza del ritrovamento del corpo di Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana, ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio 1978, dopo 50 giorni di sequestro, e la strage di Via Fani che costò la vita a 5 uomini della scorta. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Connessi, eredi di una ricca povertà. Quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo. 15, 16, 17 maggio 2026. Radio Caris trasmetterà in diretta da Piazza Università a Catania.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Indicami, Signore, la via dei tuoi precetti e la seguirò sino alla fine. Dammi intelligenza perché io osservi la tua legge e la custodisca con tutto il cuore. Dirigimi sul sentiero dei tuoi comandi perché in esso è la mia gioia. Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti e non verso la sete del guadagno. Distogli i miei occhi dalle cose vane. Fammi vivere sulla tua via. Con il tuo servo sii fedele alla parola che hai data perché ti si tema. Allontana l'insulto che mi sgomenta, poiché i tuoi giudizi sono buoni. Ecco, desidero i tuoi comandamenti. Per la tua giustizia fammi vivere.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. Ascoltino gli umili e si rallegrino. Celebrate con me il Signore. Esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore, Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.

0: nei secoli dei secoli. Amen.
1: Venite, figli, ascoltatemi.
2: Vi insegnerò il timore del Signore. C'è qualcuno che desidera la vita e brama lunghi giorni per gustare il bene?
3: Preserva la lingua dal male, le labbra da parole bugiarde. Sta lontano dal male e fa il bene. Cerca la pace e perseguila.
2: Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto, il volto del Signore contro i malfattori, per cancellarne dalla terra il ricordo.
3: Gridano e il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli spiriti affranti.
2: Molte sono le sventure del giusto, ma lo libera da tutte il Signore. Preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato.
3: La malizia uccide l'empio, e chi odia il giusto sarà punito. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. Chi in lui si rifugia non sarà condannato.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. Poiché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. I discepoli videro il Signore. Alleluia.
1: E furono pieni di gioia. Alleluia.
2: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che nel battesimo ci hai comunicato la tua stessa vita, fa che i tuoi figli, rinati alla speranza dell'immortalità, giungano con il tuo aiuto alla pienezza della gloria. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendi

Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Anche questa settimana vediamo il ben arrivati all'ascolto di Vocazioni. C'è Samira Rocchetti in regia. Un saluto anche a quanti ci seguono da Play 2000. La nostra trasmissione è molto seguita anche lì e quindi naturalmente grazie per l'affetto con il quale ci seguite. E grazie fin da ora all'ospite che si racconterà questa settimana a Vocazioni. È con noi padre Gaetano Piccolo, gesuita, decano della Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Gregoriana, autore tra l'altro del libro Voglio essere felice, dinamiche umane della vita consacrata, che è stato pubblicato proprio poche settimane fa dalle Edizioni Paoline. Che piacere averla con noi, ben arrivato.
2: Grazie.
1: Questa parola vocazione, quindi, per lei è particolarmente importante per tanti motivi diversi.
2: Sì, io dico sempre che la vocazione è, appunto, come poi richiamo nel titolo del libro, è il percorso per essere felici e realizzare la propria vita. È vero che questa parola realizzare, realizzarsi, forse anche nel contesto di una certa visione anche nostra, cristiana e religiosa, può suscitare una certa reazione allergia, ma diciamo non c'è nulla di negativo nel, anzi, la propria vocazione è realizzare quelle risorse che il Signore ci ha dato, no? Quindi come il suo desiderio, il desiderio di Dio è che noi possiamo realizzare quella vita, quei doni, quelle risorse che Lui ha messo nella nostra vita, no? Per me la vocazione è capire

0: capire qual è la via, la strada che ti permette di amare di più.
1: Infatti, mi ero segnata proprio questa frase, perché è una frase che in realtà è una domanda, no? So che per lei le domande sono molto importanti, dovrebbero esserlo per tutti, però è una domanda che mi sono posta anch'io. In fondo è veramente la vocazione di ciascuno di noi, è alla base della vocazione di ciascuno di noi, c'è questa domanda qui, appunto, dove posso amare di più, e oggi ce la faremo, me la farò anch'io. Parleremo del libro, che secondo me è uno strumento davvero molto prezioso per tante figure diverse, ma inevitabilmente parliamo anche della sua vocazione, Padre Caetano. Dove ci riporta? In che anno della sua vita?
0: Diciamo che individuare un anno proprio preciso è difficile. Diciamo che il mio cammino, oserei dire, è molto banale per certi versi, nel senso che già negli anni dell'adolescenza, ecco, diciamo così, non sono stato un adolescente ribelle, come a volte giustamente in alcuni anche racconti vocazionali è anche bello sentire queste esperienze più alternative, ma la mia vita, diciamo, di adolescente è stata abbastanza custodita dai luoghi, così, della parrocchia, della scuola, quindi una vita molto ordinaria, vissuta molto nel mondo del volontariato, perché io vengo da un quartiere di Napoli di cui purtroppo anche in queste settimane sentiamo parlare, che è il quartiere di Ponticelli, quindi un quartiere, diciamo, molto noto alle cronache, e io ho vissuto in quel contesto, per certi versi a volte dico sono anche un sopravvissuto, perché ho visto e sperimentato situazioni anche molto difficili, e proprio in quel contesto, grazie ad alcune suore che sono ancora presenti nella parrocchia di questo quartiere, le suore delle poverelle, vedendo il loro esempio, la loro dedizione agli ultimi, mi sono interrogato. Quindi, se dovessi dire proprio dove sta il seme della mia vocazione, è nel vedere queste donne e la loro dedizione agli ultimi, insieme con loro, con altri giovani. Quindi sono stati anche anni molto belli dal punto di vista delle relazioni amicali, con amici con cui siamo ancora amici adesso dopo più di 40 anni. Con loro abbiamo vissuto tante esperienze interessanti di diciamo di aiuto ai minori a rischio, come si può immaginare il contesto, appunto, da cui vengo, e anche nel mondo dell'aiuto per la tossicodipendenza. Quindi noi diciamo aiutavamo, collaboravamo con il CERT della zona, e i ragazzi che uscivano dalla comunità dovevano essere inseriti in un contesto relazionale possibilmente più sano, e noi ci offrivamo come contesto, diciamo, di rete, di relazioni, per un cammino nuovo di questi giovani, di questi ragazzi. Quindi queste sono state le esperienze dove io ho maturato la mia domanda, cioè mi sono reso conto che desideravo vivere la vita donandomi agli altri. Un po' il mio ragionamento da adolescente è stato questo: dico, ma se questo donarmi mi rende felice, ma allora per essere veramente felice forse posso fare di tutta la mia vita questo servizio. Ecco, questo è stato il semplice ragionamento che ho fatto, e che mi ha spinto poi a interrogarmi diciamo, sul cammino vocazionale. Il vero e proprio cammino è iniziato poi negli anni dell'università. Io ho iniziato, diciamo, gli studi di filosofia a Napoli, e in quegli anni poi ho conosciuto i padri gesuiti, e con loro ho fatto questo cammino che poi mi ha portato ad entrare in noviziato.
1: Quindi queste domande la contraddistinguono da sempre, però tra l'altro il farsi domande è qualcosa, secondo me, di molto maturo. E lei appunto parlava di questo seme che ha cominciato a attecchire nell'adolescenza, che è un momento particolare della vita in cui talvolta, diciamo, predomina ancora un aspetto fanciullesco, mettiamola così, no? Ancora molti adulti, devo dire, sono molto fanciulli e bambini, però secondo me il porsi domande è già un approccio molto molto adulto alla vita. E poi mi ha colpito questa cosa fondamentale che ha detto, no? L'esempio di queste suore ha veramente fatto tanto, e credo sia poi una costante anche per lei. Insomma, l'esempio conta delle volte molto molto, e molto più delle parole.
0: Sì, ma infatti a volte, se proprio dovessi dire, no, diciamo, ma a volte mi chiedono ovviamente come mai proprio come Gesù, come mai la scelta di questo cammino. E al di là di tutte le riflessioni poi razionalizzazioni che possiamo fare, anche in questo caso è stato l'esempio di questi gesuiti, cioè io ho conosciuto questi padri gesuiti e anche lì qual è stata la mia reazione, vedendo come loro vivevano, io ho detto voglio essere come loro. Ero un ragazzo di 18-19 anni e li ho conosciuti per caso, perché queste suore, nel momento in cui io cercavo un po' di fare un cammino spirituale più serio, di accompagnamento spirituale, in modo particolare una, diciamo, la superiore di questa comunità, ricordo ancora questa espressione, ha detto no, a te serve un gesuita, no? Come a dire, sei un caso un po' particolare, quindi ci vuole proprio un esperto. E quindi mi ha fatto conoscere questo padre gesuita, che poi tra l'altro è diventato il padre provinciale quando io ho chiesto di entrare in compagnia. Vabbè, questa è una cosa un po' particolare, però vedendo lui e poi altri gesuiti che ho conosciuto in quegli anni, e fondamentalmente quello che mi ha spinto ad entrare in compagnia è vedere loro e dire a me piace vivere così, cioè mi piace come questi uomini spendono la loro vita, no? Soprattutto la loro libertà, l'accompagnamento delle persone, questo senso di paternità spirituale, mi sono rivisto in questo. E questo che cosa mi fa pensare? Che oggi il problema vocazionale e forse la crisi vocazionale è legata anche al tipo di esempio che io o noi diamo, perché probabilmente non siamo più esempi e testimoni allettanti come forse lo erano altri, cioè io mi pongo anche questo problema, no? Se è stata questa la dinamica che mi ha spinta ad entrare in compagnia, dico forse qualche responsabilità ce l'ho anche io oggi.
1: Quindi un rimettersi in discussione continuo, quindi.
0: Sì.
1: Quindi questa domanda, chi desidero essere, ha trovato la risposta, quindi immagino insomma una grande serenità, perché nel momento in cui uno trova una risposta a questa domanda così importante, lo sente, no? Sente una sorta di serenità interiore. Questo mi fa dedurre che intorno a lei comunque non ci sia stata particolare sorpresa.
0: No, non c'è stata una sorpresa, nel senso che fondamentalmente vivo già una vita molto dedita, diciamo, agli altri, al volontariato, alla parrocchia. Ovviamente la reazione dei genitori è sempre diversa, quindi se nel contesto un po' delle amicizie, delle relazioni, un po' era quasi un cammino scontato, ovviamente la reazione dei genitori è diversa, perché sebbene i genitori intuiscano, non vuol dire che non provino dolore, come è capitato anche con i miei genitori. Mio padre, io ho comunicato ai miei genitori la decisione di entrare in compagnia, mi ricordo benissimo la sera del 31 luglio del 95, era la festa di Sant'Ignazio ovviamente, e quindi mi sono affidato a lui per poter comunicare queste cose ai miei genitori. Mio padre si è chiuso in un mutismo per 3 giorni, ma nel senso proprio a livello di reazione psicologica, nel senso che proprio non parlava più, no? Che non mi parlava, ma proprio si è bloccato praticamente per diversi giorni. E poi dopo, quando ha ricominciato a parlare, aveva completamente rimosso quello che gli avevo detto, quindi poi c'è stato tutto un cammino successivo per aiutarlo a interiorizzare questo, e paradossalmente è stato quello che ha sofferto di più anche dopo che io sono andato via, perché il problema non era tanto la scelta vocazionale, ma era la scelta della vita consacrata, della vita religiosa, che significava andare lontano, perché per noi, diciamo, come gesuiti, il noviziato, quindi la prima tappa, è a Genova. Appunto, io sono napoletano, quindi diciamo nel 95, dove non c'erano questi mezzi di comunicazione, mi significava proprio chissà quando ti rivedo. Questa era la cosa più dolorosa, non tanto la scelta del sacerdozio, della vita religiosa, ma questa dimensione della distanza. Mia mamma l'ha vissuto, diciamo, esprimendo di più le sue emozioni, quindi cioè comunicandole, chiedendomi, piangendo, però in una maniera più, più coinvolta e consapevole. E mio padre invece ha vissuto questo momento così di assenza, ha faticato di più. Sì.
1: Tra l'altro, a proposito di famiglia, se non sbaglio, nel suo libro lei parla anche di questo, no? Di come ci siano anche delle differenze rispetto ad altre culture, certo, altri paesi, insomma, il momento in cui, ecco, c'è il distacco proprio dalla famiglia. Non per tutti è così.
0: Sì, questo, diciamo, infatti nel libro io cerco di, oltre a riflettere sulle dinamiche personali, ma anche su su quella che è la vita religiosa oggi. Vorrei, spero che questo libro possa essere un po' un faro acceso per mettere in discussione e guardare alcune cose a cui forse non vogliamo vedere, no? Innanzitutto io ritengo che non tutti nelle diverse culture abbiamo la stessa idea di vita religiosa, e uno degli aspetti è proprio il rapporto con la famiglia. Cioè è chiaro che in altre culture che hanno una tradizione più clanica, diciamo così, no, di legame di clan, di gruppo, è molto più complesso vivere quello che per noi significa lo spezzare legame familiare, no? Per noi, in una visione diciamo occidentale, l'idea della vita consacrata è che tu entri in un contesto anche familiare, relazionale nuovo, e c'è una sorta di svolta, no? Rispetto di cesura rispetto alla famiglia d'origine. Questo in molti contesti culturali non è possibile, non avviene, però questa cosa dobbiamo guardarla, cioè non possiamo darla per scontato, non possiamo proiettare certe idee di vita religiosa su culture che faticano o ritengono assolutamente impossibile questo. Quindi la domanda è come ripensare oggi la vita religiosa alla luce di questi contesti culturali antropologici diversi.
1: Padre Gaetano, le va se facciamo una pausa musicale?
0: Va bene.
1: Partirei con Franco Battiato, una delle mie canzoni preferite in assoluto, cioè una canzone che mi emoziona ogni volta che l'ascolto, e ti vengo a cercare perché l'ha scelta.
0: L'ho scelta perché è quello, diciamo, che io dico nella mia vita spirituale, un po' il sottofondo della mia vita spirituale, questa ricerca di Dio. Io vivo la mia vita come una ricerca di Lui, ma poi che cosa scopre questa ricerca? Che Lui mi cerca e mi sta cercando ogni volta che mi perdo. Quindi mi sembra che sia, in una parola, è la sintesi della mia vita spirituale.

0: voce di Franco Battiato e Ti vengo a cercare, scelta questa canzone meravigliosa dall'ospite di questa settimana, padre Gaetano Piccolo, che ho qui con me, e ho qui con me anche il suo libro, ce l'ho di fronte a me con questa bella copertina rossa, Voglio essere felice, delle edizioni Paoline, nel quale c'è appunto questa domanda che abbiamo già in qualche modo toccato, no? Chi desidero essere, chi sono io, che è una domanda che uno si dovrebbe fare periodicamente nella propria vita, perché non è che se uno trova una risposta in un momento questa è valida per sempre.
1: No, anzi, diciamo che anche la psicologia ci insegna come la domanda sulla propria identità è il compito della nostra vita, anzi diciamo molti problemi potrebbero nascere dalla fatica di rispondere a questa domanda, per cui la nostra vita e la nostra anche condizione di salute psichica sarà tanto più sana quanto più saremo capaci di rispondere a questa domanda, che appunto non è un'acquisizione definitiva, perché chiaramente cambiamo noi, cambiano le situazioni, cambiano le relazioni, quindi di volta in volta essere capaci di rispondere in una maniera soddisfacente a questa domanda è il compito del nostro sviluppo umano.
0: Questo libro lei lo ha pensato, lo dicevo in apertura, per tante figure, sicuramente per magari i giovani che stanno vivendo le paure, anche il desiderio, stanno immaginando un cammino, un futuro nella vita consacrata, ma immagino anche destinato a coloro che li accompagnano in questo percorso.
1: Sì, è proprio così, diciamo è vero, ho tenuto presente diverse figure, come diceva, sia i giovani che vivono un cammino di discernimento, anche perché il libro è nato da un'occasione, cioè da qualche anno appunto il noviziato della Compagnia di Gesù mi chiede di offrire questo laboratorio proprio sulle dinamiche umane della vita consacrata, e anzi grazie proprio a questa occasione è nato il libro, no? L'occasione di riflettere su questo. Quindi, e poi ho veramente il dono di poter accompagnare diversi giovani nel loro discernimento, e mi sono reso conto che bisognava lavorare innanzitutto sulle dinamiche umane, cioè il rischio a volte di spiritualizzare, no? Certi percorsi, e molte volte certi percorsi si bloccano o non sono chiari perché c'è qualcosa da rivedere proprio nelle dinamiche umane, ma anche perché gli stessi giovani che vivono il discernimento devono rendersi conto che poi nella vita consacrata saranno coinvolte queste loro dinamiche umane, quindi è importante averle davanti. Però molto così umilmente, delicatamente, mi permetto di dire che questo testo potrebbe essere utile per coloro che hanno invece ruoli di formazione, perché forse così in un libretto che è molto esile, però cerca di gettare luce su alcuni punti delle dinamiche umane da considerare. E poi è un testo che in maniera forse ancora più diciamo ovvia si rivolge a tutti coloro che vivono la vita religiosa per rileggere quello che sta avvenendo dentro di loro. Però in realtà c'è un altro livello del libro che forse è meno evidente, che è rivolto a tutti, perché questo mi sta molto a cuore, cioè i consigli evangelici di povertà, che ed obbedienza non sono una prerogativa dei religiosi, quindi sono delle vie per tutti.
0: Non c'è dubbio, aggiungo che poi ci sono anche una sorta di esercizi pratici, no? In ogni capitolo che propone, e sono davvero utili a tutti. Quello che le volevo chiedere, padre Gaetano, ecco, nello scrivere questo libro, ancora prima, nel preparare questi incontri di formazione, tutto questo è stato anche per lei evidentemente un'occasione per rileggere la sua storia, si è un po' rivisto, che impressione
1: sì,
0: le ha fatto?
1: Sì, no, ma è così, cioè di fatto nei vari incontri, compreso questo libro e appunto questi incontri formativi, è chiaro, è sempre l'occasione, penso, che uno riesca ad essere efficace se prima applica a se stesso quello che dice. Questo vale per esempio anche nell'omelia, nella predicazione, per esempio c'è un punto del testo in cui faccio notare il cambiamento che la persona vive, per esempio nell'ingresso nella vita religiosa, no? Perché è un problema di identità, cioè generalmente quando uno entra in noviziato, prima di entrare è colui che sta per entrare nella vita religiosa. Quando è entrato in noviziato si presenta come colui che ha fatto per esempio un certo tipo di studi. Ecco, mi sono rivisto in questo, cioè questi cambiamenti di identità, diciamo così, che ho vissuto nel tempo, con tutti i momenti di crisi, perché questi cambiamenti ovviamente sono sempre momenti di crisi, e la crisi è importantissima perché ci permette di capire quali sono gli elementi fondamentali della nostra vita.
0: Ecco, se adesso si riguarda la sua vita un po' come in un film, no? Guarda indietro, qual è il sentimento che predomina? La gratitudine, la sorpresa? Cioè, immagino comunque, quando uno la riguarda tutta insieme la propria vita, vede anche quanta strada ha fatto, no? Mentre la percorri magari non ti rendi conto.
1: Proprio questi due termini, gratitudine e sorpresa, devo dire, sono esattamente quelli a cui avrei pensato, perché riguardando questa storia, forse questo lo dico anche per tanti giovani che magari intraprendono la strada della vita religiosa, perché io mi rendo conto che certi passaggi umanamente non sarebbero stati possibili. Cioè, questa è la, per me è evidente. Alcune fatiche, il superamento di alcune situazioni, la forza dentro certi passaggi, se la riguardo, io ormai, diciamo, sono circa 30 anni, un po' più di 30 anni di vita religiosa, un po' di esperienza, cioè, mi rendo conto che certe cose umanamente non sarebbero superabili. Io mi chiedo dove ho trovato la forza, umanamente non è possibile. Lì io trovo la conferma di un Dio che mi ha accompagnato, perché umanamente non sarebbe possibile.
0: Mamma mia. Facciamo un'altra pausa musicale, e tra l'altro la prossima è una preghiera, no? Lei mi diceva la possiamo tranquillamente definire così, questo brano di Giuni Russo.
1: Sì, è una preghiera in cui, diciamo, si esprime l'essenzialità di Dio per la propria vita. Possiamo avere poi tante relazioni, esperienze, riconoscimenti, ma ciò che è essenziale, poi alla fine ti accorgi, che è la relazione con Dio.

0: E dopo la voce di Giuni Russo torniamo alle nostre chiacchiere, anche se le rubo ancora pochi minuti, padre Gaetano. Le ho rubato tanto tempo quest'oggi e la ringrazio per questo. Ricordando anche il titolo del suo libro, Voglio essere felice, in cui si toccano tantissimi argomenti molto molto importanti, mi è piaciuto tantissimo e mi ha fatto riflettere, ad esempio quando racconta come donare se stessi agli altri, donare se stessi al Signore, ma può valere anche ad esempio nella vita coniugale, un po' come un seme che deve morire per poter dare frutto.
1: Certo, questo è forse l'aspetto che oggi facciamo più fatica a vivere, anche la dimensione del sacrificio, che è una parola che magari ci può anche urtare, no? Oggi non è molto ordinario, no? Utilizzare questa parola sacrificio. Invece la dimensione dell'amore sta nella capacità di rinunciare a qualcosa di sé. In effetti, quando anche nasce un figlio, una mamma fa proprio l'esperienza della rinuncia e del sacrificio, di rinuncia ai propri spazi, ai propri tempi, anche nella coppia. Quindi c'è proprio una dimensione di dono che richiede un sacrificio, cioè un perdere qualcosa di sé. Quindi questa dimensione dell'amore è fondamentale, e questo vale anche nella vita religiosa. È chiaro che si perdono dei pezzi, no? Degli spazi, delle possibilità, però questo, se questo sacrificio non viene vissuto come dono, chiaramente rimane soltanto la dimensione della sofferenza, e questo in una vita religiosa, in una vocazione, non funziona a lungo. Quindi se questo sacrificio non viene compensato dalla convinzione del dono e dell'amore, diventa un peso che è difficilmente sopportabile.
0: Già. È proprio così. Se le chiedessi una definizione della vocazione, qual è la sua personale definizione?
1: È un po' come dicevo, faccio fatica a discostarmi da questa idea, no? Per me la vocazione è la ricerca della, ripeto, mettendo bene l'accento su questa parola, cioè della realizzazione di sé. Perché dico questo? Perché a volte si presenta la vocazione come semplicemente una rinuncia, no? Cioè io ho fatto qualcosa perché ho rinunciato, e quasi come appunto un sacrificio, nel senso solamente di perdita. No, cioè la vocazione in realtà è la via attraverso cui noi possiamo portare a compimento la nostra vita. Per me è questo, cioè è il portare a compimento la propria vita.
0: È bellissimo, è incredibile. Io la ringrazio tantissimo, padre Gaetano, per la musica che ci ha fatto ascoltare, per la testimonianza che ci ha regalato, per tanti spunti che secondo me si trasformeranno in altrettanti semi di riflessione dentro di noi. Io ne esco con tantissime domande, è un buon segno?
1: sì, certo. Grazie a voi per questa possibilità.
0: A presto, spero, grazie.
1: Grazie.
2: Vocazioni.
0: E in chiusura vi ricordo il libro di padre Gaetano Piccolo, Voglio essere felice, disponibile in libreria per le Edizioni Pauline. Vi ricordo che era con me in regia Samira Rocchetti, e la ringrazio, e a tutti voi l'invito a seguirci anche la prossima settimana.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami. In Blu 2000 News.
3: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Parata in tono minore a Mosca per la vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale, confermati 3 giorni di tregua. Gli Stati Uniti aspettano una risposta dall'Iran sull'ultima proposta di accordo di pace, Teheran però ancora non ha dato una risposta. Giornate in memoria delle vittime del terrorismo. Il presidente Mattarella stamattina ha deposto una corona di fiori dove nel 78 fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro, vittima delle Brigate Rosse. C'è anche un medico italiano a bordo della nave su cui è scoppiato il focolaio di antivirus. Non prima di lunedì i passeggeri sbarcheranno alle Canarie. Buongiorno da Antonella Mitola. Parata in tono minore a Mosca questa mattina per la vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale, confermati 3 giorni di tregua. L'Ucraina però denuncia ancora raid nel paese. Sentiamo Marco Burini.
4: Il cessate il fuoco di 3 giorni tra Russia e Ucraina per la giornata della vittoria dell'Unione Sovietica sui nazi fascisti è stato annunciato da Trump, aggiungendo che Mosca e Kiev si scambieranno 1000 prigionieri a testa. Il conflitto russo-ucraino è la cosa peggiore della Seconda Guerra Mondiale in termini di vite umane, con 25.000 giovani soldati uccisi al mese. È una follia, ha detto il boss della Casa Bianca, che si augura un'estensione significativa della tregua. Ma non ci sono i presupposti. Lui stesso troppo spesso ha retto il gioco di Putin, il quale stamattina, nella tradizionale parata sulla Piazza Rossa, ha detto che la grande impresa dell'Armata Rossa nella Seconda Guerra Mondiale ispira i soldati impegnati oggi nell'operazione militare speciale, come insiste a chiamare l'aggressione dell'Ucraina da lui voluta. È stata una parata in tono minore, senza mezzi corazzati. I maxi schermi della piazza mostravano le imprese dei soldati russi, ma ne sono stati uccisi o feriti centinaia di migliaia in Ucraina. Molte perdite anche per Kiev, ma chi paga di più sono le popolazioni. Marco Burini lì nello studio.
3: E Washington aspetta una risposta dall'Iran sull'ultima proposta di accordo di pace, però Teheran ancora non risponde. Sentiamo Maurizio Dischino.
5: Dovrei ricevere una risposta dall'Iran presumibilmente questa notte, vedremo come andrà. Ieri sera a Washington, lasciando la Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che si aspetta a breve una risposta da Teheran alla sua ultima proposta per porre fine al conflitto nell'area del Golfo Persico, conflitto innescato il 28 febbraio scorso con attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Il ministro iraniano degli esteri Abbas Araghchi ha espresso dubbi sulle reali intenzioni di Washington di siglare un accordo di pace con l'Iran. Le recenti provocazioni delle forze statunitensi nel Golfo Persico e le loro numerose azioni volte a violare il cessate il fuoco hanno alimentato i sospetti riguardo alle intenzioni e alla serietà della parte americana nel processo diplomatico, ha dichiarato Araghchi, facendo implicito riferimento alle 2 petroliere iraniane colpite dalle forze statunitensi nel Golfo di Oman. Maurizio Dischino, linea allo studio.
3: E la guerra nel Golfo Persico costerà quest'anno a famiglie di imprese italiane 29 miliardi in più di spesa energetica, lo evidenzia il centro studi della CGA, l'Associazione Artigiani di Mestre. Sentiamo Andrea Domaschio.
6: L'aumento più consistente, pari a 13,6 miliardi, sarà quello di benzina e diesel, oltre il 20% in più rispetto all'anno scorso. Prezzi più cari di oltre 10 miliardi per l'energia elettrica e di almeno 5 per il gas. Positivi provvedimenti varati dal governo come il taglio delle accise, secondo la CGA, ma servono soltanto come blando palliativo. Chi dovrebbe intervenire con decisione dovrebbe essere invece l'Europa, afferma il coordinatore dell'Ufficio Studi della CGA, Paolo Zabeo.
7: L'Unione Europea deve dimostrare di essere una comunità capace di proteggere il proprio sistema produttivo e il potere d'acquisto delle famiglie. Occorre intervenire sul costo delle bollette di luce e gas, sterilizzare i rincari dei carburanti, mettere in sicurezza imprese e occupazione.
6: Andrea Domaschio, linea allo studio.
3: Ora la cronaca, atteso a breve rinvio a giudizio per Andrea Sempio, nuovo indagato nel delitto di Garlasco, mentre per l'attuale condannato Alberto Stasi potrebbe avvicinarsi la revisione del processo con sospensione della pena. Sentiamo Raffaella Frullone.
8: Dalle anomalie emerse nella prima indagine della Procura di Pavia fino al confronto tra gli elementi raccolti nel 2007 e gli esiti dei nuovi accertamenti, è questo il percorso seguito nell'informativa dei Carabinieri di Milano che ribalta la ricostruzione del delitto di Garlasco, togliendo Alberto Stasi dalla scena del crimine, dopo che lo stesso ex fidanzato ha ormai scontato quasi tutta la sua pena in carcere, e mettendoci invece Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, per il quale è ormai certo il rinvio a giudizio. Per sostenere l'ipotesi dei PM Pavesi, secondo cui sarebbe stato Sempio ad uccidere Chiara Poggi per il rifiuto di lei ad un approccio di natura sessuale, gli investigatori hanno raccolto intercettazioni ambientali, messaggi lasciati online, annotazioni conservate in vecchie agende, verifiche sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, poi risultato falso, analisi sul DNA trovato sotto le unghie della vittima, nonché l'ormai celebre impronta 33, lo stampo del palmo di una mano destra che risulta appartenere al commesso 38enne. Rilievi che dovranno diventare prove solide per reggere il vaglio del processo. Raffaella Frullone, linea allo studio.
3: Nell'anniversario dell'uccisione di Aldo Moro per mano delle Brigate Rosse si celebra oggi il giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Sentiamo Giorgia Bresciani.
9: La giornata è iniziata con la deposizione di una corona d'alloro a via Caetani di fronte alla lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro. Il presidente della Democrazia Cristiana venne infatti ritrovato dopo 55 giorni di prigionia nel portabagagli di una Renault rossa che le BR avevano parcheggiato a metà strada tra le sedi del della DC e del PC. A ricordare lui e le tante vittime del terrorismo, interno e internazionale, del nostro paese, stamani a Palazzo Madama le più alte cariche dello Stato. Numerose e toccanti le testimonianze, come quella di Susanna Occorsio, figlia del sostituto procuratore Vittorio Occorsio, ucciso a Roma il 10 luglio 1976 da terroristi di Ordine Nuovo. Ricordati anche il procuratore Francesco Coco e gli agenti uccisi con lui, Pietro Capolungo, vittima della banda della Uno Bianca, e Cristian Rossi, una delle 9 vittime italiane cadute per mano di terroristi islamici a Dacca il 1 luglio 2016. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
3: C'è anche un medico italiano a bordo della nave su cui è scoppiato il focolaio di antivirus. Non prima di lunedì i passeggeri sbarcheranno alle Isole Canarie. Sentiamo Lucia Scione.
10: A bordo dell'Ondius si apprende è imbarcato anche un medico italiano e 4 persone provenienti da Calabria, Campania, Toscana e Veneto hanno effettuato il volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale per pochi minuti è salita la moglie del paziente zero, poi deceduta a Johannesburg. Il Ministero della Salute ha allertato le regioni per le procedure di sorveglianza attiva nel principio di massima cautela. Fabrizio Pulvirenti è il direttore delle malattie infettive dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela.
11: Serve una rete di assistenza globale, serve un tracciamento rapido di tutti i contatti, possibilmente con l'autoisolamento dei familiari e l'autoisolamento di tutti i casi con documentata presenza di sintomi.
10: Al porto di Granadilla di Abona, Tenerife, nelle prossime ore arriverà la Ondius, la nave crociera dove il focolaio di antivirus ha fatto 3 vittime. I 149 passeggeri non sbarcheranno subito, vanno garantiti dapprima i controlli sanitari. In giornata è previsto l'arrivo del segretario generale dell'OMS, Ghebreyesus, per il coordinamento tra le amministrazioni dei paesi dove faranno ritorno i croceristi. Lucia Scione, linea allo studio.
3: Il 9 maggio è il giorno di festa per tutti i cittadini europei. La memoria dei padri fondatori ci richiama valori di libertà, democrazia e indipendenza su cui vollero fondare un percorso virtuoso verso l'unificazione, lo afferma il Presidente della Repubblica Mattarella nella giornata dell'Europa, sottolineando che l'Unione Europea oggi è protagonista di un ordine internazionale equo ed è illusorio superare le sfide dell'Unione senza condivisione. Rientrato in Vaticano dopo la visita di ieri a Napoli e Pompei, il Papa ha ricevuto questa mattina i campioni d'Italia dell'Inter. Sentiamo Rita Salerno.
12: Papa Leone XIV riceve i campioni d'Italia, i giocatori e i dirigenti dell'Inter, vincitori domenica scorsa del 21° scudetto. Ai presenti, tra cui volti conosciuti come il capocannoniere della Serie A, Lautaro Martinez, l'attaccante Marcus Thuram e l'allenatore Christian Kivu, Leone chiede di non fermarsi semplicemente a riflettere sull'esperienza vissuta, ma di offrire, specialmente ai giovani, un messaggio utile per la loro crescita. Molti di loro in questi giorni guardano a voi come ai loro eroi, sottolinea il pontefice, come a modelli da imitare, e questo vi investe di una responsabilità che va oltre la prestazione, che vi vuole come sportivi testimoni di valori. Un punto su cui insiste Prevost, perché spiega, distaccandosi dal testo scritto, i giovani oggi veramente hanno bisogno di modelli e quello che fate voi ha un impatto che può essere positivo o negativo sulla vita dei giovani. Da Roma, Rita Salerno.
3: Alle 17.30 torna il consueto appuntamento con Storie d'Italia, il magazine di TV 2000, 4 i racconti a Padova, la storia di Emma Mazzenga, la novantenne più veloce del mondo che detiene il record mondiale di 200 metri per la categoria, in Friuli dove 50 anni fa il terremoto ha sconvolto la regione, poi al centro Sant'Antonio dei Frati Minori a Milano che offre un pasto ma anche accoglienza e ascolto, e ad Anversa degli Abruzzi in provincia dell'Aquila dove conosceremo uno degli ultimi pastori d'Italia. È tutto, grazie a Davide De Deir, regia, da Antonella Mitolo. Una buona giornata.
13: Uno sguardo al sud del mondo. Radio Carissim Blu presenta
14: Africa Oggi. Africa Oggi. Africa Oggi. In collaborazione con Nigrizia.
15: Bentrovate e bentrovati ad Africa Oggi per questo secondo weekend di maggio al magazine di geopolitica africana con le voci dei giornalisti di Nigrizia. Io sono Luca Del Ponte. Mentre in molte aree del mondo si moltiplicano le tensioni, in Africa c'è un conflitto che rischia di cambiare gli equilibri regionali, quello in Sudan. Nelle ultime ore si sono registrati nuovi pesanti attacchi anche sulla capitale Khartoum. mentre si alza lo scontro diplomatico con l'Etiopia, accusata da Khartoum di sostenere i paramilitari. Un conflitto che non è più solo interno, ma sempre più inserito in una dinamica regionale e che sta portando il paese verso una divisione di fatto. Ne parliamo con Federico Donelli, esperto di Medio Oriente e Corno d'Africa. Ben trovato, professore, grazie di essere con noi.
16: Grazie a voi per l'invito.
15: Professore, con queste accuse incrociate tra Sudan, Etiopia ed Emirati, siamo oramai davanti ad una guerra per procura, e quanto questo coinvolgimento esterno sta rendendo sempre più concreta una divisione del paese?
16: Allora, le accuse formali sudanesi contro Etiopia e gli Emirati Arabi Uniti delle ultime ore ovviamente rappresentano un salto di qualità da un certo punto di vista nella crisi, nel senso che si è sempre parlato di un supporto da dietro, potremmo dire, un supporto indiretto da parte di attori esterni alle forze che combattono sul terreno, ma è chiaro che l'attacco all'aeroporto, in particolare di Khartoum, e la conseguente reazione da parte delle Sudanese Army Forces, e quindi di quello che è ancora considerato un po' l'autorità legittima della comunità internazionale, è un segnale forte, compreso il richiamo dell'ambasciatore sudanese da Addis Abeba. Tutto questo ci dice due cose. Ci dice innanzitutto che c'è una carenza di fiducia che ormai era cresciuta da tempo tra il Sudan e l'Etiopia, e dall'altra parte invece che stiamo assistendo a una progressiva regionalizzazione del conflitto, che è la minaccia maggiore in termini di rischio di allargamento del conflitto. Questi sono i due segnali che arrivano dalle ultime ore.
15: Rischio di allargamento e forse anche di un prolungamento del conflitto. Professor Donelli, Khartoum resta la capitale sulla carta, per oggi è una città contesa con bombardamenti, devastazioni. Quanto pesa questo spostamento del potere governativo verso Port Sudan nel segnare una divisione nel paese?
16: Assolutamente pesa molto, non è una situazione nuova, è una situazione in cui Khartoum è stata fin dall'inizio oggetto della contesa, nel senso che rendiamoci conto che la guerra civile, ormai siamo nel quarto anno, ma scoppia a Khartoum, e questo ci dà anche una dimensione della matrice del contender, che è il potere economico, il potere politico e anche da un certo punto di vista il potere simbolico. Lo spostamento, la scelta di, per motivi di sicurezza fondamentalmente, di spostare a Port Sudan il governo di quello che è l'autorità delle Sudanese Army Forces, e dall'altra parte ovviamente spostare il cuore del potere di Emeti e delle Rapid Support Forces, segna una nuova geografia del Sudan, e questo è un elemento di cui bisogna tenere conto anche in prospettiva, cioè quale futuro per il Sudan.
15: Professor Donelli, fino a che punto ci deve preoccupare questa divisione in due del paese? Ingenuamente si può dire, se il Sudan si divide e le due parti smettono di farsi la guerra, questo magari ci deve preoccupare un po' meno. È più o meno così?
16: Allora, c'è un tempo breve, diciamo, che ritengo potrebbe essere una soluzione, mi spiego meglio. Sì. Un eventuale cessato il fuoco sulla base di de facto la presenza di due entità, quindi un'entità più legata al Mar Rosso e quindi al Sudan orientale, un'entità più legata al Darfur e quindi al Sudan occidentale, potrebbe assicurare nel breve periodo l'ingresso di aiuti umanitari, che sono poi ciò che veramente la popolazione ha bisogno in questo momento, perché il Sudan è la più grande crisi umanitaria al mondo in questo momento, e lo è da anni. Quindi questo è il tempo breve. Se si osserva invece su una dimensione di medio lungo termine, invece è chiaro che un'entità di questo tipo, cioè un Sudan tagliato in due, diviso in due sul modello libico in qualche misura, sì, rischierebbe semplicemente di alimentare ulteriormente le contese, perché è un elemento che secondo me si sottovaluta, il fatto che le forze in campo non siano solamente RSF e SAF, ma ci siano una molteplicità di milizie che sono allineate da una parte e dall'altra, che su scala locale tante volte hanno più potere delle stesse due componenti maggioritarie. Quindi il rischio non sarebbe solo una divisione in due, ma un'ulteriore frammentazione del paese.
15: Quindi, professor Donelli, una frattura armata destinata a durare sul lungo termine, per noi concretamente che viviamo in l'Europa, che cosa cambierebbe?
16: Ma concretamente è chiaro che ci potrebbe essere un aumento di tutti quelli che sono flussi di innanzitutto esseri umani, e questo significherebbe anche un aumento della spinta verso nord, quindi verso la Libia e poi verso il Mediterraneo, legata appunto a esseri umani che un po' cercano di fuggire e un po' sono fondamentalmente le vittime, le vere vittime del conflitto. Dall'altra parte ovviamente il rischio maggiore di un perdurare del conflitto sono le ripercussioni sul Mar Rosso. Ci stiamo accorgendo adesso quanto siano fondamentali gli stretti, quanto siano fondamentali il passaggio per il commercio globale, non solo di idrocarburi, ma più in generale anche proprio di tutte le catene di approvvigionamento. Ecco, un'escalation che coinvolga il Mar Rosso, quindi possa arrestare anche questo canale di transito, rischierebbe di avere un impatto economico devastante su economie già provate.
15: Abbiamo parlato con Federico Donelli, docente di relazioni internazionali all'Università di Trieste. Grazie professore di essere stato con noi e alla prossima.
16: Grazie a voi, alla prossima.
15: In definitiva, come abbiamo sentito, una divisione del Sudan potrebbe rappresentare nel breve periodo una boccata d'ossigeno anche per gli aiuti umanitari, ma sul lungo termine non chiuderebbe il conflitto, rischierebbe piuttosto di trasformarlo in uno scontro permanente tra blocchi sostenuti dall'esterno. E non solo, come ha sottolineato il professor Donelli, sul terreno hanno oramai preso forza anche milizie locali sempre più autonome. In Sudafrica torna a crescere la violenza xenofoba contro gli immigrati africani tra proteste, raid e tensioni diplomatiche con diversi paesi del continente. Il punto con Brando Ricci. Ben ritrovato Brando e grazie di essere con noi.
17: Grazie a voi.
15: Allora Brando, partiamo da qui. Che cosa sta succedendo in Sudafrica e chi sta alimentando questa nuova ondata xenofoba?
17: In Sudafrica da almeno 3 settimane si verificano quasi su base quotidiana delle proteste contro la presenza dei cittadini stranieri nel paese, in teoria sarebbe contro i cittadini presenti in modo irregolare nel paese. Nella realtà quello che vediamo sono delle manifestazioni da un chiaro carattere xenofobo. Non di rado si verificano violenze, vengono attaccati negozi gestiti da persone migranti vengono fermate per la strada, gli viene chiesto brutalmente di mostrare il documento, come se le persone che glielo chiedono fossero dei...
15: come se non abitassero lì praticamente.
17: Sì, o come se fossero poliziotti i manifestanti. E si sono verificate anche diverse aggressioni. Le proteste sono organizzate principalmente da 2 organizzazioni. Una si chiama March and March ed è un movimento, diciamo, di vigilantes che si definisce di autodifesa, che è nato a Durban nel 2025. L'altra invece è Operation Dudula, che è un'organizzazione che è nata a Soweto, quindi insomma grossa township di Johannesburg, diciamo come organizzazione anche lei di autodifesa, ma che nel tempo si è strutturata come partito e che adesso si è registrata come partito e concorrerà per la prima volta a delle elezioni alle municipali che ci saranno a novembre.
15: Senti Brando Ricci, i migranti vengono accusati di rubare lavoro e servizi. Quanto pesa invece la crisi economica e sociale che attraversa il paese?
17: È tutta la crisi economica e sociale che attraversa il paese. In Sudafrica la disoccupazione supera il 30%, fra i giovani il dato è ancora più alto. Il Sudafrica è notoriamente il paese più diseguale al mondo, stando all'indice di Gini, insomma, che misura la differenza tra i redditi. Insomma, la crisi economica probabilmente è quella che crea la pressione da cui si determinano queste ondate di xenofobia. Osservano anche alcuni analisti sudafricani che non a caso le proteste nascono spesso in quartieri in cui insomma vivono persone a basso reddito, e si crea una competizione enorme per le risorse. I migranti vengono accusati di sovraccaricare i servizi sociali, che sono già molto, molto scarsi, che vengono insomma percepiti come particolarmente scadenti. Questo nei mesi scorsi si è visto anche in modo plastico. Operation Dudula, uno dei 2 movimenti che abbiamo citato, addirittura impediva ai cittadini stranieri di accedere a strutture sanitarie pubbliche, quindi chi veniva chiesta a chi era in fila se si era sudafricani o meno, e queste persone venivano bloccate. È dovuto intervenire anche l'alta corte di Johannesburg per bloccare questo comportamento. Quindi in un certo modo qual modo la crisi sociale sudafricana ha creato un senso di esasperazione che poi si traduce nella classica dinamica del capro espiatorio, potremmo dire. Inoltre c'è da dire che c'è anche una crescente sfiducia nella politica, che non solo è fatta di persone che insomma si sono molto arricchite con la politica, ma in più emergono sempre maggiori collusioni tra la politica e i gruppi criminali. E in un paese con uno dei più alti tassi di criminalità al mondo, questo non fa altro che peggiorare il clima.
15: Cyril Ramaphosa ha condannato le violenze, ma intanto crescono anche le tensioni diplomatiche con altri paesi africani. Quanto rischia di diventare un problema politico regionale?
17: Beh, diciamo che più che diventare un problema politico regionale, questa dinamica sta mettendo molto alla prova la tenuta della comunità economica degli stati dell'Africa meridionale, perché sono paesi che sono il Sudafrica, lo Zimbabwe, l'Angola, il Mozambico, sono tutti paesi che sono governati da decenni dai partiti che erano i movimenti di liberazione, che sono in un certo qual modo partiti tra di loro vicini per tradizione politica. E adesso invece, ad esempio, il presidente mozambicano Chapo si è recato a Pretoria per parlare con Ramaphosa di questo tema. Ci sono state anche interlocuzioni con i ministri degli esteri della Nigeria e del Ghana. La Nigeria e il Ghana hanno anche convocato l'ambasciatore sudafricano nei rispettivi paesi, denunciando le violenze e tutto il resto. È interessante questo punto rispetto alle tensioni all'interno dei paesi del blocco dell'Africa australe. Queste tensioni c'è stato un episodio abbastanza emblematico. Nei giorni scorsi Ramaphosa si è recato in Zimbabwe e ha incontrato il presidente Mnangagwa, che è all'interno in questo momento il protagonista di una situazione molto turbolenta dal punto di vista politico, perché insomma sta tentando una manovra di riforma costituzionale che gli permetterebbe di rimanere più tempo al potere. Una delle critiche principali che è giunta a Ramaphosa è venuta dal partito che insieme al partito di Ramaphosa costituisce la maggioranza di governo, in un governo di unità nazionale, le Democratic Alliance, che hanno accusato Ramaphosa di visitare quei capi di governo che sono i principali responsabili della fuga dei loro cittadini verso il Sudafrica, e in un certo qual modo quindi i principali responsabili della crisi migratoria che sta vivendo il Sudafrica. È una contraddizione che sicuramente segnerà l'evoluzione nei rapporti all'interno di questo blocco di paesi, che è caratterizzata allo stesso tempo dalla necessità, insomma, ognuno di mantenere i propri interessi, dall'altra da una storica vicinanza tra partiti politici che sono al potere da decenni e che spesso insomma comporta dei problemi.
15: Un'ondata di xenofobia che ha provocato quindi anche un incidente o degli incidenti diplomatici. Grazie a Brando Ricci di Nigrizia e alla prossima.
17: Alla prossima.
15: E adesso torniamo all'Etiopia, già citata in apertura per l'accusa di sostenere le forze di supporto rapido nella guerra in Sudan. L'Etiopia di AB, conflitti, urne e conti in rosso, il titolo su Nigrizia di maggio. Come ci anticipa il direttore Giuseppe Cavallini, nel paese si vota il prossimo 1 giugno in un clima di accesa instabilità.
18: Sia dovuto alle situazioni interne, con dei fronti aperti a livello bellico, diciamo, nelle varie aree del paese, nella regione dell'Amara con il movimento ribelle chiamato Fano, con il Tigray, dove non è mai finita in realtà il diverbio tra Addis Abeba e Makallè dopo il conflitto che finì nel 2022, ma dove continua in realtà una situazione molto critica, ecco, che potrebbe sfociare anche in un conflitto. E nella regione che confina con il Sudan, ad ovest dell'Etiopia, dove pure, ecco, la situazione di ribellione ad Addis Abeba prosegue, e anche in altre aree del paese, quella vicino sul confine con la Somalia, ecco, e poi per una situazione difficile nei rapporti con l'esterno.
15: Grazie al direttore Giuseppe Cavallini per questo ritratto del presidente etiope, che sembra tenere aperti tanti fronti di difficile soluzione. Si cerca di capire su Nigrizia di maggio come impatterà tutto questo sulle prossime elezioni tra meno di un mese. Africa Oggi è tutto, grazie per averci seguito, ci risentiamo il prossimo weekend. Per aggiornamenti e approfondimenti visitate nigrizia.it o sfogliate la rivista in edizione cartacea e online. Commenti, spunti o segnalazioni scriveteci sui social o a redazione@nigrizia.it. Continuate a seguire il mondo, noi lo facciamo con voi.
14: Africa Oggi. Africa Oggi.
13: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana e i titoli. Il Papa mai strumentalizzare Dio per fini militari, economici o politici. Leone XIV ai membri dell'AISLA, nessuno si è lasciato solo, rispondere con gesti di cura alla cultura della morte. Ucraina, da oggi 3 giorni di tregua con la Russia e scambio di 1000 prigionieri per parte. Zelensky, non attaccheremo il Cremlino, la pace richiede tempo. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Mai strumentalizzare Dio per fini militari, economici o politici, lo ha ribadito stamani il Papa ricevendo una delegazione di rappresentanti delle comunità musulmane del Senegal. Nel suo discorso il pontefice ha rinnovato gli appelli al dialogo e alle iniziative di mediazione e riconciliazione lanciate durante il suo recente viaggio in Africa. Il servizio di Tiziana Campisi.
2: Il Senegal, paese dell'ospitalità e della solidarietà, terra di convivialità e di coesistenza pacifica tra cristiani musulmani e credenti di altre tradizioni, offre un esempio di dialogo, per il Papa un tesoro di fraternità da custodire, un bene prezioso per l'intera umanità. Purtroppo nel continente africano persistono conflitti armati che generano gravi carenze umanitarie, profonde disuguaglianze che ogni giorno mettono alla prova intere popolazioni, senza dimenticare l'inquietante aumento dell'estremismo violento. A ciò si aggiungono flussi crescenti di migranti e di rifugiati e discorsi di odio che avvelenano il tessuto sociale. Il pontefice sottolinea che oggi servono diplomazia e dialogo religioso fondati sulla pace, sulla giustizia e sulla verità. Occorre alzare la voce a favore di ogni minoranza che soffre, aggiunge, invitando a condannare forme di discriminazione e di persecuzione fondata sulla razza, la religione o l'origine, ed è da rifiutare ogni strumentalizzazione nel nome di Dio a fini militari, economici o politici.
1: E questa mattina il Santo Padre ha ricevuto in udienza il primo ministro di Haiti, Phil Saime, il quale si è successivamente incontrato con il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali. Durante i colloqui si sono toccati alcuni temi dell'attualità haitiana, quali la situazione socio-politica e le problematiche in ambito umanitario, migratorio e della sicurezza. Si è fatto anche cenno al necessario contributo della comunità internazionale per far fronte alle presenti difficoltà. Ci spostiamo in Ucraina, dove da questa mattina è entrata in vigore la tregua di 3 giorni mediata da Washington, ma nonostante il semaforo verde dalle parti per interrompere gli attacchi, il Cremlino frena sul processo di pace. Poco fa è intervenuto anche il presidente russo Putin, tornando a dire che a vincere sarà Mosca. Ci dice tutto Francesco De Remigis.
3: Non si è ancora discussa un'estensione della tregua in Ucraina. Il cessate il fuoco è in vigore da oggi fino all'11 maggio, ma non ci sono state altre discussioni. Il portavoce del Cremlino Peskov tira il freno rispetto alla fretta degli Stati Uniti di chiudere il conflitto, così la definisce Mosca nel giorno della parata per la vittoria sovietica sulla Germania nazista. Celebrazioni per l'81esimo anniversario che hanno visto il presidente russo tenere un discorso. Putin non ha dubbi sull'esito della guerra. A vincere sarà Mosca. Credo fermamente che la nostra causa sia giusta, ha spiegato davanti a vari leader. Nella capitale russa anche il premier slovacco Fico, unico dell'Unione Europea a Mosca, dove avrà anche un bilaterale con Putin pur senza partecipare alla parata. Deploro la sua presenza in Russia e parleremo con lui di questa giornata, afferma il cancelliere tedesco Merz. Oggi è anche la giornata dell'Europa. Si festeggiano 76 anni dalla dichiarazione di Schuman che segna l'inizio dell'integrazione continentale. L'Ucraina la celebra, siamo già una parte inseparabile della famiglia europea, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. La Russia non riuscirà a spezzare l'Europa né a dividerla, ha ribadito in un colloquio con il presidente del Consiglio europeo Costa.
1: E proprio poco fa il presidente del Consiglio europeo Costa ha dichiarato: al momento giusto saremo pronti a parlare con la Russia per affrontare i problemi relativi alla nostra sicurezza comune. Aspettiamo gli sviluppi dell'iniziativa di Trump, ma al tempo stesso siamo pronti a fare il necessario. Israele prevede di rilasciare in giornata i 2 attivisti della Global Sumud Flottiglia arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana. Lo rende noto l'ONG israeliana per i diritti umani Adala. Intanto 4 persone sono state uccise e altre 15 sono rimaste feriti in attacchi israeliani nella striscia di Gaza nelle ultime 24 ore, vittime anche nel sud del Libano, dove almeno 3 persone sono rimaste uccise in un raid aereo di Israele contro il distretto di Tiro. Torniamo in Vaticano, rispondere alla cultura dello scarto con gesti di cura, è quanto afferma Papa Leone XIV, i membri dell'AISLA, l'associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica che tutela, assiste e cura i pazienti affetti da SLA e le loro famiglie. Circa 400 i rappresentanti dell'organizzazione ricevuti in Vaticano. Il pontefice li ha incoraggiati ad andare avanti con coraggio senza mai arrendersi. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
0: Parole di gratitudine da parte del Papa per il servizio che l'AISLA dal 1983 rende a chi è affetto da questa patologia che in Italia colpisce circa 6.000 persone. Al centro di questo lavoro, afferma Leone, c'è un patto tra curanti, curati e le loro famiglie. Il primo contributo lo dà proprio chi soffre.
4: Ogni giorno, con impegno, fede e coraggio, testimonia che la bontà e il valore della vita sono più grandi della malattia.
0: Il Papa plaude in particolare alla vicinanza che gli operatori AISLA garantiscono ai sofferenti, vicinanza anche territoriale, cioè la presenza presso le abitazioni dei malati.
4: Nessuno mai deve essere lasciato solo e il volontariato, unendovi nella gratuità, realizza potentemente questo valore, mettendo in circolo solidarietà e rispetto e rispondendo con gesti di cura alla cultura dello scarto e della morte.
1: E sempre questa mattina nella sala del Concistoro del Palazzo Apostolico Papa Leone ha incontrato i calciatori e i dirigenti dell'Inter dopo la vittoria dello Scudetto 2025-2026. Nel suo discorso il Pontefice ha esortato gli atleti a riflettere sull'esperienza vissuta per diventare veicolo di un messaggio utile specialmente alla crescita di giovani. Al termine dell'udienza il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha raccontato ai microfoni dei media vaticani le emozioni vissute durante l'incontro. Ascoltiamolo.
5: Un incontro straordinario, di una cordialità stupenda, un discorso molto mirato ed è un'invocazione ai nostri calciatori che sono dei personaggi sicuramente popolari ma che sono anche fonti di ispirazione per far sì che possano diffondere nel modo migliore quelli che sono gli autentici valori dello sport che conciliano anche molto con quelli che sono i valori del cristianesimo.
1: C'è stato un momento quest'oggi personale, anche guardando un po' i volti dei giocatori, della dirigenza dell'Inter che l'ha colpita, che ricorderà? Ecco.
5: Ma incontrare Sua Santità è chiaramente un motivo di straordinarietà, sono quelle situazioni che non si verificano quotidianamente per cui l'emozione va di per sé, ci ha colpito come era normale anche la sua cordialità, è stata un'esperienza bellissima per noi e soprattutto anche per questi ragazzi che si apprestano oggi a svolgere un lavoro importante.
1: Domani, 10 maggio, è la festa della mamma. Questa settimana si è celebrata anche la giornata della salute mentale materna, un tema che tocca sempre più mamme dopo il parto, con disturbi comuni come la depressione, postpartum, ansia, stress e baby blues che possono colpire fino a 4 neogenitori su 10. Lorenzo Giovanardi ne ha parlato con Daniela Chieffo, psicologa infantile del Policlinico Gemelli di Roma, che offre alcuni consigli per aiutare le mamme.
6: Intanto la prevenzione, quello che diciamo rispetto a ciò che sono dei protocolli anche di intervento precoce per intercettare prima. Poi c'è il passaggio successivo che valuta, diciamo è molto importante monitorare comunque quelle mamme che portano in modo ricorrente il bambino dal pediatra. Non c'è un protocollo intervento subito rivolto alla medicalizzazione.
1: E chiudiamo con la cultura. Il giardino mistico dei Carmelitani Scalzi a Venezia per molto tempo è stato un luogo poco conosciuto, noto solo ai veneziani. Il padiglione allestito dalla Santa Sede per la Biennale d'Arte 2026 lo ha trasformato in una installazione immersiva. Ascoltiamo il servizio della nostra inviata Silvia Guidi.
7: L'orecchio è l'occhio dell'anima, un percorso visivo e sonoro che costringe a rallentare quello allestito nel giardino dei Carmelitani Scalzi a Venezia, in occasione della Biennale d'Arte 2026. Rallentare per inseguire una melodia incontrata passeggiando tra i viali e lasciare spazio all'ascolto interiore in mezzo a scenografie sonore composte da polifonie antiche, armonie moderne e suoni della natura. Un itinerario ispirato al pensiero di Hildegarda di Bingen. Sei ospite di una comunità vivente, si legge nel testo consegnato ad ogni visitatore insieme alla cuffia, all'inizio del percorso del padiglione della Santa Sede. L'ordine dei monaci che vive qui ha aperto il suo giardino mistico per te. Cammina lentamente, lascia che il giardino cambi il ritmo del tuo passo.
1: Un'ultima ora di cronaca internazionale, un attacco statunitense ha ucciso.
8: Che ascolteremo più tardi. Intanto al numero 7 in discesa anche Dito nella piaga con Che fastidio col punto esclamativo per dirvi che coppia ragazzi, Blanco ed Elisa al numero 6 in discesa con Ricordi.

0: Ed è la primavera delle coppie italiane per quanto riguarda la musica. Abbiamo lasciato appena adesso Blanco ed Elisa con Ricordi, numero 6 in discesa nella classifica italiana, mentre al numero 5 stabile Annalisa con Canzone estiva. Al numero 4 scende Samurai J con Ossessione. Alla numero 3 in salita un bel trio, in questo caso Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Al numero 2 mantengono la posizione stabile The Colors con Rolling Stones, mentre la nuova numero 1 della settimana è in salita anche un po' inaspettatamente, perché loro erano scesi negli ultimi giorni anche oltre la numero 10, quindi al di sotto della top 10. Li ritroviamo subito in vetta questa settimana con la loro superstar. Sono Tiziano Ferro e Giorgia, numero 1.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: la musica.
1: Nella giornata di martedì scorso vi abbiamo raccontato, sempre al pomeriggio, sempre nell'appuntamento con le classifiche dalle 14 alle 15, la chart Italia, ma non solo la chart Italia che abbiamo abbandonato prima, vi abbiamo raccontato anche la Billboard 800, cioè quello che accade oltreoceano, dalla numero 10 alla numero 1 per quanto riguarda le canzoni internazionali più apprezzate dagli americani negli ultimi 7 giorni. E andiamo subito alla 10, dove è in discesa Kehlani con Folded. Numero 9 in discesa Leantrix con Golden, mentre al numero 8 è in salita, e ce lo ascoltiamo volentieri, il nuovo singolo di Justin Bieber, questa è Daisies.

Questa settimana decisamente una top 10 in movimento per la Billboard 800, Hot 100, come dicono quelli bravi, e abbiamo lasciato Justin Bieber con il nuovo singolo Daisies in netta risalita alla numero 8 questa settimana. Numero 7 scende Olivia Dean con So Easy to Fall in Love, ma l'ascoltiamo tra poco. Al numero 6 in discesa Alex Warren con Ordinary, 62 settimane di permanenza per lui, 10 settimane soltanto, beh, rispetto ad Alex Warren sicuramente molte meno. Ella Langley con Be Her in discesa alla numero 5. Alla numero 4 scende ancora una volta Olivia Dean, ma con l'altro singolo, quello che l'ha portato alla vittoria anche del Grammy Awards. Lei è Olivia Dean, naturalmente. Tra poco incontreremo invece un'altra Olivia che prepotentemente si è presa la vetta della settimana della Billboard 800. Intanto ci ascoltiamo Man I Need alla numero 4.

È la settimana delle olivie, non delle olive, delle olivie. Olivia Dean presente comunque in top 10 con due singoli, lo ricordiamo, So Easy al numero 7 in discesa, scende anche alla numero 4 appena ascoltata con Man I Need. Numero 3 è stabile Mr. Bruno Mars con I Just Might, mentre al numero 2 perde la vetta Ella Langley, quindi c'è una nuova numero 1 come detto prima. Il titolo della canzone è Choosing Texas, mentre la new entry direttamente alla numero 1 in America è il nuovo singolo di Olivia Rodrigo con Drop Dead.

0: rosso, e questa è una novità all'interno delle classifiche, la sezione internazionali, anche per quanto riguarda gli internazionali in Italia, cioè le canzoni straniere che sono più ascoltate nel nostro paese. Quindi non perdete l'appuntamento sicuramente ogni martedì per quanto riguarda la classifica, anzi le classifiche di Blu 2000, che nel weekend sono dedicate al riassunto della settimana, riassunto che a questo punto ha a che fare con i libri. Quindi magari state leggendo uno di questi 10 libri che fanno parte appunto della top 10, vediamo un po' cosa è accaduto in fatto di vendita nel nostro paese. Al numero 10 abbiamo Il cuore non va a dormire, questo romanzo sentimental drammatico di Enrico Galliano, che è in discesa rispetto a 7 giorni fa. Numero 9 scende anche la biografia di Giuseppe, autobiografia in questo caso di Giuseppe Conte, Una nuova primavera, dove racconta praticamente i suoi successi insperati, le scelte audaci della sua carriera, ma anche esperienze dolorose e insomma anche alcune di connotazione molto commovente e anche controcorrente. Una nuova primavera di Giuseppe Conte al numero 9 questa settimana. Saliamo alla posizione numero 8, dove troviamo una new entry, si parla di politica, di scelte politiche soprattutto in questo libro, che ha un teschio in copertina molto inquietante, La continuità del male di Tommaso Montanari. Al numero 7 c'è ormai il delirio per questo film, tutti i fan in tutto il mondo si sono schierati a favore di K-pop Demon Hunters, che per i fan hanno praticamente creato questo libro illustrato, che ovviamente vi dà la possibilità di avere in cartaceo anche il poster del film. Quindi K-pop Demon Hunters è al numero 7 questa settimana. Andiamo alla 6 e qui ci fermiamo per un attimo, perché poi ascolteremo anche la nostra chart ufficiale, quella di Blu 2000, perché c'è un manuale di idee e soprattutto di passioni per i più giovani, ragazze e ragazzi. In questo caso Gianrico Carofiglio dedica questo manuale per la prima volta ai più giovani, si è sempre occupato insomma della fascia più adulta, anche se questo libro è adatto anche per i grandi ovviamente. Si intitola Accendere i fuochi, manuale di lotta e gentilezza, appunto al numero 6. Per quanto riguarda invece la nostra classifica dei più programmati su Blu 2000, molto movimento in questa settimana con ben 4 nuove entrate. La più alta della settimana è alla numero 12, ve la ricordo, Night con Forte, e noi fortissimi affrontiamo la top 10 occupata al numero 10 dai BTS con Swim in discesa, numero 9 in salita Tiziano Ferro Giorgia con Superstar, alla 8 c'è Saif con Tu mi piaci tanto, numero 7 scendono anche Blanco ed Elisa con Ricordi, alla 6 in salita Bungaro, questa è Brisa Morena.
1: Che

bossa. La bossa nuova che non manca di stupirci e soprattutto farci divertire e ballare, a un passo dall'estate, ma non è soltanto per Bungaro. Vi ricordo che c'è anche una bella canzone nuova, che è quella di Gaia, che si intitola Bossa Nostra in questo caso, e che chissà, magari potrà entrare la prossima settimana nella classifica di Blue 2000, quella ufficiale che vi stiamo raccontando, alternando anche i libri. E quindi abbandoniamo per un attimo la numero 7 dove abbiamo ascoltato Bungaro per andare alla numero 5 dei libri più venduti. Era la numero 1 la settimana scorsa, Stefania Andreoli, con questo libro dedicato a un'ottima famiglia, il libro che

chiunque abbia una famiglia dovrebbe leggere, edito da Rizzoli, perde quota e scivola alla numero 5 in fatto di vendite, ma poco importa, voglio dire, uno dei film, sì, vedi, io ormai ho la deformazione della passione cinematografica, volevo dire uno dei libri più letti in assoluto, e chissà che non ne facciano anche un film, perché secondo me si presta molto anche a una sceneggiatura cinematografica o televisiva. Andiamo alla posizione numero 4, dove troviamo Pera Toons con Il gioco delle risate di Tunoe, stabile, mentre al numero 3 troviamo Omicidi SRL, questo libro stabile anch'esso di Alessandro Robecchi, che parla di questa congrega, diciamo, di assassini, ma ci sono momenti anche di ironia all'interno di questo libro, edito da Sellerio Editore Palermo. Omicidi SRL di Alessandro Robecchi è stabile al numero 3. Cambia qualcosa perché c'è una new entry direttamente alla numero 2, ovvero Il tempo della La La, che si può definire il primo romanzo effettivo di Luciana Littizzetto, che ci racconta un tempo nella vita di ogni donna può essere vivo, anche friabile, come lo definisce lei, e attraversa con leggerezza e ironia queste storie di donne. Il tempo della La La di Luciana Littizzetto, che ovviamente è edito da Mondadori, lo troviamo in nuova entrata direttamente alla numero 2. La nuova numero 1 della settimana, ma lui staziona sempre nelle prime posizioni, quindi riagguanta e riacciuffa la vetta, è Niccolò Ammaniti, Il custode, il libro più letto in assoluto negli ultimi 7 giorni nel nostro paese. Ritorniamo alla chart di Blue 2000, abbiamo lasciato Bungaro alla numero 6, numero 5 per Biagio Antonacci in salita con You and Me, alla 4 Alex Warren con Fever Dream stabile, numero 3 in discesa, ex numero 1 Vacci Piano di MR Comi. Scusa se ancora...

0: il cinema.
1: Siamo a un passo dalle prime due posizioni della classifica di Blue 2000, che come sapete alterniamo all'interno dello spazio classifiche weekend che state seguendo, state vivendo insieme a noi, alterniamo, dicevo, alla classifica dei libri ma anche del cinema in questo caso, e quindi andiamo a vedere in sala cosa accade. Accade sicuramente un fenomeno cinematografico che a livello mondiale pone questo film al numero uno in tutto il mondo, ma lo sappiamo, e alla vetta sta lì stabile ormai da una settimana. Al numero 10 invece abbiamo una nuova entrata, Yellow Letters, questo film turco-tedesco, una coproduzione, mentre al numero 9 troviamo L'ultima missione, in discesa il film fantasy. Al numero 8 The Drama, Un segreto per sempre, in discesa. Al numero 7 in sala, tra i film più visti in Italia, c'è Nel tepore del ballo, questa novità italiana, 01 Distribution, nuova entrata. Alla numero 6 in discesa Super Mario Galaxy, il film. Alla numero 5 c'è l'horror che due settimane fa era alla vetta della classifica di Cinetel, La mummia, Lee Cronin. Mentre al numero 4 troviamo, per il 30° anniversario, sapete che è un periodo molto florido per le pellicole del passato, meno male che ci sono quelle, perché certe volte, anzi spesso, le pellicole attuali deludono un po', quindi è meglio buttarsi sul passato, sui ricordi, sull'evergreen che non tramonta mai, in questo caso in versione restaurata nel video e nell'audio, il divertentissimo Space Jam per il 30° anniversario ritorna in classifica e posiziona alla numero 4 tra i film più visti in sala negli ultimi 7 giorni nel nostro bel paese. Bella anche la nostra classifica, quella ufficiale di Blue 2000, dei più programmati, che vede alla numero 2 in salita Harry Styles con American Girls.

Harry Styles, American Girls, nella chart di Blue 2000, alterniamola con la classifica del cinema. Al numero 4 abbiamo lasciato Space Jam, il 30° anniversario, soltanto per qualche giorno in sala, mentre al numero 3 un'altra riedizione per un altro anniversario, l'ultimo capolavoro di Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, che è stato restaurato anch'esso e che troviamo al numero 3. Non aveva bisogno di essere restaurato perché era anche bello così, però voglio dire, per diciamo l'ingresso nuovamente trionfale in sala ci voleva una rispolverata, diciamo, nel video e nell'audio. Al numero 2 è stabile Michael, il biopic dedicato al re del pop, e al numero 1 è stabile ormai da giorni il film, lo dicevamo prima, numero 1 al mondo e anche nel nostro paese, Il Diavolo Veste Prada 2, con Mary Streep e Anne Hathaway. È un grande cast davvero che funziona anche in questo seguito. Cosa funzionerà invece alla numero 1 della chart di Blue 2000? Quale sarà la canzone regina? Sale e anche di tante posizioni la bellissima ballata romantica di Bruno Mars, la nuova numero 1, è Risk It All. For just a

0: La musica.
1: Ci seguite dall'app Play 2000, scaricatela, mi raccomando, in ogni luogo ci seguite, anche dal sito play2000.it, ma anche dal DAB e al canale digitale terrestre 728. Queste sono le coordinate giuste per seguire il nostro contenitore del pomeriggio del weekend, un'ora bella piena con il riassunto delle classifiche del weekend di Blue 2000, e siamo arrivati alla classifica più fresca in ordine temporale, ovvero quella dei dati aggiornati venerdì scorso da Year One per quanto riguarda l'airplay radiofonico nazionale, quindi le canzoni più ascoltate in radio nel nostro paese. Allora io direi di iniziare alla numero 13, facciamo una cosa diversa rispetto a settimana scorsa, anche per farvi ascoltare questa nuova entrata che è la più alta in assoluto. Numero 13 tra i brani più ascoltati in radio entra trionfale il nuovo singolo di Safe. Questa è Buona Domenica.

0: buona domenica.
1: E ve l'auguriamo questa buona domenica, visto che siamo nel weekend con il nuovo di Saif alla numero 13, new entry, la più alta della chart di Air One. Al numero 12 un altro brano di M. Marcomi, lo abbiamo ascoltato prima, ovvero Vacci Piano. Numero 11 in discesa, Dito nella piaga con Che fastidio. Alla 10 sale Madame insieme a Marrakesh con Volevo capire con Marrakesh. E sale alla numero 9 anche Alex Warren con la sua

quella che vi stiamo raccontando e che stiamo scalando insieme quasi diciamo verso la fine delle classifiche del weekend, è la classifica di venerdì scorso dedicata per punteggio ai brani più ascoltati in radio nel nostro paese secondo i dati di Air One. Il sito è airone.com per andare a dare una sbirciata, a vedere un po' anche tutte le altre classifiche. Era Alex Warren con Fever Dream, numero 9 in salita, numero 8 in discesa Blanco ed Elisa con Ricordi, al numero 7 scendono anche Tiziano Ferro e Giorgia che la settimana scorsa, attenzione, erano alla numero 1 addirittura, quindi perdono posizioni, scendono alla 7. Numero 6 in discesa anche Annalisa con Canzone Estiva. Ci sarà ovviamente una nuova numero 1, direte voi, ma è ovvio. Numero 5 Samurai J con Ossessione, e alla numero 4 ritorniamo a parlare del Diavolo Veste Prada perché c'è la colonna sonora ufficiale con il brano portante del film cantato e interpretato da Lady Gaga e Dai C dal titolo Runaway, come la rivista, appunto l'azienda in cui è ambientato il film, anche il seguito del Diavolo Veste Prada. Numero 4 in salita. Al numero 3 scendono i The Colors con Rolling Stones.

arrivati all'inizio primavera con questa canzone che sa d'estate in anticipo sui tempi, ovvero i The Colors con Rolling Stones, che sono stati anche alla numero uno della chart di Air One. In questo caso scendono alla 3 questa settimana. In salita anche la numero 2, occupata da Harry Styles, anche lui protagonista della chart di oggi, lo abbiamo riascoltato all'interno della chart ufficiale di In Blue 2000 con la sua American Girls. E la nuova numero 1 della settimana in salita è composta da un trio, ma prima di farvelo ascoltare io vi saluto, vi ringrazio naturalmente per essere stati dei nostri all'interno delle classifiche del weekend che si rinnoveranno la prossima settimana sia sabato che domenica, quindi restate con noi per vivere questo fine settimana con la nostra buona musica, i nostri contenuti su Blue 2000 e i nostri programmi ovviamente. Vi lascio con la nuova numero 1 della settimana, Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia.

0: edizione delle 15. Buongiorno da Franco Rossi. Parata in tono minore a Mosca per la vittoria russa contro il nazismo nella seconda guerra mondiale, confermati 3 giorni di tregua. L'Ucraina però denuncia ancora raid sul paese. L'Iran denuncia attacchi attribuiti alle forze americane contro pescherecce e mercantili iraniani nel Golfo Persico e parla di 6 dispersi. Gli attacchi da parte dei aerei americani hanno colpito nei pressi di porto omanita di Kasab, all'estremità meridionale dello stretto di Hormuz. Nell'anniversario dell'uccisione di Aldo Moro per mano delle Brigate Rosse si celebra oggi il giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.
1: La giornata è iniziata con la deposizione di una corona d'alloro a via Caetani di fronte alla lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro. Il presidente della Democrazia Cristiana venne infatti ritrovato dopo 55 giorni di prigionia nel portabagagli di una Renault rossa che le BR avevano parcheggiato a metà strada tra le sedi della DC e del PC. A ricordare lui e le tante vittime del terrorismo interno e internazionale del nostro paese, stamani a Palazzo Madama le più alte cariche dello Stato, numerose e toccanti le testimonianze, come quella di Susanna Occorsio, figlia del sostituto procuratore Vittorio Occorsio, ucciso a Roma il 10 luglio 1976 da terroristi di Ordine Nuovo. Ricordati anche il procuratore Francesco Coco e gli agenti uccisi con lui, Pietro Capolungo, vittima della banda della Uno Bianca, e Cristian Rossi, una delle 9 vittime italiane cadute per mano di terroristi islamici a Dacca il 1 luglio 2016. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: Papa Leone ha ricevuto in udienza i capi e i rappresentanti della comunità musulmana del Senegal e ha condannato ogni forma di discriminazione e persecuzione basata su razza, religione, origine. Rifiuta ogni strumentalizzazione del nome di Dio. Dal pontefice l'invito ad un impegno comune per un dialogo fondato sulla pace, su giustizia e verità. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, su cui era salita per pochi minuti una donna che si trovava su una nave MV Ondius, poi ricoverata a Johannesburg dove è morta a causa dell'antivirus. I recapiti dei 4, sottolinea una nota, sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni italiane di competenza. 3 persone sono morte in un incidente avvenuto stamane lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggi, in provincia di Venezia, dove un furgoncino minivan con 9 persone a bordo è finito in un canale. 6 passeggeri sono comunque riusciti ad uscire dal mezzo prima dell'arrivo dei soccorsi. 3 invece sono morti, tutti i passeggeri erano lavoratori stranieri. E questa è l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, buona giornata.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Connessi, eredi di una ricca povertà. Quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo. 15, 16, 17 maggio 2026. Radio Caris trasmetterà in diretta da Piazza Università a Catania.

Dunque, primo brano per quest'oggi, le parole del weekend. Saluto e ringrazio anche Davide Dedè, che si occuperà della parte tecnica, per queste orette che ci permetteranno di parlare di un paio di argomenti all'aria aperta, come facciamo sempre, diversi tra loro, che hanno in comune le due ruote senza motore, la bicicletta. Infatti, nella prima parte, tra non molti minuti, conosceremo Simone Dovigo. Lui è presidente di WeTour, vera e propria filosofia del movimento, con l'obiettivo di dimostrare che la bicicletta è il mezzo perfetto per connettersi con il territorio, con gli altri, ma con se stessi, preferendo lo stupore alla velocità. Con lui parleremo anche in particolare di un'iniziativa organizzata di WeTour, di diverse iniziative per dire la verità, che è quello del pedalare di notte. Pedalare di notte ha delle sfaccettature pazzesche, con lui scopriremo il tutto e anche di più. Quindi la filosofia è un po' dell'elogio della lentezza, come vi dicevo, mentre nella seconda parte non parleremo proprio di lentezza, ma parleremo di due ruote, perché con conosceremo Luciana Rota. Lei è una giornalista sportiva, ma è anche una scrittrice, ma soprattutto è appassionata di ciclismo. Tra l'altro, il 16 maggio avrà una presentazione particolare di un suo libro già edito, ovvero Fausto. Il mio Coppi lo avrà però in un luogo molto particolare. Con lei parleremo quindi di grande ciclismo, di grandi sportivi, di grandi storie umane, soprattutto perché poi dietro lo sport si celano sempre importanti storie. Le storie sono anche quelle raccontate dai nostri cantautori, e in particolar modo ce n'è uno, Edoardo Bennato, che ha saputo raccontare tante storie sotto forma di fiabe, e questa è la sua storica Un giorno credi. Un giorno

Questa è la nuova canzone per Maroon 5, Heroin, prima Edoardo Bennato, Un giorno credi. Questo è un weekend tra l'altro molto ricco di iniziative, quindi ne parleremo un po' durante il pomeriggio, perché per esempio domani proprio a Milano si colorerà con la Strawoman, uno degli eventi walking e running più amati d'Italia, marcia non competitiva di 5 o 10 km che parte da piazza Gino Valle. Non serve il cronometro, non preoccupatevi, l'obiettivo è celebrare lo sport come prevenzione e salute in collaborazione con Humanitas, è il modo perfetto quindi per festeggiare la festa della mamma in movimento. Percorso che tocca luoghi iconici come Parco del Portello e Monte Stella. Proprio se non siete di Milano, soprattutto ve lo dico, se siete nella zona del Parco del Portello, che è celebre per la sua collina a spirale, quindi correre lì da questa idea di una scultura verde, di scalare una scultura verde. E poi ancora, oggi e domani il culmine di Bim Bim Bici, l'iniziativa nazionale della FIAB, la Federazione Italiana Ambiente Bicicletta, quindi una coloratissima sfilata in bici dedicata ai bambini e alle loro famiglie. Molte città, ad esempio segnaliamo Modena, hanno già confermato questi appuntamenti speciali durante questo weekend. Quest'anno tra l'altro si celebrano i 25 anni dell'iniziativa con l'obiettivo di chiedere città più sicure e sostenibili per i circoli, per i piccoli ciclisti. E poi ancora Wild and Sea, Elba, Cavalli e Selvaggi, ci spostiamo in un paradiso terrestre, quello dell'isola d'Elba, quindi domani si corre la maratona dell'isola, ma niente paura, non serve essere atleti olimpici, c'è la Family Run e la Nordic Walking di 10 km con partenza dal lungomare di Marina di Campo, quindi una bella iniziativa che sarà sia al mare come detto ma anche in montagna. In questo caso però ci spostiamo in Liguria nel Parco dell'Aveto, dove è il momento di Wild Horse Watching, guide esperte che accompagnano i visitatori a osservare i cavalli selvaggi dell'Appennino. E ricordatevi che, tornando all'isola d'Elba, non è solo mare. Il percorso della 10 km passa per Via Roma, concludendosi proprio nel cuore pulsante dell'isola. Insomma, diverse iniziative all'aria aperta, il meteo ormai c'è favorevole, la primavera è sicuramente il periodo più giusto dell'anno, anche a livello climatico, e quindi mi raccomando, scegliete il vostro evento, ce ne sono tanti, tra poco ve ne dirò anche altri, e soprattutto state all'aria aperta, che fa bene. Did you?

Monsters of Pig Alley, la nuova canzone per Morrissey, che è ritornato anche con un lavoro davvero interessante. Tra poco invece andremo a conoscere Simone Dovigo, ve lo parlavo all'inizio. Con lui parleremo di tante iniziative legate al mondo delle due ruote, e se vi piace l'idea di pedalare di notte, state all'ascolto, perché ve ne parleremo in maniera più approfondita.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17. Buonasera da Franco Rossi. Il presidente americano Trump ha dichiarato di aspettarsi una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Ha avvertito sull'accordo subito o colpiremo con più violenza. Poi è tornato a parlare dell'Italia. Ha detto: l'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno. Non ho ancora deciso se spostare dall'Italia truppe americane. Libano, almeno 11 persone sono rimaste uccise in raid israeliani avvenuti nelle ultime ore su diverse località del sud del Libano e a sud di Beirut, dove i media statali libanesi hanno riferito di almeno 3 attacchi in poco tempo. 6 vittime e 6 feriti sono indicati in un bilancio preliminare di un attacco contro un palazzo che ospitava famiglie sfollate a Sidone. Parata in tono minore a Mosca per la vittoria russa nella seconda guerra mondiale, confermati 3 giorni di tregua. L'Ucraina però denuncia ancora raid sul paese. Attenzione su Attavirus anche in Italia. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, su cui era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave MV Ondius, poi ricoverata e poi deceduta. I recapiti dei 4 sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni di competenza Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Il 9 maggio 1978 veniva ritrovato il corpo di Aldo Moro assassinato dalle Brigate Rosse. Lo stesso giorno perdeva la vita per mano mafiosa Peppino Impastato dopo le sue denunce contro Cosa Nostra. Nel 2021 fu beatificato il magistrato Rosario Livatino, ucciso dalla Stidda. Il pensiero va a loro e a tutte le vittime del terrorismo, così la Premier Meloni. Il Presidente Mattarella questa mattina ha deposto una corona in via Caetani a Roma in memoria di Aldo Moro. Leone XIV ha ricevuto in udienza i capi rappresentanti della comunità musulmana del Senegal e ha condannato ogni forma di discriminazione e persecuzione basata su razza, religione o origine. Ha rifiutato ogni strumentalizzazione nel nome di Dio. Dal pontefice l'invito ad un impegno comune per un dialogo fondato sulla pace, sulla giustizia e sulla verità. È atteso a breve il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, nuovo indagato nel delitto di Garlasco. L'attuale condannato Alberto Stasi potrebbe avvicinarsi alla revisione del suo processo con sospensione della pena, ormai quasi del tutto scontata. Infine parliamo di sport. Francesco Bagnaia su Ducati ha ottenuto la pole position della classe MotoGP Le Mans, partirà davanti a tutti nello sprint e nel GP di domani, in prima fila anche la Ducati di Marquez e secondo e la Aprilia di Marco Bezzecchi terzo. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: Chi fa la verità viene alla luce. Alleluia.
1: Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Ho giurato e lo confermo di custodire i tuoi precetti di giustizia. Sono stanco di soffrire, Signore. Dammi vita secondo la tua parola. Signore, gradisci le offerte delle mie labbra. Insegnami i tuoi giudizi. La mia vita è sempre in pericolo, ma non dimentico la tua legge. Gli empi mi hanno teso i loro lacci, ma non ho deviato dai tuoi precetti. Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti. Sono essi la gioia del mio cuore. Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti. In essi è la mia ricompensa per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Chi fa la verità viene alla luce. Alleluia.
3: Liberato dal dominio della morte, il Signore è risorto. Alleluia.

0: regno della morte, il Signore è risorto. Alleluia.
1: Cristo doveva passare per la morte e così entrare nella gloria. Alleluia. Cristo.

0: Cristo doveva passare per la morte e così entrare nella gloria. Alleluia.
1: Se quando eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la Sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale ora abbiamo ottenuto la riconciliazione.

0: Preghiamo con fede il Cristo che ha distrutto la morte e ha rinnovato la vita.
1: Cristo, che vivi in eterno, ascolta la nostra preghiera.
2: Tu che sei la pietra scartata dai costruttori e scelta dal Padre come pietra angolare, fa di tutti noi le pietre vive per edificare la tua Chiesa.
1: Cristo, che vivi in eterno, ascolta la nostra preghiera.
2: Tu che sei il testimone fedele e verace, fa che la tua Chiesa testimoni sempre con le parole e le opere la tua risurrezione.
1: Cristo, che vivi in eterno, ascolta la nostra preghiera.
2: O unico sposo della Chiesa, nata dal tuo cuore squarciato, rendici annunziatori del tuo sacramento sponsale con la tua Chiesa.
1: Cristo, che vivi in eterno, ascolta la nostra preghiera.
2: Tu che eri morto e ora vivi per sempre, fa che manteniamo le nostre promesse battesimali per meritare la corona della vita.
1: Cristo, che vivi in eterno, ascolta la nostra preghiera.
2: O luce gloriosa della santa città di Dio, risplendi ai nostri morti nei secoli dei secoli.
1: Cristo, che vivi in eterno, ascolta la nostra preghiera.
0: Accogliendo la parola di Cristo ai Suoi Apostoli, recitiamo insieme

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Dio onnipotente, fa che viviamo con rinnovato impegno questi giorni di letizia in onore del Cristo risorto, per testimoniare nelle opere il memoriale della Pasqua che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

Connessi, eredi di una ricca povertà. Quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo. 15, 16, 17 maggio 2026. Radio Caris trasmetterà in diretta da Piazza Università a Catania.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore

0: Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
2: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori.
2: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per noi.
0: Madre Castissima,
2: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
0: Vergine Potente,
2: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Connessi, eredi di una ricca povertà. Quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo. 15, 16, 17 maggio 2026. Radio Caris trasmetterà in diretta da Piazza Università a Catania.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Mosca, sottotono, una parata militare per la vittoria contro il nazismo, con la tregua di qualche giorno con l'Ucraina. Kiev denuncia raid russi comunque sul suo paese. Antivirus, il Ministero della Salute attiva la sorveglianza su 4 passeggeri di un volo KLM, informate 4 regioni. Nessuno mai deve essere lasciato solo così. Leone, all'associazione di volontari che assiste i malati di SLA. Molte le udienze di oggi del Papa. Buonasera da Franco Rossi al microfono e dal nostro regista Sabino D'Alessandro. Come dicevamo, una parata militare sottotono, quella che si è svolta oggi a Mosca per ricordare la vittoria contro il nazismo nella Seconda Guerra Mondiale, una parata sottotono ma comunque controllata da una tregua con l'Ucraina. Kiev denuncia peraltro raid russi ancora sul suo paese. Vito De Torre.
2: Una parata sottotono, senza sfoggiare missili né armamenti pesanti, è la prima volta che accade nelle celebrazioni per il 9 maggio, data che ricorda la vittoria sulla Germania nazista. L'evento è durato poco rispetto agli anni precedenti, appena 45 minuti, pochi capi di Stato, solo 5, e il premier slovacco Robert Fico come unico rappresentante occidentale. La presenza più ingombrante sulla Piazza Rossa è stato il timore che l'Ucraina potesse umiliare Mosca mandando i suoi droni a rovinare il giorno della vittoria. Putin ha mostrato sicurezza. La Russia, ha detto il capo del Cremlino, ha sempre vinto e vincerà sempre. La tregua decisa da Mosca durerà fino al lunedì 11 maggio, ma questo non significa che la pace sia dietro l'angolo, ha ricordato il portavoce di Putin, che ha smentito futuri incontri con gli inviati della Casa Bianca. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo della guerra tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Trump attende la risposta di Teheran sul nuovo accordo. Poi torna a parlare dell'Italia e dice: non c'era quando ne avevamo bisogno, non ho ancora deciso se spostare dall'Italia truppe americane. Il punto di Antonio Soviero.
3: Se Trump attende la risposta dell'Iran sulla sua proposta di accordo e Teheran non si fida degli Stati Uniti, l'unico che ha certezze è Netanyahu, che continua a ordinare all'esercito israeliano di applicare il modello Gaza in Libano, radere al suolo ogni casa da Beirut in giù, e pazienza se sotto le macerie finiscono qualche miliziano di Hezbollah e molti civili. Almeno 11 persone uccise dalle IDF oggi in diverse località del paese dei Cedri. E non vi è nessuna garanzia che Israele fermi gli attacchi in caso di accordo Stati Uniti-Iran. Accordo comunque lontano. Trump aspetta una risposta iraniana o minaccia: colpiremo con più violenza. Gli iraniani non si fidano, e il fatto che gli americani hanno bombardato 2 petroliere di Teheran nel Golfo di Oman non fa crescere la fiducia nella volontà di Washington di raggiungere la pace. Infine, in un'intervista al Corriere della Sera, Trump torna a criticare l'Italia. Non c'era quando avevamo bisogno di lei. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Parliamo ancora di Medio Oriente. Almeno 11 persone sono rimaste uccise in raid israeliani avvenuti nelle ultime ore su diverse località del sud del Libano e a sud di Beirut, dove hanno riferito i media statali libanesi di almeno 3 attacchi. 6 vittime e 6 feriti in un bilancio preliminare di un attacco contro un palazzo che ospitava famiglie sfollate a Sidone. Torniamo in Italia. 3 persone sono morte in un incidente avvenuto stamane lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia, in provincia di Venezia. Un furgoncino minivan con 9 persone a bordo è finito in un canale. Marino Galdiero.
4: Un furgone con 9 operai a bordo è finito in un canale questa mattina in provincia di Chioggia. Un passante alle 6:30 del mattino si è accorto dell'incidente ed è subito scattato l'allarme. Sul posto sono sommossatori dei vigili del fuoco, carabinieri ed un'autogru. 3 operai sono morti e 6 si sono salvati, tutti di nazionalità marocchina e giovani sotto i 30 anni, lavoravano come braccianti, erano diretti a Callino, dove c'è un'azienda agricola. Loro raccoglievano il radicchio. Il consorzio di bonifica è alla lavoro alla delimitazione dello sversamento di gasolio che rischia di filtrare nei terreni limitrofi. Alle morti di Chioggia bisogna purtroppo aggiungere quella di un operaio senegalese di 23 anni, morto oggi a Paola in Calabria. Era impegnato in lavori di allestimento in una struttura balneare nei pressi del lungomare. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento utilizzata per l'allestimento delle docce. Altri 2 operai sono deceduti in Calabria nei giorni scorsi. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Attenzione anche in Italia sull'antivirus. Il Ministero della Salute ha attivato una sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM, in coincidenza per Roma, su cui era salita una donna che si trovava sulla nave MV Ondius, poi ricoverata, dove è morta a causa del virus. Antonella Mazza Teruel.
5: È tutto pronto a Tenerife per l'arrivo della Ondius, che nel viaggio nell'Atlantico ha imbarcato la variante Andes dell'antivirus. Saranno vietate nell'isolato porto di Granadilla tutte le attività durante lo sbarco dei passeggeri dalla nave da crociera, che per le autorità spagnole sarà un'operazione inedita di portata internazionale senza precedenti e sotto le più rigide misure sanitarie. In base alla nazionalità, in gruppi di 5 raggiungeranno la costa su gommoni, i primi saranno gli spagnoli. A bordo di veicoli militari verranno portati al vicino scalo di Tenerife Sud, dove saranno già posizionati una ventina di aerei dei paesi di origine e all'arrivo saranno messi in quarantena. In isolamento preventivo anche coloro che erano scesi dalla nave prima dello scoppio dell'epidemia, rintracciati in una dozzina di paesi. Tra questi 4 persone giunte in Italia sul volo KLM da Johannesburg ad Amsterdam, sul quale era salita per diversi minuti anche una passeggera della Ondius poi deceduta. I 4 connazionali che si trovano in Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono tutti asintomatici. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Una notizia di cronaca, momenti di paura a Stroncone, non lontano da Terni, dove una donna è stata gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate su un autobus di linea. L'aggressore è fuggito e ora ricercato. La donna, poco più di 40 anni, è stata soccorsa dal 118 e trasportata subito in ospedale con l'eli soccorso. Arriverà a breve il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, nuovo indagato nel delitto di Garlasco. Per l'attuale condannato Alberto Stasi potrebbe avvicinarsi la revisione del processo con sospensione della pena, ormai quasi del tutto scontata. Amelia Cartia.
6: Una mole di appunti, diari, supporti informatici e video. Gli oggetti e le parole di Andrea Sempio all'indomani della notizia di chiusure e indagini con cui la Procura di Pavia ha confermato di ritenerlo unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi iniziano ad essere passati al setaccio in attesa di sapere se, o più probabilmente quando, gli sarà notificato il rinvio a giudizio. Il movente del delitto, risalente al 2007, secondo la Procura, sarebbe stato un rifiuto da parte della ragazza. Al centro dell'interesse di Andrea per la sorella del suo migliore amico, la visione dei video intimi girati tra la ragazza e il fidanzato. Ed è per Stasi che si apre adesso la possibilità di una revisione del processo, che lo vide 2 volte assolto e poi condannato in Cassazione a 16 anni. Alla luce del nuovo quadro indiziario, hanno fatto sapere i difensori, sussistono tutti gli elementi per chiedere al più presto per lui la sospensione della pena. Sorpresa e sdegno infine trapela dalla nota con cui i genitori e il fratello della vittima hanno commentato la notizia di essere tra le persone intercettate. La loro colpa, scrivono i difensori, non aver creduto al coinvolgimento di Sempio. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Si celebra oggi il giorno dedicato alle vittime del terrorismo. Il 9 maggio 1978 veniva ritrovato il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse. Lo stesso giorno perdeva la vita per mano mafiosa Peppino Impastato dopo le sue denunce contro Cosa Nostra. Nel 2021 fu beatificato il magistrato Rosario Livatino, ucciso dalla Stidda. Il pensiero va a loro e a tutte le vittime del terrorismo. Così la Premier Meloni in una nota. Il presidente Mattarella questa mattina ha reso omaggio in via Caetani, dove fu trovato assassinato dalle Brigate Rosse Aldo Moro, appunto il 9 maggio del 1978. Una giornata ricca di udienze, quella di Papa Leone, il giorno dopo la sua visita pastorale a Napoli e Pompei. Il punto di Cristiana Caricato.
7: Mai strumentalizzare il nome di Dio per fini militari, economici o politici. Leone riceve in Vaticano i capi e rappresentanti della comunità musulmana del Senegal e torna ai suoi giorni africani alla tappa Bamenda nel Camerun, ferito dalle tensioni separatiste quando aveva alzato la voce contro chi piega le religioni ai propri obiettivi. Occasione per condannare anche ogni forma di discriminazione e persecuzione basata su razza, fede e origine, invitando poi a risolvere i conflitti costruendo ponti e relazioni. In una una mattinata fitta di appuntamenti dai campioni d'Italia di calcio, l'Inter fresco di scudetto, ai birrai bavaresi, eredi della tradizione dei monaci eremitiani e agostiniani che nel 300 iniziarono la produzione della bevanda fermentata, anche l'incontro con l'associazione italiana che accompagna e supporta i malati di SLA, sclerosi laterale amiotrofica, malattia che ogni anno registra 2000 nuovi casi. Leone ringrazia per la prossimità e la vicinanza ai malati e alle loro famiglie e lancia il suo appello.
8: Nessuno mai deve essere lasciato solo, e rispondendo con gesti di cura alla cultura dello scarto e della morte.
7: Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: In un documento la Commissione della Conferenza Episcopale Europea pone l'attenzione sulla cura della salute mentale. Ce ne parla Rita Salerno.
9: La cura della salute mentale passa per un approccio olistico e deve porre al centro dell'attenzione la persona umana. Lo afferma in un documento dedicato alla salute mentale in Europa la Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea. Il testo, che offre raccomandazioni per azioni concrete a partire dai principi cardine della dottrina sociale della Chiesa, invita ad affrontare la questione in chiave di responsabilità ad ampio spettro. A redigere il documento, che è stato diffuso nell'ambito della Settimana Europea della Salute Mentale, la Commissione Etica della Comesè, sulla base del crescente dibattito in atto sull'argomento nel vecchio continente, la Commissione sottolinea che la salute mentale non può essere ridotta esclusivamente a una questione clinica o tecnica, ma esige compassione, accompagnamento, inclusione e speranza. Rita Salerno, linea allo studio.
1: E nella giornata dell'Europa il nostro presidente Sergio Mattarella rivolge un appello a proseguire con slancio il cammino europeo per affrontare insieme prove temibili e di straordinaria importanza. Giorgia Bresciani.
10: In una dichiarazione Sergio Mattarella assicura il sostegno al processo di integrazione europea dell'Italia, che dalla sua partecipazione al progetto comunitario trae stabilità, crescita, coesione sociale e fiducia nel futuro. Anche le chiese in Europa continuano a sostenere un progetto europeo che metta al centro la persona umana e il bene comune. Lo afferma Monsignor Mariano Crociata, presidente della Commissione degli Episcopati dell'Unione Europea, in una dichiarazione in cui ricorda che in questa giornata dell'Europa ciascuno di noi è chiamato a custodire e rilanciare il sogno dei suoi padri fondatori. Un'Europa capace di assicurare pace, solidarietà e dignità per ogni persona, soprattutto per i più fragili. Nell'anniversario della dichiarazione Schuman del 1950, le istituzioni europee hanno aperto le porte delle loro sedi e la Commissione europea ha pubblicato un nuovo sondaggio Eurobarometro, da cui emerge che la grande maggioranza degli europei vede i benefici dell'adesione all'Unione europea e vede l'UE come un pilastro della stabilità e della sicurezza. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, ringrazio Sabino D'Alessandro in regia, da Franco Rossi un augurio di buona serata e vi ricordo che potete riascoltare in podcast sulla app gratuita Play 2000 questo radiogiornale. Buona domenica.
11: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Connessi, eredi di una ricca povertà. Quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo. 15, 16, 17 maggio 2026. Radio Caris trasmetterà in diretta da Piazza Università a Catania.

0: Focus, finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Oggi parleremo della terza edizione di Mascarata, realizzata e ideata dall'Associazione Pietraviva con il sostegno del Comune di Ragusa, dell'Assemblea regionale siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e di tante associazioni e realtà imprenditoriali del nostro territorio. Ne parlerò di questa iniziativa con Fernando Chessari, che è il presidente dell'Associazione Pietraviva. Ciao Fernando!
2: Ciao, ciao Denise, ciao a tutti! Sì, siamo arrivati alla terza edizione.
1: E infatti siete arrivati alla terza edizione. Prima di parlare delle caratteristiche di questa edizione, vorrei ripercorrere con te il cammino che avete fatto e ti chiedo di raccontarci questi anni di impegno, di dedizione, di grandi emozioni per questa iniziativa. Che cosa ti porti nel cuore e nella mente da ogni edizione?
2: Mi porto la sorpresa, perché il primo anno, diciamo, era un po' una scommessa. È nata così, appunto, da un gruppo di ragazzi, di amici. Una scommessa che poi è stata effettivamente rivelatrice di un bisogno che sentivamo forse all'interno della comunità, cioè quello di sentirsi parte di qualcosa. Effettivamente è stato un po' questo, diciamo, il nostro obiettivo, quello di regalare a Ragusa una festa per celebrare la città, ma come anche abbiamo detto in questa edizione, dobbiamo celebrare Ragusa non solo per le sue bellezze architettoniche, artistiche, che sicuramente ci sono, ma anche per le persone, per i suoi cittadini, che ogni giorno devono anche affrontare la sfida di rimanere, di cercare di costruire e creare qualcosa qui. Quindi creare effettivamente anche una passeggiata, una parata, che è poi il momento centrale dell'evento, dove da Ragusa Superiore si arriva a Ragusa Ibla, in unione di questi due centri storici che poi diventano un tutt'uno, si sente questo senso di identità, di amore per la città e di fare comunità.
1: E infatti ricordo che nel 2024, quando c'è stata la prima edizione, abbiamo fatto l'intervista insieme a tuo fratello e parlavate di questo desiderio di creare un'esperienza di comunità attraverso questa iniziativa. Possiamo dire che il sogno si è realizzato? Che cosa è diventata Mascarata secondo te per i ragusani e qual è la tua percezione?
2: Sì, assolutamente, perché proprio quel momento lì per noi si azzera tutto lo stress che c'è in quel momento di veramente passeggiata insieme ad altri cittadini e non solo, perché sappiamo che ci sono anche visitatori. Era successo il primo anno, alcuni spagnoli pensavano che fosse non la prima edizione, ma fosse un evento fatto da anni, ed erano sorpresi, ci hanno mandato poi le foto, vedevano questo senso di unione soprattutto e di festa che li ha spiazzati, anche perché poi la Spagna, ad esempio, è un paese che vive tanto di queste feste, di manifestazioni, di orgoglio anche per la propria cultura, e quindi vederlo qui per loro era una cosa che effettivamente si fa da sempre ed è giusto così. E quindi anche questa volta rivedere quegli sguardi felici e spensierati in un momento ha portato veramente delle emozioni, di dire ok, allora ci sentiamo ragusani ogni tanto, ci sentiamo comunità e siamo in grado di festeggiare e ogni tanto di prenderci anche il merito, perché succede spesso che sono i turisti forse un attimo a riportarci alla realtà e dire ok, abbiamo tante risorse, abbiamo tante qualità, e invece no, a volte Ragusa e ragusano vede la propria città sempre un po' limitata rispetto ad altre, anche della Sicilia, e invece un attimo pensare che possiamo anche competere con tante altre destinazioni anche turistiche sicuramente è un aspetto importante di questa festa. E quindi siamo sicuramente emozionati ogni volta a vedere appunto tanta gente che è lì con allegria, che ripeto non è il senso di una festa di carnevale perché c'è la maschera, è proprio un evento culturale che vuole celebrare la nostra cultura e utilizza un po' il mascherone per diciamo tramite.
1: È un'iniziativa che parte dall'esplorazione dei temi della memoria, delle tradizioni, del rapporto con il tempo, dei ricordi ma anche dell'oblio, e cerca di cucire una trama fra il passato e il presente per sentirsi parte di un racconto e di una storia da continuare a scrivere insieme, come anche tu hai sottolineato più volte durante questa intervista. Proprio mi piace questa cosa, la possibilità di prendersi cura in modo condiviso. Cioè arriva proprio questo da questa iniziativa. Ho la curiosità di conoscere la tua idea di cura per il proprio territorio, per gli abitanti di un territorio.
2: È quella cura che a volte, diciamo, viene a mancare un pochettino in questi tempi, perché sono tempi di fretta, di velocità, in cui un minimo anche sguardo verso gli altri viene a mancare, purtroppo. Ed è questo che invece cerchiamo di riaccendere un attimo, quel senso di riconoscenza, di rispetto verso l'altro, verso sicuramente la nostra città, verso chi ha effettivamente speso per questo territorio. E come hai detto tu, è anche parte della storia, cioè nel senso, spesso viviamo questo sentimento che la storia è stata fatta, fine, quindi dobbiamo soltanto lasciarla lì al passato. E invece quello che abbiamo voluto far capire dal primo anno, anche ai gruppi che hanno partecipato, ragazzi, appunto, anche adolescenti, andavamo lì e diciamo, voi state facendo la storia, perché una passeggiata, in questo caso laica, che partisse da Piazza San Giovanni fino a Piazza Duomo, non si è mai fatta, quindi è il primo anno che state facendo una cosa del genere. E loro erano consapevoli di quello che stavano facendo, quindi riaccendere questo entusiasmo qui verso la propria identità, per me è un senso di prendersi cura intanto di se stessi come cittadini, e anche un senso di responsabilità verso la cittadinanza. Poi sicuramente quello che noi cerchiamo di fare per noi, ok, sicuramente, ma anche come giovani, quello che fanno anche gli altri, è non tanto un passaggio di testimone, ma più proprio avere rispetto per chi in questi anni ha portato avanti e portato in alto il nome di Ragusa, magari è rimasto anche a Ragusa, ed è giusto che venga riconosciuto. Per questo abbiamo organizzato tanti eventi, con ad esempio Insieme in Città, con altre attività come l'Antico Mercato, come tante altre associazioni in tutti questi anni, perché vogliamo che si riconoscano effettivamente i ragusani che si muovono e che costruiscono qui. Poi il tema di quest'anno era antichi mestieri, antichi quartieri, quindi capisci che vogliamo omaggiare chi riesce a costruire con dignità il proprio lavoro e a continuare a vivere e a regalare qualcosa anche ai propri figli e alla propria famiglia direttamente qui.
1: Dicevi, il tema di quest'anno è stato mestieri e quartieri, un focus per ricostruire, ripensare anche i luoghi e da valorizzare gli antichi mestieri, e quindi ricostruire anche l'evoluzione sociale della nostra città. Come è stato approfondito il tema? Quali riflessioni e provocazioni sono emerse?
2: Innanzitutto abbiamo aperto proprio il primo giorno così, a bruciapelo, con delle dimostrazioni dal vivo con artigiani presso l'antico mercato, proprio perché volevamo qualcosa subito di dinamico, dove il pubblico potesse vedere effettivamente quelli che sono dei mestieri che ancora si portano avanti, perché poi quello che è la realtà dell'antico mercato, come Cinabro, anche effettivamente loro lavorano ancora con i carretti, quindi decorazione e tutta quella parte, diciamo, di artigianato che viene vista un po' come una parte antica della Sicilia, che qui però ancora a Ragusa abbiamo, e loro sono richiesti tantissimo, quindi era giusto per noi ripartire da lì, dalle botteghe, e avevamo anche una dimostrazione della pasta fatta in casa con Stefanie, con Masterchef, quindi abbiamo voluto dare subito una dimostrazione che potesse essere sia per i locali che anche per i turisti. Tutto era il giorno del primo maggio, quindi c'erano tanti turisti a Ibla, nonostante il tempo non fosse dei migliori, però abbiamo fatto anche delle visite in lingua straniera, e quindi far vedere la nostra cultura e soprattutto condividerla in questo modo era il modo migliore per far vedere di cosa siamo stati capaci e di cosa ancora siamo capaci a portare avanti. E poi il secondo giorno abbiamo avuto invece un talk dal titolo Vita di quartiere, con Carmelo Arezzo, Giorgio Flaccavento, Giovanni Ottaviano, Ciccio Schembari. E lì c'è stato anche un'evoluzione, come dicevi tu, perché oltre ovviamente alla loro esperienza, i loro ricordi che hanno voluto condividere, hanno raccontato tanto su botteghe, su piccoli ricordi. Infatti lì abbiamo voluto specificare come associazione che quest'anno era dedicato anche a maestranze, era dedicato anche a rappresentanti di alcuni settori che magari non ci sono più, perché poi ci sono state delle evoluzioni delle botteghe, però poi rimangono nei ricordi, rimane quel personaggio, quindi anche lì il mestiere diventa una maschera che a volte, diciamo, un pochettino annulla l'essenza. L'annullamento dell'essenza per invece il mestiere, si vede ciò che uno fa piuttosto che ciò che è, e quindi in questo abbiamo voluto ricordare anche persone che non ci sono più, ma rimangono i pensieri, o anche attività che vanno avanti, però si hanno sempre ricordi del loro lavoro, del loro spazio, come Gino Nobile. Ad esempio, ognuno di noi ha quell'idea di quello spazio fermo nel tempo. Si parla di sostenibilità, ecco, penso che a volte questi piccoli negozi, queste piccole realtà sono sostenibili perché regalano emozioni, quindi proprio sono spazi di emozioni. Quindi dicevo, però poi appunto c'è stata l'evoluzione. Avevamo anche tra i sostenitori Ricca, Colacem, che hanno raccontato come effettivamente è stata l'evoluzione e soprattutto anche come si sia spostata anche da un punto di vista, diciamo, industriale, da un punto di vista professionale, Ragusa verso la periferia, quindi non più il centro storico, si lascia il centro storico per poi sviluppare invece altri spazi e poi sappiamo, insomma, l'oasi digitale anche creata da Ricca IT, che è riuscita a portare comunque Ragusa anche al di fuori per quanto riguarda, diciamo, il settore informatico. Quindi proprio abbiamo fatto un excursus.
1: Le iniziative sono state tantissime, un programma veramente molto articolato, passeggiate, spettacoli teatrali, festa a tema, una mostra, un contest di illustrazione grafica, il performance ovviamente dei gruppi mascherati e un'installazione urbana molto particolare con le mattonelle all'uncinetto. Parliamo un po' più nei dettagli di questo programma.
2: Come dicevo, abbiamo iniziato il 1° maggio con quadri viventi di antichi mestieri, quindi all'antico mercato con queste dimostrazioni con gli artigiani, per poi continuare la sera con il Ghost Tour con Gianni Di Martino, che sono 13 anni che organizza il Ghost Tour. E insomma, se vi dovesse capitare di essere presenti a un Ghost Tour con Pietraviva, c'è anche dell'altro. Abbiamo inserito la nostra parte perché ci piace fare le cose a modo nostro. Dopodiché c'è stata l'inaugurazione della mostra Terra, Mani e Memorie Urbane a cura di Alessandra Bramante, che tra l'altro è ancora possibile visitarla fino al 15 maggio a Palazzo La Rocca, quindi con tanti artisti locali, in particolare oltre a opere di Giovanni Lissandrello, di Salvatore Massari, tutto il gruppo di Arsa Iblea. C'è un'opera in particolare di Peppino Cascone che è stata esposta da suo figlio per il centenario della sua morte, e quindi, diciamo, abbiamo appunto anche questo regalo. Poi c'è stato il talk, come abbiamo detto prima, e il teatro subito dopo. Un momento molto particolare perché abbiamo cercato e l'abbiamo costruito nel dettaglio. Abbiamo creato una piazza, infatti si chiamava Agorà lo spettacolo, quindi una piazza piena di attività con delle case disegnate solo con una planimetria, dove succedevano delle cose. Queste storie erano storie che sono della nostra cultura ragusana, perché sono racconti di Giuseppe Bonafede, di Umberto Migliorisi, di Giovanni Selvaggio, che sono stati riportati a teatro grazie alla regia di Germano Martorana. I testi sono stati rivisitati da Gianfranco Chessari e da Giuseppe Chessari, e hanno portato in scena anche Dottore Provolazzo, sempre di Giuseppe Bonafede, con veramente una partecipazione molto molto particolare degli attori, che mi ha stupito e mi ha sorpreso rispetto a come l'avevamo immaginato. Quindi ci siamo divertiti tanto, il pubblico, che era davvero tanto, si è divertito, quindi è stata veramente una bella scelta anche quella di Piazza Salvatore, che avendo ovviamente il tema dei quartieri volevamo spostarci da Santa Maria e andare verso qualche quartiere che spesso viene poco utilizzato se non per pochi eventi. Poi c'è stata la festa all'antico mercato, anche quella è stata molto partecipato, nonostante il tempo sia stato, diciamo, incerto, con vento freddo, però c'è stata partecipazione, quindi c'era voglia di esserci nonostante il clima. Poi il giorno dopo era il giorno conclusivo, abbiamo avuto passeggiate con insieme in città il professore Flaccavento, e lì già c'è stata anche un'altra chicca, abbiamo inserito musica e racconti, quindi già è stato un po' diverso, per arrivare poi al contest di The Ragusaner, che poi velava la locandina del prossimo anno. È stato un contest di illustrazione grafica. E infine la parata, la grande parata, che è partita alle 18.30, perché abbiamo fatto una piccola anticipazione in piazza del Palio delle Contrade. Hanno partecipato pure alcuni gruppi del Palio delle Contrade, che a breve, insomma, vedrà la sua seconda edizione, e hanno portato un piccolo gioco in Piazza San Giovanni, come si faceva anni addietro. Appunto, alcuni giochi venivano realizzati in Piazza San Giovanni tra diversi quartieri, quindi abbiamo voluto riportare questa tradizione, questo modo di fare comunità.
1: La parata, il momento più caratteristico di questa manifestazione, è poi per dichiarare la gioia, la partecipazione, la voglia di stare insieme. E successivamente le esibizioni dei gruppi in concorso, che sono stati 5 quest'anno. Com'è andata? Raccontaci questo momento.
2: Sì, sono stati 5 ed erano La Forza della Vita di Modica, La Bottega dell'Attore di Ragusa, Educa, Associazione Mecenate e Born to be Crew. Quest'anno è stato particolare perché ci sono stati tre gruppi che hanno portato il teatro, cosa che invece gli altri anni non era successa, era più sulla danza, sul coreografico, quindi quest'anno invece hanno portato la commedia dell'arte a un po' un altro genere che magari è più vicino a quello nostro, quindi recitavano anche in siciliano dei ragazzi del gruppo di Educa e anche lì siamo rimasti sorpresi, soprattutto perché una pronuncia perfetta in siciliano e ragusano, e quindi facciamo veramente complimenti a tutti i gruppi, ci siamo divertiti tantissimo. Il gruppo vincitore è stato La Bottega dell'Attore, che si è aggiudicato il premio del Mascherone d'Oro.
1: Vuoi spiegare cos'era questa novità di quest'anno?
2: Diciamo che ogni anno abbiamo sempre per

0: Porco, no, non entrate, è finta, è plastica, quindi sì. Poi abbiamo realizzato dei gadget, sempre con dei mascheroni, di Palazzo Bertini. Hanno proprio anche i nomi, si chiamano Upitocco, Cavaliere e Umircante, dove c'è anche un QR code dietro con spiegazione del mascherone, posizione, quindi geolocalizzazione su Google Maps, e poi c'è una piccola chicca, che sono dei biscotti della fortuna, ma in siciliano, quindi sono con proverbi in siciliano, li abbiamo tradotti in tutte le lingue europee principalmente, quindi è anche divertente leggere le traduzioni di proverbi nostri ragusani in tedesco, in spagnolo, in francese.
1: Ho ricordato che il simbolo della vostra manifestazione, della vostra iniziativa, è il mascherone, ma spieghiamo la storia di questa iniziativa. Perché il mascherone? Non per nascondersi, quindi per camuffarsi, ma per fare esplodere la propria personalità, la propria identità, il proprio sentire.
0: Esatto, il professore Oscar Spadolo diceva che il barocco qui a Ragusa sembra urlare dai balconi, proprio perché i mascheroni hanno questo potere di comunicare, comunicano tantissimo. Spesso i turisti, i visitatori notano, sono sempre con gli occhi all'insù a guardare e a capire cosa hanno da dire. Invece noi spesso non ce ne rendiamo conto, che sono lì come testimoni della nostra società, del passare del tempo, un po' ci guardano come dei guardiani del tempo. Ci osservano, forse ci criticano, non lo sappiamo, però per Mascherata c'è questa occasione in cui loro hanno la possibilità di scendere per strada o attraverso noi, quindi proprio per questo non è, diciamo, una festa di carnevale dove non c'è un tema effettivamente culturale, ma in questo caso ringraziamo, noi ci facciamo fautori della nostra cultura e anche attori in questo caso, interpretando un po' i mascheroni. Però sì, è anche un pretesto per raccontare parti della nostra storia, della nostra cultura. E quindi quest'anno attraverso, diciamo, la maschera abbiamo voluto raccontare quella del mestiere, come dicevamo prima, che a volte può essere anche una maschera difficile da levare.
1: Fernando, ti ringrazio per essere stato con noi, per averci portato all'interno di questa bellissima manifestazione e anche di creare tanta bellezza con questa manifestazione. Grazie di cuore.
0: Grazie a voi, io ringrazio ovviamente tutti i ragazzi di Pietraviva, tutti i ragusani che hanno partecipato. Grazie.
1: Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito. A presto, Denise Arcieri.
2: Avete ascoltato Focus, finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre.

0: Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.

0: Preghiamo. Dio onnipotente, fa che viviamo con intenso amore questi giorni di letizia in onore del Signore risorto, per testimoniare nelle opere il mistero che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo. E le folle, unanime, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano state soltanto battezzate nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio. Acclamate Dio voi tutti della terra. Acclamate Dio voi tutti della terra, cantate la gloria del suo nome, dategli gloria con la lode. Dite a Dio, terribili sono le tue opere. Acclamate Dio voi tutti della terra. A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome. Venite a vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. Acclamate Dio voi tutti della terra. Egli cambiò il mare in terraferma, passarono a piedi il fiume, per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno. Acclamate Dio voi tutti della terra. Venite, ascoltate, voi tutte che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia. Acclamate Dio voi tutte della terra.
2: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangono svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morto nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio.

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi, ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore.
2: Gloria a te, oh Cristo.
0: In questa sesta domenica del tempo di Pasqua, la liturgia della parola ci prepara alla solennità dell'Ascensione. E ancora una volta la parola chiave di questa domenica, di queste letture che abbiamo appena ascoltato, è sempre il verbo amare. Ecco, tutto gioca attorno al verbo amare. Se uno ama me, osserverà la mia parola, dice il Signore. Questo abbiamo ripetuto e letto nel versetto alleluiatico. E se uno ama il Signore, osserva i comandamenti. Tante volte ci sembra qualcosa di impossibile, ci sembra qualcosa di difficile osservare i comandamenti del Signore. Ma i comandamenti del Signore non sono altro che delle direttive che Lui ci dà per vivere secondo come Lui ci vuole, non sono delle imposizioni. Ecco, forse già il termine comandamento ci può sembrare un'imposizione, ma non lo è. Infatti, dice la parola di Dio, che chi ama il Signore osserva i comandamenti. Carissimi fratelli e sorelle, se noi amiamo il Signore, non facciamo fatica ad osservare i comandamenti. Quante cose noi facciamo nella vita che magari ci viene difficile, però se noi amiamo quella persona, se noi amiamo quella situazione, noi lo facciamo, non diventa per noi un comandamento, non diventa un'imposizione, ma diventa qualcosa di naturale. Quanti sacrifici fanno le mamme, fate le mamme per i vostri figli? E non è un comandamento, è qualcosa che vi viene naturale. Perché? Perché amate i vostri figli. Quanti sacrifici fanno i papà per i figli, per le mogli? Ma viene naturale questo, perché amano i figli, perché amano le mogli. Quando questo non avviene, cioè quando questo diventa un sacrificio, è perché io non amo quella persona, non amo a tal punto mia moglie, non amo a tal punto mio marito. Magari, ecco, diventa difficile dire non amo a tal punto i miei figli. Però se non c'è questo grande amore, diventa un sacrificio, diventa veramente un'imposizione. Io, per imposizione, devo rimanere fedele a mia moglie. Devo rimanere fedele a mio marito e mi costa parecchio, mi costa fatica, perché non c'è amore. Ma se c'è amore, non diventa una fatica. E allora i comandamenti del Signore, se io veramente amo il Signore, allora tutto diventa naturale, diventa tranquillo, diventa qualcosa che mi viene spontaneo. Osservare quei comandamenti che mi portano poi a Lui. Tutto ciò, dicevamo all'inizio, diventa a volte veramente difficile, E il Signore, siccome ci conosce bene, allora ci dice: non vi preoccupate, io non vi lascerò orfani, io vi darò e vi manderò il Paraclito, il Consolatore, lo Spirito Santo, colui che vi darà quella forza, colui che vi aiuterà. Possiamo dire il Paraclito, possiamo intenderlo come colui che ci difende, ecco, dalle situazioni che noi non sappiamo come reagire a determinate situazioni. Allora il Signore ci dice: non vi preoccupate, io vi mando il Paraclito, vi mando il Consolatore, proprio per aiutarvi, perché vi voglio bene. E allora state tranquilli. Ecco, voi però cercate di incamminarvi su questa strada, voi cercate però di amarmi, e vedrete che se mi amerete, allora osserverete i miei comandamenti. Tutto vi verrà più semplice, e nelle difficoltà non preoccupatevi, ci sono io che vi conosco, e quindi vi manderò questa forza dall'alto, vi manderò lo Spirito Santo che vi potrà così aiutare. E così, ecco, se noi veramente riusciamo ad amare il Signore, tutto ci diventa più semplice, tutto diventa più lineare nella nostra vita, anche l'evangelizzazione. Vedete, nella prima lettura tratta dagli Atti degli Apostoli, vediamo Filippo, ecco, che in una situazione particolare evangelizza. Siamo in una situazione alquanto complessa, però Filippo, che ama il Signore, anche in questa situazione complessa riesce ad evangelizzare, perché ama. Ecco, io quando amo, anche nelle situazioni più complesse, riuscirò a testimoniare l'amore del Signore. Noi, sapete, quando ci accorgiamo e quando prendiamo consapevolezza se amiamo o no il Signore, proprio nei momenti più difficili. Noi, nei momenti più difficili, se riusciamo a continuare ad amare il Signore, noi in quel momento stiamo evangelizzando. Ecco, Filippo era in quella situazione particolare, perché stavano andando via da dove erano, e quindi c'era tutta una situazione di abbandonare e di lasciarsi alle spalle dove erano stati da sempre, e quindi si trovavano veramente in una situazione particolare. Però in quella stessa situazione lui è riuscito ad evangelizzare. Ecco, noi questo dobbiamo chiedere al Signore, di riuscire ad evangelizzare anche e soprattutto nei momenti più difficili. Ma come? Con le parole, sicuramente con le parole, ma soprattutto con il nostro modo di agire, con il nostro modo di reagire a quelle determinate situazioni. E allora vedete che ancora ritorna quel verbo amare. Ecco, noi più amiamo il Signore, più riusciremo ad evangelizzare, anche e soprattutto nelle situazioni più complicate della nostra vita. E anche lì noi non siamo da soli, perché anche lì e soprattutto in quel momento c'è la forza, ecco, c'è lo Spirito Santo che ci viene donato a ciascuno di noi per darci questa forza, questa spinta per andare avanti. E allora, ecco, non dobbiamo mai mollare e non dobbiamo mai perdere la ragione della speranza che ci suggerisce l'Apostolo Pietro nella seconda lettura. Nella seconda lettura, ecco, ci viene detto proprio questo: nessuno di voi possa perdere la ragione della speranza che è in voi. Ecco, ma la ragione della speranza è che noi quando siamo cristiani speranzosi, quando noi amiamo il Signore. Ecco, noi più amiamo il Signore, più siamo cristiani pieni di speranza. Abbiamo concluso da poco il Giubileo della Speranza. Quanto l'abbiamo sentito per un anno, abbiamo parlato, abbiamo studiato che cos'è la speranza e quanto è importante la speranza. Ma la speranza è in noi, se in noi vive veramente Cristo, se in noi c'è l'amore di Cristo. E allora, ecco, chiediamo al Signore, chiediamo alla Vergine Maria. Stiamo già da ieri, ci stiamo preparando alla festa di Maria Santissima Addolorata. Ecco, lei, donna di speranza. Allora chiediamo alla Vergine Maria di aiutarci a essere uomini e donne di speranza. E se siamo uomini e donne di speranza, sicuramente saremo uomini e donne che sanno amare il Signore. Perché io più amo il Signore, più ho speranza. Più amo il Signore, più osserverò i Suoi comandamenti, ma non come imposizione, ma come qualcosa di naturale, come qualcosa che mi aiutano a portarmi di più, sempre di più, a Cristo.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. La redenzione operata da Cristo crocifisso e risorto è offerta a tutti gli uomini. Illuminati dalla parola che abbiamo ascoltato, presentiamo al Padre le attese dei fratelli, pellegrini con noi lungo i sentieri della storia.
1: La redenzione operata da Cristo crocifisso e risorto è offerta a tutti gli uomini. Illuminati dalla parola che abbiamo ascoltato, presentiamo il Padre. Salva il tuo popolo, Signore.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Voglia sulla tua Chiesa si apre e accoglie lo spirito di consolazione e di verità per condurre ogni uomo all'incontro che salva noi, ti preghiamo.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Sostieni il Papa e tutti i pastori della Chiesa. Confermino nella fede e nella speranza i fratelli e li nutrono con l'abbondanza della parola e dei sacramenti. Noi ti preghiamo.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Proteggi con la tua mano potente tutti i popoli della terra, liberali dai mali che li affliggono e orienta al vero bene alle scelte di coloro che ne guidano le sorte. Noi ti preghiamo.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: E fondi il tuo spirito su tutti i tuoi figli. Sia consolazione ai poveri e agli afflitti, sollievo ai malati, luce e forza a chi vive nelle tenebre del male. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Guarda con bontà noi, qui convocati dalla tua parola, fedeli al comandamento dell'amore, diventiamo tua stabile dimora e gioiosa testimonianza per i fratelli. Noi ti preghiamo.
0: Salva il tuo popolo, Signore. E affidiamo all'infinita misericordia di Dio tutti i nostri fratelli e sorelle defunti. In modo particolare oggi vogliamo pregare per la nostra sorella Lucia Pizzo nel suo primo mese, dal suo passaggio da questa vita terrena alla vita eterna. L'affidiamo al Padre affinché apra le braccia e la accolga nella Santa Gerusalemme. Per questo preghiamo.
2: Salve il tuo popolo, Signore.
0: O Dio misericordioso e fedele, concedi a noi il dono pasquale del tuo Spirito, perché vediamo ciò che giova alla nostra vera pace e collaboriamo all'edificazione di un mondo rinnovato nell'amore. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Salga a te, o Signore, le nostre preghiere insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Biagio, nostro patrono, e tutti i santi e nostri intercessori prezzo di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accoglie nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo.
3: A te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, insieme preghiamo.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
5: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
5: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
5: E con il tuo spirito.
0: Nello spirito del Cristo risorto scambiamoci il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
1: Per la distribuzione dell'Eucaristia ci saranno due ministri qui davanti all'altare, un ministro al centro della Chiesa e per i celiaci possono ricevere l'Eucaristia davanti il Santissimo Sacramento qui a sinistra.

Preghiamo. Dio onnipotente, che nella resurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti del sacramento pasquale e infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione, vi ricordo, ecco, subito dopo la celebrazione è il tempo di prepararci e inizieremo con il settenario, con il canto delle sette spade. E volevo ringraziare tutti i confrati, in modo particolare anche i confrati della parrocchia Maria Santissima Annunziata e Sant'Antonio per essere stati qui presenti e ora per animare anche il settenario, quindi anche un momento bello di comunione, quindi grazie per la vostra presenza qui in mezzo a noi. Volevo ringraziare anche Padre Francesco Vicino, che oggi ha voluto concelebrare con noi, ecco, l'Eucaristia, grazie per la sua presenza qui. È sempre un piacere quando, ecco, quando è presente, perché per me rappresenta tanto, lei lo sa, e quindi ecco, è sempre un piacere, ma così come per tutti noi. Quindi vi do la benedizione e poi ci prepariamo al canto del settenario. Il Signore sia con voi. Inchinate il capo per la benedizione. Dio, che nella resurrezione del suo Figlio unigenito ci ha donato la grazia della redenzione e ha fatto di noi i suoi figli, vi dia la gloria della sua benedizione. Il Redentore, che ci ha donato la libertà senza fine, vi renda partecipi dell'eredità eterna. E voi, che per la fede in Cristo siete risorti nel battesimo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Amen.

dalla Chiesa Madre Santa Maria delle Stelle di Comiso abbiamo trasmesso la Santa Messa. Restate sintonizzati. Ci collegheremo nuovamente con la Chiesa Madre Santa Maria delle Stelle di Comiso per trasmettere la tradizionale Sittina, l'antico canto dialettale delle Sette Spade della Vergine.

0: Ci colleghiamo con la Chiesa Madre Santa Maria delle Stelle di Comiso per trasmettere la tradizionale sittina, l'antico canto dialettale delle sette spade della Vergine.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
2: Settenario in onore di Maria Santissima Addolorata. Prima spada. Maria nel Tempio ascolta la profezia di Simeone. A te una spada trafiggerà il cuore. Ti preghiamo, nuova madre dei viventi, maestra di fede indefettibile, fa che con il tuo discepolo Giovanni anche noi possiamo accoglierti nelle nostre case, affinché la tua presenza ci illumini e conforti le nostre incertezze e i nostri dubbi. O che pena lutocori, foro Vergine Maria, di lo vecchio di paroli quando in braccio Gesù avia. Su tuo figlio tanto bello ti sarà come un cuteddu, chi sta fu la prima spada o gran madre addolorata. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci
2: da noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sato spada e su dolori che provaste a così forti, dalla mia nell'ultima uri, d'agonia nella mia morte.

0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico figlio morto sulla croce, ha voluto darci come madre la Vergine Maria addolorata. Concedi a noi, che ci affidiamo alla sua protezione, di sperimentare la forza e la dolcezza del suo amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Seconda spada. Maria fugge in Egitto per salvare Gesù. Ti affidiamo, Madre, tutta l'umanità, a cominciare dalle persone più deboli, come i bimbi non ancora venuti alla luce e quelli nati in condizioni di povertà e di sofferenza. Poi i giovani nella loro ricerca di dare un senso alla vita e a tutti coloro che sono soli e senza speranza. Quali pena teppi a dare quando Erodi e talibani che savissero ammazzare i bambini in fra 2 anni, bisognasti in Egitto, con tuo figlio benedetto, questa fu la tua spada, o gran madre addolorata. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sato spate e su dolori, chi provaste a così forti, dalla mia nell'ultimo ore d'agonia della mia morte.

0: Preghiamo. Padre Santo, per intercessione di Maria Dolorata, ti chiediamo di darci un cuore capace di soffrire con chi soffre e di amare dimenticando noi stessi, per Cristo nostro Signore.
1: Terza spada. Maria smarrisce e ritrova Gesù. Santa Madre di Dio, addolorata Madre nostra, ancora una volta ricorriamo alla tua valida intercessione e confidando nel frutto dei tuoi dolori, affidiamo al tuo cuore attento i tanti pesi che affaticano e ostacolano la pace nei cuori. Madre afflitta, come torni, si perdisti lo tuo amore, l'hai cercato pitri giorni, cu gran pena e cu dolori. Lo trovasti nel tempio, unni dava un grande esempio. Chista fu la terza spada, o gran madre addolorata. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debiti. Non abbandonarci alla tentazione.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sato spada e su duluri, chi provasti a cussi forti, dalla mia nell'ultime uri, d'agonia nella mia morte.

0: Preghiamo. Padre, che hai fatto della Vergine addolorata la cooperatrice generosa del Redentore, concedi anche a noi di aderire a Cristo, tuo Verbo vivente, per collaborare alla salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore.
1: Quarta spada. Maria incontra Gesù che porta la croce. Vergine Maria, tu sei il frutto più eccelso della redenzione. Ricordati delle famiglie dove è cessato l'amore. Fa che cessi la violenza e donaci di rompere l'odio che scava profondi fossati fra i popoli. Quali affanno non provasti, o Gran Vergine Maria, quando a Cristo tu incontrasti chi la croce in quadua via? Ci volevo durare aiuto, ma ti venne proibito. Chista fu la quarta spada, o Gran Madre addolorata. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri
1: debiti. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sata spada e su dolori che provasti a così forti, dalla mia nell'ultimo uri d'agonia nella mia morte.

0: Preghiamo. Padre Santo, ai piedi della croce per il testamento d'amore del tuo Figlio, Maria estese la sua maternità a tutti gli uomini. Fa che, generati dalla morte di Cristo, rinasciamo a vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
1: Quinta spada. Maria sta sotto la croce. Madre del dolore e della gioia, fa che il mondo si apra al dono rigenerante dell'amore di Dio e si impegni sulle vie maestre del Vangelo per la fratellanza di tutti. Come viste a supportare quando alzasti l'utocidio e vediste agonizzare sopra un ligno l'utofiglio, tutto afflitto e lacerato, danno sangue d'ogni lato, chi sta fu la quinta spada o gran madre addolorata. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti.
1: Rimettiamo i nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sato spate su doluri, chi provaste forti, dallo a mia nell'ultimo uri, d'agonia nella mia morte.

0: Preghiamo. O Signore, per intercessione della Beata Vergine Addolorata, aiutaci a completare in noi per la Chiesa ciò che manca alla passione di Cristo tuo Figlio. Per Cristo nostro Signore.
1: Sesta spada. Maria riceve sulle braccia Gesù deposto dalla croce. Ci abbandoniamo al tuo amore e alla tua comprensione, o Madre, certi della tua intercessione per noi presso il Padre. Non dimenticare quelli che non hanno più la fede, quanti hanno smarrito ogni ideale e chi ha il cuore imprigionato da egoismo e dall'odio. Muori un Dio Verbo incarnato per salvare i peccatori. Già si cirà per lo custato, per l'eccesso dell'amore. Madre, ha visto tu avvidere Gesù morto anche patire. Chista fu la sesta spada, o gran madre addolorata. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, così in cielo e così in terra.
2: Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: prega per noi peccatori, adesso ed è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Era nel principio, ora e sempre.
1: Sato spada, e su dolore che provaste a così forte, dallo a mia nell'ultima urida agonia, nella mia morte.

0: Preghiamo. Accetta, o Dio misericordioso, per la gloria del tuo nome, le preghiere della Chiesa nel ricordo della Vergine addolorata, che ci fu affidata come Madre dolcissima presso la croce di Cristo tuo Figlio, per Cristo nostro Signore.
1: Settima spada. Maria accompagna Gesù al sepolcro. Insegnaci, o Madre del Signore nostro Gesù Cristo e Madre degli uomini da Lui salvati, a dire un sì generoso al dono della vita e della sua vocazione. Ma Gesù non ha figura ed in seno ti è portato. Cui ci d'una sepoltura, se d'un ladro è riputato, bisognasti anche patiri, per poi farlo seppelliri. Chista fu l'ultima spada, o gran madre addolorata. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
2: E non abbandonarci
1: alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sato spada e su dolori, chi provasti a sussi forti, dalla mia nell'ultimi uri d'agonia del

Tutti insieme l'offerta. O Maria, fonte di amore, accettate sta corona delle vostre gran dolore, che provaste in persona, che intravizze sta morte e pena che sto dona, ma lo vostro figlio amato per voi sola ne perdona. Peccatore sogno stato, ma sogno ora un peccatore, che detesto le peccate e le mie grandi errore, delle vostre affanne e chianto, dello vostro gran dolore, madre mia, io voglio tanto quanto pianto e le mie errore. Poi mutato in suono e canto, ed in festa e gioia e riso, porterò con mia l'avanto per andare in paradiso. Ma per guida io voglio e bramo questa vostra acuta spada, figlia dura e madre amo, bella madre addolorata. Cara madre addolorata, di dolore trapassata, trapassate stamma mia sino all'ultima agonia. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Padre, che accanto al tuo figlio innalzato sulla croce hai voluto la sua madre addolorata, fa che la Santa Chiesa, associata con lei alla passione di Cristo, partecipi alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. E per intercessione della Beata Vergine Maria Addolorata, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate in pace.

0: Dalla chiesa madre Santa Maria delle Stelle di Comiso abbiamo trasmesso la tradizionale sittina, l'antico canto dialettale delle sette spade della Vergine.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: da ascoltare. A cura di Augusto Ficele. L'arte da ascoltare.
1: Benvenuti a tutte e a tutti alla 59esima puntata dell'Arte da Ascoltare. Stavolta siamo a Bassano del Grappa, dove la Fondazione The Bank lancia una sfida ambiziosa al panorama dell'arte contemporanea. Dal 23 maggio apre Ensemble 2026, la prima edizione di un osservatorio biennale interamente dedicato alla pittura emergente under 35. Curata da Cesare Biasini Selvaggi, la mostra riunisce 100 artisti da tutta Italia e oltre per rivendicare quello che i maestri del Salon d'Auton chiamavano il diritto all'insieme. C'è da chiedersi se siamo di fronte a una sfilata di solisti o ad una vera e propria polifonia in cui le figure artistiche interagiscono. Un ecosistema di segni e sguardi dove la pittura dialoga con il video e l'installazione, trasformando Bassano in un centro nevralgico per la scrittura dell'immaginario nazionale.
0: L'arte da ascoltare.
1: Abbiamo raggiunto al telefono Cesare Biasini Selvaggi, curatore della mostra Ensemble alla Fondazione The Bank a Bassano del Grappa. Buonasera Cesare, ciao.
2: Buonasera a tutti.
1: Allora Cesare, il titolo Ensemble richiama esplicitamente l'armonia musicale. Allora ti chiedo, in un panorama artistico spesso frammentato, come in Italia, come il nostro, ti chiedo subito come hai selezionato queste 100 voci, perché stiamo parlando di 100 artisti, 100 opere selezionate, affinché formassero una sorta di suono collettivo coerente. Poi mi dirai se è coerente. E iniziamo con questa domanda, poi insomma ti dirò di più.
2: Ho deciso di realizzare questa prima edizione di un osservatorio biennale sulla pittura emergente in Italia, perché la pittura dimostra, attraversando i secoli e i millenni, di essere ancora il linguaggio più coltivato dagli artisti per esprimere la complessità dei propri tempi e la propria visione, la propria visionarietà sul futuro che ci attende. Eppure, ripeto, è il linguaggio apparso nelle caverne.
1: Assolutamente sì.
2: E noi in Italia abbiamo una tradizione pittorica di grande rilevanza, siamo la culla della pittura. Dipingere in Italia quindi non è semplice, perché un artista che dipinge in Italia si confronta tutti i giorni con i maestri che hanno fatto della pittura il linguaggio fondativo della storia dell'arte di tutti i tempi, e devo dire che, nonostante questo, naturalmente l'Italia stessa, non soltanto i musei ma anche le chiese, sono una palestra unica ed irripetibile. Infatti la nostra mostra, il nostro osservatorio, specifica che invita artisti, contempla artisti che pittori e pittrici che operano in Italia, non sono necessariamente tutti italiani, perché l'Italia attira molti giovani che vogliono praticare la pittura come linguaggio di espressione delle proprie idee. E per esempio dalla Cina noi abbiamo un numero rilevantissimo di studenti cinesi nelle
1: accademie, certo,
2: di belle arti italiane, ma abbiamo anche tanti artisti dell'Europa dell'Est, e posso dire che vengono da tutto il mondo anche dopo il loro percorso formativo per il perfezionamento necessario, perché qui c'è una pratica costante. E in fondo la pittura non è mai uguale a se stessa. Qualcuno potrebbe dire, ma dopo oltre 2000 anni che cosa c'è di nuovo? In realtà la pittura è lo strumento, poi sono le idee che prendono forma sulla tela. Trovo che sia molto interessante mostrare l'immaginario dei giovani di oggi che praticano l'arte come modalità espressiva, calata nella pittura, quella pittura che quindi cambia anche da un punto di vista strutturale, perché in mostra si potranno ammirare dipinti su tela, ma si potranno ammirare anche sperimentazioni che appartengono a quell'alveo di ricerca che noi definiamo della pittura espansa. La pittura che si espande è quella pittura che va oltre i confini della tela e diventa quindi scultura, installazione o video. Quindi, per rispondere alla domanda originaria, la scelta è stata fatta su quegli artisti attivi in Italia, quindi prevalentemente italiani, ma non solo, che svolgono già in una modalità originale, con un linguaggio riconoscibile, questa pratica, che sa di antico, perché la tecnica viene appresa anche attraverso i trucchi di escamotage di chi ha preceduto questi artisti, ma le istanze, le domande e soprattutto alcune possibili risposte appartengono decisamente al nostro tempo, anche se naturalmente l'uomo rimane centrale, come è sempre stato centrale in tutta la grande pittura. La pittura, noi sappiamo che contempla tre generi: il ritratto, la natura morta e il paesaggio. Devo dire che forse una costante della pittura contemporanea è incentrarsi proprio sul ritratto, sulla figura umana.
1: E tu pensi che in questa mostra siano ben equilibrate, Cesare, oppure c'è una...
2: No, c'è una preponderanza sulla figura umana, okay. Perché io mi sono dato varie spiegazioni e ho anche insomma interrogato gli artisti, certo, a lungo su questo. È chiaro che tutto parte da noi e ci si rivolge in questo momento tante domande nei momenti di passaggio, di transizione. Noi oggi stiamo attraversando momenti, come parafrasando il titolo di una famosa biennale di qualche anno fa, momenti interessanti e decisamente anche pericolosi, in cui le persone si sentono molto sole. Abbiamo, sì, anche attraversato una pandemia, e parlando di giovani artisti, perché la mostra si rivolge agli under 35, ecco gli effetti, gli strascichi, direi le ferite non ancora cicatrizzate, forse non lo saranno fino in fondo per alcune generazioni, sono evidenti. E quindi
1: questa, ma è un tema generazionale forte, in effetti, quello della solitudine, che tocca prevalentemente appunto quel range che tu hai scelto appositamente, under 35.
2: Sì. C'è la solitudine e la paura, e la domanda: ma sono solo io a provare, sì, tutto questo? Devo affrontare da solo tutto questo, perché per gli altri non è così? Ecco,
1: questo si riscontra nella mostra.
2: Si riscontra nella mostra, e secondo me, infatti, questo tipo di mostra già mi è capitato facendo un focus a Roma su un pittore in particolare. Ecco, quando abbiamo avuto un enorme successo da parte di giovani e giovanissimi, che sappiamo sono un pubblico non diciamo dei più frequenti nelle mostre, sì, nei musei forse un po' di più, ma nelle mostre diciamo i giovani e giovanissimi, diciamo gli under 20 addirittura, è un pubblico molto raro, quello che si segue di più ma che difficilmente si cattura. E invece questa mostra di questo pittore, che è sempre un artista di The Bank, ma ha avuto molto successo perché gli artisti cercavano una risposta di questo tipo e hanno capito che non sono soli nella loro solitudine.
1: Ottimo, ne riparleremo tra pochissimo, Cesare, argomento super interessante. Torniamo tra pochissimo, in arrivo un brano musicale.

0: Bentornati all'Arte d'Ascoltare con Cesare Biasini Selvaggi, curatore della mostra Ensemble alla Fondazione The Bank a Bassano del Grappa. Allora Cesare, ne parlavamo della solitudine come sistema centrale di questa mostra, e allora ti voglio fare due domande in una. Immagino che tu abbia fatto un lavoro profondo di ricerca radicale attraverso gli studio visit, e ti chiedo allora quali sono le tendenze più forti che hai riscontrato nei pittori under 35 e come hai trovato il punto di svolta, quello che chiami appunto originalità nei pittori tali da poterli poi scegliere nella mostra.
1: Beh, l'originalità innanzitutto da un punto di vista estetico, quando si individua un linguaggio pittorico di fronte al quale tu dici è lui e non può che essere lui.
0: Bene, riconoscibile so, quindi. Sì.
1: È sicuramente un grande importante segnale di maturità dell'artista. Poi naturalmente la pittura evolve, però va mantenuta quella coerenza e quindi quella riconoscibilità nel tempo. Mi ha molto colpito della ricerca che ho fatto per questa mostra, che è un focus sulla pittura emergente under 35, ma devo dire che io sono avvezzo ai focus, perché io ogni due anni per Exhibart realizzo il focus sull'arte emergente italiana,
0: sì.
1: Quindi under 40, under 35,
0: dove con un volume che raccoglie appunto le voci.
1: Tutte le voci, sì. Non solo dei pittori, delle pittrici in questo caso, pittori, ma certo. Tutte le pratiche, dalla performing arts, alla scultura, sì. Al disegno, alla videoarte, all'arte ibridata con le nuove tecnologie. Devo dire innanzitutto mi colpisce il valore che giovani e giovanissimi, generazioni più giovani di me, ecco, danno, nonostante che siano molte, come si dice, cioè oggi native digitali,
0: sì.
1: Cosa che per esempio non sono stato. Ecco,
0: tu nativo analogico.
1: No, io sono orgogliosamente analogico ancora. ecco il valore della memoria. Il valore della memoria degli archivi mi sorprende tantissimo. È difficile trovare artisti che si stiano interrogando su come dipingere su Marte o quali sono le domande nello spazio. Si cerca di costruire il futuro, di rispondere a domande sul futuro che ci attende saggiamente, analizzando il passato, quella storia che a me non riesce mai ad essere buona maestra. E quindi questa cura nel ricercare e nel custodire la memoria e le persone.
0: Bene, allora Cesare, so che non vuoi escludere nessuno dei 100 che hai selezionato, però domanda dolorosa, ti chiedo alcuni nomi, ovviamente in brevissima carrellata, che ti hanno particolarmente impressionato e che ti hanno lasciato in qualche modo un segno in questa selezione.
1: Beh, guarda, questa è una domanda per un curatore. Devo dire che io in realtà ho difficoltà a raccontare tutto ciò, posso sì. Dire soltanto, ecco, senza fare un nome necessariamente, che per esempio c'è una giovane artista che ha avuto un percorso di grande dolore familiare e che è riuscita a riemergere e a tradurlo, perché tutto il dolore che lei ha dovuto affrontare, ecco, potesse essere utile a tanti altri giovani che versano nelle stesse condizioni. E poi ho deciso di fare un focus nel focus, perché The Bank è l'istituto di ricerca sulla pittura contemporanea di cui io sono il segretario generale. Noi siamo in Veneto, tu giustamente citavi la nostra sede,
0: sì.
1: Di Bassano del Grappa, dove attendiamo tutti gli ascoltatori che avessero piacere di visitare la mostra a partire dal prossimo 23 maggio. Ecco, dicevo, abbiamo voluto fare un focus sul Veneto e quindi abbiamo un manipolo importante di oltre 20, anzi quasi 30 artisti veneti, che sono sia coloro che sono nati in Veneto che quelli che ci sono approdati e l'hanno scelto, per esempio dal lontano Oriente, perché il Veneto e Venezia come capofila ha un'importante scuola, palestra di pittura contemporanea.
0: Assolutamente, questo è un segno importante per valorizzare ulteriormente il territorio. Allora ti chiedo, Cesare, brevemente, qual è la missione di questo osservatorio biennale? Quanto è importante per Bassano del Grappa e per il Veneto intero consolidarsi come punto di riferimento per la promozione dei giovani talenti su scala nazionale?
1: È importante ed è una scelta di responsabilità sociale e civile, perché gli artisti italiani, a partire dai più giovani, ma non solo, devo dire, questo vale anche per i mid-career e anche per alcuni grandi maestri, sono poco valorizzati a livello internazionale. È ben noto che nella biennale attualmente in corso alla mostra internazionale non ci siano italiani, se ne è parlato molto sui giornali, e noi anche durante lo svolgimento di biennale, noi siamo veneti della terraferma, ecco, vogliamo dare la possibilità a coloro che vorranno invece approfondire la ricerca italiana di avere uno spaccato verticale sui giovani e sui giovani e la pittura, perché crediamo che l'arte italiana non sia da meno rispetto alle altre, anzi probabilmente ha qualcosa da dire di più, se non altro per il fatto che è figlia di una tradizione di oltre 2000 anni, e questo conta.
0: Bene, allora Cesare, siamo quasi alla fine della puntata e chiediamo, come di consueto, una mostra da consigliare in Italia o in Europa ai nostri ascoltatori. Dove ci spostiamo stavolta, Cesare? Ho paura che tu dica Venezia.
1: Guarda, io dirò la Biennale di Venezia perché esatto, così i nostri ascoltatori possono organizzarsi tra la laguna e le sue isole meravigliose e la terraferma del Veneto. Consiglio la Biennale perché sono tante mostre, è in mostra l'arte di tantissimi paesi, è un modo per incontrare la diversità ma anche una profonda armonia musicale, direi, nella diversità. Non a caso il titolo di questa edizione è In Minor e Keys, quindi in chiave minore. Noi abbiamo voluto chiamare la nostra mostra Bassano Ensemble, e quindi diciamo la musica, questo straordinario,
0: una grande partitura, ecco.
1: È una grande partitura, è una grande arte, nessuno la può possedere, la può trattenere in mano, nessuno la vede, eppure è centrale nella nostra vita, come dovrebbe essere l'arte. A Venezia si incontra il mondo con tutte le sue complessità e contraddizioni, però si può comprendere, a mio avviso, come la ricerca degli artisti sia importante, la si può condividere o meno, ma sono degli sguardi oltre le apparenze, sono sguardi che ci fanno riflettere e capire che la realtà non sempre va accettata per come ci viene proposta, ma dobbiamo sempre cambiare il nostro punto, certo, di vista, pensare con la nostra testa e soprattutto diffidare di quello che si legge su quel mare magnum di social, dove si avvicendano voci vere e tanti fake, e comunque ripristinare la modalità analogica della visita nei luoghi e dello scambio di opinione con le persone, casomai di fronte a un bicchiere di vino, che qui in Veneto è così, diciamo,
0: è obbligatorio.
1: Assolutamente. E d'altronde Venezia ci costringe alla socialità, perché le calli, i campielli sono stretti, quindi le persone si devono guardare negli occhi. Ecco, questo non accade in altre città. Venezia è una città che ti mette di fronte all'altro, non soltanto all'altro intendendo l'artista, ma all'altro nella grande varietà dell'umanità.
0: Ottimo.
1: Ecco, questa è un'esperienza da regalarsi.
0: Grazie.
1: E anche questa è un'esperienza culturale.
0: Grazie Cesare, allora accogliamo il tuo consiglio. E viva la Biennale. Ringrazio Cesare Biasini Selvaggi, curatore della mostra Ensemble, Fondazione The Bank, Istituto per gli Studi sulla Pittura Contemporanea a Bassano del Grappa. Ricordiamo che si aprirà la mostra il 23 maggio 2026. Livio Cosentini per il supporto tecnico, e ricordiamo ai nostri ascoltatori che ci possono appunto ascoltare scaricando l'app Play 2000. Un caro saluto e alla prossima puntata.
2: L'arte da ascoltare.

0: Uno sguardo al sud del mondo. Radio Caris in Blu presenta
1: Africa Oggi. Africa Oggi. Africa Oggi. In collaborazione con Nigrizia.
2: Bentrovate e bentrovati ad Africa Oggi per questo secondo weekend di maggio al magazine di geopolitica africana con le voci dei giornalisti di Nigrizia. Io sono Luca Del Ponte. Mentre in molte aree del mondo si moltiplicano le tensioni, in Africa c'è un conflitto che rischia di cambiare gli equilibri regionali, quello in Sudan. Nelle ultime ore si sono registrati nuovi pesanti attacchi anche sulla capitale Khartoum, mentre si alza lo scontro diplomatico con l'Etiopia, accusata da Khartoum di sostenere i paramilitari. Un conflitto che non è più solo interno, ma sempre più inserito in una dinamica regionale e che sta portando il paese verso una divisione di fatto. Ne parliamo con Federico Donelli, esperto di Medio Oriente e Corno d'Africa. Ben trovato, professore, grazie di essere con noi.
3: Grazie a voi per l'invito.
2: Professore, con queste accuse incrociate tra Sudan, Etiopia ed Emirati, siamo oramai davanti ad una guerra per procura e quanto questo coinvolgimento esterno sta rendendo sempre più concreta una divisione del paese?
3: Allora, le accuse formali sudanesi contro Etiopia e gli Emirati Arabi Uniti delle ultime ore ovviamente rappresentano un salto di qualità da un certo punto di vista nella crisi, nel senso che si è sempre parlato di un supporto da dietro, potremmo dire, un supporto indiretto da parte di attori esterni alle forze che combattono sul terreno, ma è chiaro che l'attacco all'aeroporto, in particolare di Khartoum, e la conseguente reazione da parte delle Sudanese Army Forces e quindi di quello che è ancora considerato un po' l'autorità legittima dalla comunità internazionale è un segnale forte, compreso il richiamo dell'ambasciatore sudanese da Addis Abeba. Tutto questo ci dice due cose. Ci dice innanzitutto che c'è una carenza di fiducia che ormai era cresciuta da tempo tra il Sudan e l'Etiopia e dall'altra parte invece che stiamo assistendo a una progressiva regionalizzazione del conflitto, che è la minaccia maggiore in termini di rischio di allargamento del conflitto. Questi sono i due segnali che arrivano dalle ultime ore.
2: Rischio di allargamento e forse anche di un prolungamento del conflitto. Professor Donelli, Khartoum resta la capitale sulla carta, per oggi è una città contesa con bombardamenti, devastazioni. Quanto pesa questo spostamento del potere governativo verso Port Sudan nel segnare una divisione nel paese?
3: Assolutamente pesa molto, non è

0: Lo spostamento, la scelta di per motivi di sicurezza fondamentalmente di spostare a Port Sudan la, diciamo, il governo di quello che è l'autorità delle Sudanese Army Forces e dall'altra parte ovviamente spostare il cuore del potere di Emeti e delle Rapid Support delle Rapid
1: Forces
0: RSF,
1: sì.
0: Support Forces, scusate, è, segna una nuova geografia del Sudan e questo è un elemento di cui bisogna tenere conto anche in prospettiva, cioè quale futuro per il Sudan.
1: Professor Donnelly, fino a che punto ci deve preoccupare questa divisione in due del paese? Ingenuamente si può dire, se il Sudan si divide e le due parti smettono di farsi la guerra, questo magari ci deve preoccupare un po' meno. È più o meno così?
0: Allora, c'è un tempo breve, diciamo, che ritengo potrebbe essere una soluzione, mi spiego meglio.
1: Sì.
0: Un eventuale cessato il fuoco sulla base di, de facto, la presenza di due entità, quindi un'entità più legata al Mar Rosso e quindi al Sudan orientale, un'entità più legata al Darfur e quindi al Sudan occidentale, potrebbe assicurare nel breve periodo l'ingresso di aiuti umanitari, che sono poi che veramente la popolazione ha bisogno in questo momento, perché il Sudan è la maggiore, la più grande crisi umanitaria al mondo in questo momento e lo è da anni. Quindi questo è il tempo breve. Se si osserva invece su una dimensione medio lungo termine, invece è chiaro che un'entità di questo tipo, cioè un Sudan tagliato in due, diviso in due sul modello libico in qualche misura,
1: sì,
0: rischierebbe semplicemente di alimentare ulteriormente le contese, perché è un elemento che secondo me si sottovaluta, il fatto che le forze in campo non siano solamente RSF e SAF, ma ci siano una molteplicità di milizie che sono allineate da una parte e dall'altra, che su scala locale tante volte hanno più potere delle stesse due componenti maggioritarie. Quindi il rischio non sarebbe solo una divisione in due, ma un'ulteriore frammentazione del paese.
1: Quindi, professor Donnelly, una frattura armata destinata a durare sul lungo termine, per noi concretamente che viviamo in Europa, che cosa cambierebbe?
0: Ma concretamente è chiaro che ci potrebbe essere un aumento di tutti quelli che sono flussi di innanzitutto esseri umani, e questo significherebbe anche un aumento della spinta verso nord, quindi verso la Libia e poi verso il Mediterraneo, legata appunto a esseri umani che un po' cercano di fuggire e un po' sono fondamentalmente le vittime, le vere vittime del conflitto. Dall'altra parte ovviamente il rischio maggiore di un perdurare il conflitto sono le ripercussioni sul Mar Rosso. Ci stiamo accorgendo adesso quanto siano fondamentali gli stretti, quanto siano fondamentali il passaggio per il commercio globale, non solo di idrocarburi, ma più in generale anche proprio di tutte le catene di approvvigionamento. Ecco, un'escalation che coinvolga il Mar Rosso, quindi possa arrestare anche questo canale di transito, rischierebbe di avere un impatto economico devastante su economie già provate.
1: Abbiamo parlato con Federico Donnelly, docente di relazioni internazionali all'Università di Trieste. Grazie professore di essere stato con noi e alla prossima.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: In definitiva, come abbiamo sentito, una divisione del Sudan potrebbe rappresentare nel breve periodo una boccata d'ossigeno anche per gli aiuti umanitari, ma sul lungo termine non chiuderebbe il conflitto, rischierebbe piuttosto di trasformarlo in uno scontro permanente tra blocchi sostenuti dall'esterno e non solo. Come ha sottolineato il professor Donnelly, sul terreno hanno oramai preso forza anche milizie locali sempre più autonome. In Sudafrica torna a crescere la violenza xenofoba contro gli immigrati africani tra proteste, raid e tensioni diplomatiche con diversi paesi del continente. Il punto con Brando Ricci. Ben ritrovato Brando e grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi.
1: Allora Brando, partiamo da qui. Che cosa sta succedendo in Sudafrica e chi sta alimentando questa nuova ondata xenofoba?
2: In Sudafrica da almeno 3 settimane si verificano quasi su base quotidiana delle proteste contro la presenza dei cittadini stranieri nel paese. In teoria sarebbe contro i cittadini presenti in modo irregolare nel paese. Nella realtà quello che vediamo sono delle manifestazioni da un chiaro carattere xenofobo. Non di rado si verificano violenze, vengono attaccati negozi gestiti da persone migranti, persone migranti vengono fermate per la strada, gli viene chiesto brutalmente di mostrare il documento, come se le persone che glielo chiedono fossero dei...
1: come se non abitassero lì praticamente.
2: Sì, o come se fossero poliziotti. I manifestanti manifestanti e ci sono, si sono verificate anche diverse aggressioni.

0: Le proteste sono organizzate principalmente da due organizzazioni. Una si chiama March and March ed è un movimento, diciamo, di vigilantes che si definisce di autodifesa, che è nato a Durban nel 2025. L'altra invece è Operation Dudula, che è un'organizzazione che è nata a Soweto, quindi insomma grossa township di Johannesburg, diciamo come organizzazione anche lei di autodifesa, ma che nel tempo si è strutturata come partito e che adesso si è registrata come partito e concorrerà per la prima volta delle elezioni alle municipali che ci saranno a novembre.
1: Senti, Brando Ricci, i migranti vengono accusati di rubare lavoro e servizi. Quanto pesa invece la crisi economica e sociale che attraversa il paese?
0: È tutta la crisi economica e sociale che attraversa il paese. In Sudafrica la disoccupazione supera il 30%, fra i giovani il dato è ancora più alto. Il Sudafrica è notoriamente il paese più diseguale al mondo, stando all'indice di Gini, insomma, che misura la differenza tra i redditi. Insomma, la crisi economica probabilmente è quella che crea la pressione che poi, da cui poi si determinano queste ondate di xenofobia. Osservano anche alcuni analisti sudafricani che non a caso le proteste nascono spesso in quartieri in cui insomma vivono persone a basso reddito e si crea una competizione enorme per le risorse. I migranti vengono accusati di sovraccaricare i servizi sociali, che sono già molto, molto scarsi, che vengono insomma percepiti come particolarmente scadenti. Questo nei mesi scorsi si è visto anche in modo plastico. Operation Dudula, uno dei due movimenti che abbiamo citato, addirittura impediva ai cittadini stranieri di accedere a strutture sanitarie pubbliche, quindi chi veniva chiesta a chi era in fila se si era sudafricani o meno, e queste persone venivano bloccate. È dovuta intervenire anche l'alta corte di Johannesburg per bloccare questo comportamento. Quindi in un certo qual modo la crisi sociale sudafricana ha creato un senso di esasperazione che poi si traduce nella classica dinamica del capro espiatorio, potremmo dire. Inoltre c'è da dire che c'è anche una crescente sfiducia nella politica, che non solo è fatta di persone che insomma si sono molto arricchite con la politica, ma in più emergono sempre maggiori collusioni tra la politica e i gruppi criminali. E in un paese con uno dei più alti tassi di criminalità al mondo, questo non fa altro che peggiorare il clima.
1: Cyril Ramaphosa ha condannato le violenze, ma intanto crescono anche le tensioni diplomatiche con altri paesi africani. Quanto rischia di diventare un problema politico regionale?
0: Beh, diciamo che più che diventare un problema politico regionale, questa dinamica sta mettendo molto alla prova la tenuta della comunità economica degli stati dell'Africa meridionale, perché sono paesi che sono il Sudafrica, lo Zimbabwe, l'Angola, il Mozambico, sono tutti paesi che sono governati da decenni dai partiti che erano i movimenti di liberazione, che sono in un certo qual modo partiti tra di loro vicini per tradizione politica. E adesso invece, ad esempio, il presidente mozambicano Chapo si è recato a Pretoria per parlare con Ramaphosa di questo tema. Ci sono state anche interlocuzioni con i ministri degli esteri della Nigeria e del Ghana. La Nigeria e il Ghana hanno anche convocato l'ambasciatore sudafricano nei rispettivi paesi, denunciando le violenze e tutto il resto. È interessante questo punto rispetto alle tensioni all'interno dei paesi del blocco dell'Africa australe. Queste tensioni c'è stato un episodio abbastanza emblematico. Nei giorni scorsi Ramaphosa si è recato in Zimbabwe e ha incontrato il presidente Mnangagwa, che è all'interno in questo momento il protagonista di una situazione molto turbolenta dal punto di vista politico, perché insomma sta tentando una manovra di riforma costituzionale che gli permetterebbe di rimanere più tempo al potere. Una delle critiche principali che è giunta a Ramaphosa è venuta dal partito che, insieme al partito di Ramaphosa, costituisce la maggioranza di governo, in un governo di unità nazionale, le Democratic Alliance, che hanno accusato Ramaphosa di visitare quei capi di governo che sono i principali responsabili della fuga dei loro cittadini verso il Sudafrica e in un certo qual modo quindi i principali responsabili della crisi migratoria che sta vivendo il Sudafrica. È una contraddizione che sicuramente segnerà l'evoluzione nei rapporti all'interno di questo blocco di paesi, che è caratterizzata allo stesso tempo dalla necessità, insomma, ognuno di mantenere i propri interessi, dall'altra da una storica vicinanza tra partiti politici che sono al potere da decenni e che spesso insomma comporta dei problemi.
1: Un'ondata di xenofobia che ha provocato quindi anche un incidente o degli incidenti diplomatici. Grazie a Brando Ricci di Nigrizia e alla prossima.
0: Alla prossima.
1: E adesso torniamo all'Etiopia, già citata in apertura per l'accusa di sostenere le forze di supporto rapido nella guerra in Sudan. L'Etiopia di AB, conflitti, urne e conti in rosso, il titolo su Nigrizia di maggio. Come ci anticipa il direttore Giuseppe Cavallini, nel paese si vota il prossimo 1° giugno in un clima di accesa instabilità.
2: Sia dovuto alle situazioni interne con dei fronti aperti a livello bellico, diciamo, nelle varie aree del paese, nella regione dell'Amara con il movimento ribelle chiamato Fano, con il Tigray dove non è mai finita in realtà il diverbio tra Addis Abeba e Macallè dopo il conflitto che finì nel 2022, ma dove continua in realtà una situazione molto critica, ecco, che potrebbe sfociare anche in un conflitto, e nella regione che confina con il Sudan ad ovest dell'Etiopia, dove pure, ecco, la situazione di ribellione ad Addis Abeba prosegue, e anche in altre aree del paese, quella vicino sul confine con la Somalia, ecco, e poi per una situazione difficile nei rapporti con l'esterno.
1: Grazie al direttore Giuseppe Cavallini per questo ritratto del presidente etiope, che sembra tenere aperti tanti fronti di difficile soluzione. Si cerca di capire su Nigrizia di maggio come impatterà tutto questo sulle prossime elezioni tra meno di un mese. D'Africa oggi è tutto, grazie per averci seguito, ci risentiamo il prossimo weekend. Per aggiornamenti e approfondimenti visitate nigrizia.it o sfogliate la rivista in edizione cartacea e online. Commenti, spunti o segnalazioni scriveteci sui social o a redazione@nigrizia.it. Continuate a seguire il mondo, noi lo facciamo con voi.
3: Africa oggi.

0: catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
1: È un piacere particolare di tornare a conversare con Enzo Bianchi, che, come sapete, è un grande studioso della Bibbia. Insomma, recentemente è uscita questa nuova edizione per Einaudi con una nuova traduzione, un commento arricchito, testo che a noi sembra scontato, ma in realtà non lo è affatto. Come non è scontata, come dire, il nostro rapporto con il tempo che passa, no? Che in qualche modo è il filo che va tirato dentro questo libretto prezioso che ha un titolo Cosa c'è di là? E poi un sottotitolo Inno alla vita. Già questo è un bel problema. Per il credente quell'aldilà si riveste di grande certezza. Poi una certezza naturalmente che può variare a seconda di come possiamo immaginarcelo questo al di là. Voi sapete quanto sia stata importante la versione dantesca del paradiso, immaginarlo come questa grande visio beatitudine, questo sguardo limpido in un mondo, potremmo definirlo sempre uguale a se stesso, rarefatto e tuttavia al tempo stesso pienissimo, insomma, che è poi l'immagine medievale che è sempre stata fornita, diciamo, nei grandi testi di teologia del paradiso. È una meditazione la tua, quella che tu hai scritto. Ti eri già in qualche modo occupato della questa parte finale della vita di un uomo, ma qui lo fai con un senso di semplicità e quindi con un bisogno anche di arrivare dove la semplice riflessione astratta non porta, cioè sì, la concettualizzazione di un mondo, anche quello che noi viviamo, può essere molto interessante da un punto di vista dello sviluppo intellettuale, ma qui tu aggiungi qualcosa che a me ha molto colpito, cioè come se guidassi con una mano invisibile il lettore dentro questa problematica. Allora la domanda che ti farei innanzitutto è: perché hai sentito l'urgenza e il bisogno di tornare su un tema al quale avevi già dedicato un testo, un libro, bello peraltro, sul tema della vecchiaia e tutto quello che poi questa roba comporta? Prego.
2: Innanzitutto voglio dire veramente la mia gioia che sia intervistarmi Gnoli. Ho rilasciato alcune interviste nella mia ormai lunghissima vita, però devo dire che l'intervista che mi fece Gnoli ormai tanti anni fa resta per me non tanto un'esperienza in cui ho detto delle cose, ma l'incontro con chi riusciva a sollecitarmi nell'espormi e dire le cose più vere, quelle che più mi stavano a cuore. Credo che questa capacità che Gnoli mostra settimanalmente su Robinson sia davvero straordinaria. Io lo ringrazio che ha accettato in occasione dell'uscita di questo mio libro di poter conversare con me. E cerco di rispondere alla sua domanda. Io non mi sono mai sentito uno scrittore, anche se ho scritto parecchi libri, la media di un libro all'anno, almeno da 26 anni, quando ho pubblicato fino ad oggi. Ma non mi sento uno scrittore perché, e non faccio esercizio di umiltà, non sono molto bravo a scrivere. Credo di avere un vocabolario non molto ricco, di non avere una grande capacità letteraria, e scrivo davvero perché mi hanno sollecitato. Quando poi mi metto a scrivere perché mi spingono, risalgo alla mia esperienza, guardo al mio vissuto. Devo dire che non ho altre fonti che mi ispirano se non la vita mia, di quelli che incontro, delle persone che amo e mi hanno amato. Certo, tutto questo non vuole essere riduttivo. La mia quasi quotidiana lettura di Lucrezio, del De Rerum Natura, da quando ho 14 anni fino ad oggi, credo che come tengo in una mano la Bibbia, nell'altra tengo Lucrezio, con ogni probabilità ho plasmato tante immagini e tanti sentimenti anche in me. Quindi certamente si trova anche un eco di opere. Però se qualcosa non è giustificato, vissuto, io non sono proprio capace a ridirlo. Anche quando commento la Bibbia, la scrittura, i miei libri, la maggior parte sono essenzialmente delle riletture della scrittura, quello che poi dico come commento, al di là dell'esegesi, deve essere qualcosa che ha attraversato la mia vita. Ora, il mio vissuto è un vissuto che è stato segnato abbastanza dalla morte. I dati sono dovuti alla storia. L'aver perso a 8 anni la madre ed essere figlio unico certamente ha dato un marchio che solo gli orfani a quell'età lì sanno poi che cosa significa. Più tardi, una delle persone più care che ho avuto e che più ha amato nella vita, eppure anch'essa morta a 37 anni, ed è stato per me certamente un altro trauma, fino ormai a quelli che muoiono o perché accompagnati da me, soprattutto nella vita comunitaria che facevo, anziani che sono venuti a morire da me perché erano soli e non avevano nessun luogo in cui morire, e gli altri che ormai fanno parte di quel bosco che ha la mia età e che, anche se fatto di querce, cadono e il bosco si dirada ogni giorno di più. Quindi ormai la morte non è più un'eccezione, ma fa parte del panorama per me ottantenne. Alla morte ho sempre pensato, non ho mai pensato di diventare così vecchio, anche per i dati anagrafici dei miei morti molto più giovani, a cominciare da mia madre morta a 30 anni. E quindi la morte mi ha accompagnato, mi ha interrogato. Avendo una vita da credente cristiano, la morte si è caricata di tutto quello che il cristianesimo pone sul tema della morte. Certamente la speranza, il cristiano non dice morte senza credere come convinzione alla resurrezione, ma nello stesso tempo voi sapete che c'è stato tutto un cristianesimo in cui io mi sono ancora formato, in cui la morte era davvero la morte terribile, quella che apriva a quel giorno di Esire, di Esilla, lacrimosa di Esilla, che preparava al terribile giudizio, che quando andava bene preparava a un purgatorio pieno di sofferenze, che bisognava pensare che perlomeno durava degli anni e dei millenni, anche se non era eterno. Mio padre, che non era credente, diceva: guarda, i preti hanno inventato un auspice eterno, l'inferno è un auspice provvisorio per i più buoni. Aveva ragione. E poi l'auspice eterno, l'inferno, e il paradiso che mi veniva descritto per consolarmi, dicendo: pensa a tua madre in paradiso e lì costantemente guarda sempre Dio, gli angeli che suonano, Dio, gli angeli che suonano e la musica che va. A me pigliava un'angoscia e scappavo dal catechismo ogni volta che mi descrivevano il paradiso. Non era diverso da quando descrivevano l'inferno. C'erano dei predicatori che riuscivano addirittura, ve l'assicuro, a creare un ambiente in cui si sentiva l'odore di zolfo quando facevano la predica sull'inferno. Insomma, sono cresciuto così, il cattolicesimo post-tridentino mi ha imbevuto. Nello stesso tempo, però, l'ambiente in cui sono cresciuto, un ambiente laico, in famiglia, non credente, e soprattutto il mio girare il mondo fin da giovane, da 18 anni in poi ho cominciato a girare il Mediterraneo, a spingermi fuori, a incontrare le persone più diverse, senza mai timore, senza ormai mai avere paura di nulla. E questo mi ha aperto a vedere in altre maniere la vita e la morte. E allora, certamente, il libro viene anche fuori da questo. Il bisogno, adesso ormai che ho 80 anni e che devo dire semplicemente davanti, non vedo certo un tempo lungo, avendo poi dei limiti precisi di salute, non so, ma certamente non sono molti anni quelli che mi attendono, anche se lo spererei, e ho dovuto pensare e farmi la domanda più volte, e di là che cosa c'è, e di là che cosa c'è, cosa trovo. E questo, tra le angosce che ci accompagnano riguardo alla morte, le paure, i fantasmi che crescono soprattutto nella mente di chi è anziano, gli anziani lo sanno, conoscono come i dormiveglia del mattino sono penosi, come davvero si affacciano quelli che venivano chiamati fantasmata. Si chiedeva la sera nella preghiera di tenere lontano i fantasmata, repelle fantasmata, e che vengono. E poi anche la fede, che si fa molto più dubbiosa, perché la fede non è una certezza, la fede non è neanche una conoscenza, la fede è una convinzione, e come tutte le convinzioni è soggetta ai dubbi, alle interrogazioni, alle domande, e a un oscillare nella nostra vita, nei momenti in cui prende una forma quasi di sfida rispetto alle domande, e altri momenti in cui invece le domande abbattono la fede. E anche in questo, vedete, la cosa straordinaria che ho scoperto, dico che ho scoperto perché non l'ho mai letta all'interno della tradizione spirituale cristiana, ho scoperto che alla fin fine quel che conta di più non è tanto la fede, secondo me, ma è l'amore. Io non so se ho fede in Dio. E per me comunque Dio è una parola insufficiente, vi dico la verità. Però so una cosa, questa non viene mai meno, che c'ho davvero un sentimento di amore nei confronti di Gesù Cristo. E non posso dire che mi viene meno o ci sono dei momenti in cui questo amore vacilla. No. Ecco, questo mi ha cambiato molte cose. E vedere la sua fedeltà mi fa dire, ma se è stato fedele fino adesso con me, non lo sarà anche al di là della morte? E a scavare lì, e a trovare che altri, penso ad alcuni padri della Chiesa, hanno avuto il coraggio di dire, o meglio, a spiegare una cosa che normalmente la Chiesa Cattolica non spiega. Perché anche la Chiesa Cattolica dice nel credo discesa agli inferi. Notate, significa discesa all'inferno, perché la distinzione italiana tra inferi e inferno non c'è nel linguaggio greco del Nuovo Testamento. Ma dicono è sceso all'inferno per essere là presente, che quando arriviamo noi peccatori lui è là con le braccia aperte per abbracciarci e prenderci. Mi cambia tutto, mi cambia tutto. E allora certamente sul difettare della fede vince l'amore. E questo mi ha fatto dire: no, scrivi questo libro, certamente estremamente pungolato da Alessia, come diceva, scrivilo, dai un seguito al libro sulla vecchiaia. E allora, avendo scritto il libro sulla vecchiaia e avendo ricevuto da quel libro la testimonianza di tantissimi anziani, soprattutto appena finito quel libro pubblicato, c'è stata la lunga esperienza della pandemia. E per molti vecchi quel libro è stata la possibilità di telefonarmi durante la pandemia, quando io sono stato chiuso per 2 anni in un eremo, senza vedere nessuno, senza più comunicare neanche con la comunità, in quest'eremo nel bosco, mi ha raggiunto da telefonato da internet di anziani che mi dicevano la loro paura per la pandemia, io dicevo la mia, e ci scambiavamo e ci siamo consolati attraversando quel periodo. E il libro era l'occasione per il quale loro avevano potuto percepire che insieme si attraversa la vecchiaia. Ecco, questo libro ha la tesi che insieme, accompagnati, si può attraversare anche l'esperienza della morte. Non so se ti sono...
1: Hai risposto benissimo e praticamente hai attraversato il libro esaurendo quasi tutte le domande che avrei voluto farti, però ci sono alcune suggestioni che mi sono rimaste, insomma, e che ti provo a restituirti, insomma, in qualche modo. Insomma. Cominciare da questa distinzione che mi sembra molto importante tra fede e amore. Tu dici la fede è una convinzione, ma la fede è anche una convenzione, no? Cioè, perché ci si abitua a questo gesto ripetitivo, insomma. L'amore ha qualcosa di imprevedibile che porta con sé, cioè quando dici la fede è finita, l'amore è infinito, cioè in questo senso la distinzione è, se vogliamo, netta, insomma. E tu dedichi proprio un capitolo su come l'amore in qualche modo è il vero antidoto all'idea di morte, insomma, al fatto che poi dobbiamo in qualche modo morire. E mi viene in mente, perché hai esordito dicendo che tu non sei uno scrittore, non scrivi a partire dalla tua esperienza, ma ogni scrittore che si può fregiare di questo nome parte dalla propria esperienza, non può non partire dalla propria esperienza, non può non viverla questa. E dentro la scrittura, dentro quel gesto così millenario, insomma, ci trovi tanto la vita quanto la morte, tanto la morte quanto una forma di resurrezione, che non necessariamente poi una resurrezione, diciamo, di tipo cristiano, non è a quella che io alludo, ma una resurrezione che è la stessa poi, in fondo, vera sostanza dell'arte e dell'arte dello scrivere, in qualche modo. Quando Bataille dice che l'erotismo è l'approvazione della vita fin dentro la morte, cioè fin dentro il negativo in qualche modo, sta dicendo qualcosa che, come dire, rende indissolubile il nesso fra cosa sulla quale tu stesso poi sei tornato in questo libro, tra vita e morte. Ma quale vita e quale morte? Perché la morte poi noi la possiamo rappresentare in tante maniere, in tanti modi, cioè abbiamo il volto apocalittico, quindi la morte come esperienza della guerra, come esperienza del contagio, come esperienza della propria vecchiaia, cioè tutti elementi che in qualche modo nel momento in cui affiorano ci mettono di fronte a questo tema della morte. Heidegger, quando parlava dell'essere per la morte, intendeva poi questa possibilità che oltre la chiacchiera, oltre il convenzionalismo dei rapporti, quell'esperienza era la sola che ti poteva dare una vera autenticità. Io ho sempre pensato che fosse molto funebre quella conclusione, insomma, e forse preferisco la tua quando tu parli dell'indissolubilità tra vita e morte, ma non la morte intesa come esperienza funebre, luttuosa, di cui il barocco, per esempio, ha dato una grande rappresentazione. La Chiesa poi alla fine ci dice questo: ricordatevi che dovete morire, ma non è in questo senso che tu affronti e sviluppi questo tema. Quindi ci sono varie suggestioni che da questo tuo discorso sono affiorate e mi hanno un po' motivato a rilanciarti la palla.
2: Ma indubbiamente io credo che noi umani sentiamo dentro di noi la presenza di una possibilità di vincere la morte. Per il fatto che la desideriamo, che la ipotizziamo, significa che fa parte della nostra umanità. E tuttavia poi l'evidenza è che noi davvero abbiamo un limite posto davanti e che all'interno di quella che è la natura di questo mondo, come abbiamo avuto una nascita, una crescita, così abbiamo un declino e certamente una fine. Ma a differenza di tutti gli altri esseri viventi di questo mondo vegetale, animale, noi umani sentiamo questa morte, questo limite, come qualcosa di ingiusto, credenti o non credenti. E noi dobbiamo interrogarci perché. Qualcuno di voi avrà avuto qualche animale accanto a sé e avrà visto la morte di questi animali. Quando si avvicina il momento della morte vanno a nascondersi con tranquillità, si mettono sotto l'albero, sotto un cespuglio, se avete una casa in campagna, e in modo molto pacifico muoiono. Come gli alberi che seccano. Questo non significa, attenzione, che non abbiano un dolore, una sofferenza. Io sono convinto che anche gli alberi sono capaci di sofferenza. Perché siamo tutti viventi, dove c'è la vita c'è la sofferenza. Ma per noi umani la sofferenza è diversa. Perché la sofferenza è che con la morte finiscono le relazioni. Ed è bellissimo pensare che i primi uomini della storia, o meglio della preistoria, hanno sentito il bisogno nel morire di salvaguardare la relazione. Una delle cose più belle sono i dati dell'archeologia preistorica, quando si trovano scheletri di uomini di migliaia di anni fa. Innanzitutto c'è la sepoltura, che è proprio il segno che lì semplicemente non c'è più l'animale che ha preceduto l'uomo, ma ci sono gli umani. Gli umani appaiono quando cominciano a seppellire. Ma dove il seppellimento? Non pensatelo come una specie di onore al morto, è il bisogno in qualche misura di tener viva una relazione. La seconda cosa straordinaria: quante volte si trovano scheletri di un uomo e una donna abbracciati, come questa straordinaria tomba vicino a Ferrara, dove i due sono abbracciati, quasi per dire l'amore va oltre la morte. Oppure vicino allo scheletro ci sono dei doni, dei fiori, di nuovo per la relazione. Ecco, questo a me fa dire che ci sono delle cose che possono essere, a già appartenere al di là della morte a una immortalità nel senso della parola, e che però stanno nella nostra vita. E l'amore alla fin fine è proprio una di queste. L'amore è l'unica cosa che vince la morte. In tutte le culture, lo sapete, non è il caso che ve lo ripeta, ma ve lo accenno solo, sempre sotto forme di miti e linguaggi diversi, ma la grande lotta si riassume in Eros e Thanatos. Amore e morte a duello, tutte le culture, anche le culture precolombiane. Eros e Thanatos. E l'uomo sente che se dice morte deve dire amore, e se dice amore sente che l'attentato possibile è la morte. E anche lì il Cantico dei Cantici, che nella Bibbia ebraica è l'ultimo libro, calcolate che l'ultimo versetto della Bibbia ebraica è: forte come la morte è l'amore. Forte, tenace come gli inferi è l'amore. L'amore è una fiammata di Yah, una fiammata del Signore. Dove non è risolto il problema, ma viene enunciato forte come la morte e l'amore. Si chiude così la Bibbia ebraica. E la domanda che viene è: chi dei due vincerà? Chi sarà più forte? La morte o l'amore? Ecco, al di là di tutti i rivestimenti teologici, dogmatici, che non mi interessano in questo momento, ma quello che è il messaggio essenziale di Gesù di Nazareth è che l'amore vince la morte.

0: della morte, perché? Perché aveva amato e il suo amore non poteva andare perduto. Ma questo vale anche per noi, che il nostro amore non può andare perduto. Ma certo bisogna capire bene che cos'è l'amore, perché è chiaro che su questa parola poi è una parola così troppo usata e oggi con ogni probabilità manca di qualunque autorevolezza, si usa troppo. Ma guardate che la parola amore ha una dignità, ha un magistero di per sé enorme. Certo, lo conosce chi l'ha vissuto. Non è qualcosa che si sa perché si è letto, perché si è sentito dire o si è sentito raccontare. Ma nell'amore è veramente qualcosa in cui noi vediamo la morte arretrare. E quando dico morte significa che arretra l'odio, arretra l'inimicizia, arretra la diffidenza e cresce la fiducia, cresce la vita, cresce la generatività, cresce la speranza. E questo è nei nostri incontri che avviene. Ed è poi amore, poi le forme, vi ripeto, sono tante. Io arrivo perfino a dire che faccio fare poi sovente dei sorrisetti ai moralisti rigidi cattolici, che anche i nostri amori sbagliati saranno tutti in qualche misura salvati. Ma pensate che nella vita facciamo solo degli amori giusti, ma poverini. Ogni tanto è amore ed è sbagliato, è un amore vietato, era un amore contro la legge, è un amore che contraddice le nostre idee, eppure l'amore ti trascina. Bene, quell'amore sarà salvato. Poi, se volete il linguaggio cristiano, Dio lo purificherà, lo trasfigurerà, quel che volete, ma non andrà perso. E io spero, sono convinto, non di tante cose dell'aldilà, ma due cose sono convinto. La prima è che di là c'è il giudizio. E al libro riservo un buon posto per il giudizio, perché se non c'è il giudizio la nostra vita è miserrima. La seconda cosa è che mi sarà dato di là di incontrare quelli che ho amato e quelli che mi hanno amato. Perché se io vado di là e non incontro quelli che ho amato, allora meglio che vada di là e sia nel nulla, come prima del 1943, quando dovevo nascere. Meglio il nulla, ma se vado, vado con gli altri, mi salvo con gli altri e voglio vivere l'amore con gli altri. D'altronde, se Gesù mi ha parlato di là di un banchetto, banchetto lo facciamo mica self-service io e lui, faremo con io, i miei amici e lui, altrimenti non ci vado. Mi permetto la battuta, ma non è possibile, Agnoli. Per andare con certi santi che la Chiesa ha fatto, preferisco non andarci, stare di qui. Stare di qui, attenzione, mi sarà data anche la possibilità di scegliere, perché degli ultimi che ne ha fatto, ce ne sono alcuni che ho conosciuto anche in vita, e mi dico, vabbè, la misericordia.
1: Senti, questo tema dell'amore apre anche a un tema oggi molto infiammabile, diciamo, insomma, che è il tema del dolore fisico. E quindi il dolore sofferto in qualche modo. Tu scrivi all'inizio di un capitolo, credo, che si chiama Venuta l'ora. E dici, da cristiano ho dovuto liberarmi del peso postomi sulle spalle da una chiesa che predicava il dolore sofferto come redentivo, salvifico, addirittura un'espiazione per i peccati commessi. In realtà il dolore è insensato e quando aggredisce in modo intenso, disumanizza, modifica la personalità, determina mutamenti nell'affettività e nelle relazioni. Ecco, credo che non si

0: possa dire meglio per introdurre questo, poi questo tema, come dire, che spesso la Chiesa rimuove o ostacola o combatte o giudica in senso negativo, cioè quale deve essere poi il nostro rapporto con la sofferenza vera, non la sofferenza immaginata. E tu su questo dici delle cose molto precise, così come dici delle cose molto, molto, come dire, determinate sul tema del suicidio, per esempio, insomma. Cioè sul fatto che nessuno può davvero intervenire dicendo qualcosa attorno al suicidio che non siano poi delle parole di circostanza, perché è talmente imperscrutabile quell'atto, quel gesto, tu dici che soltanto Dio può sapere il perché, diciamo. Ecco. Allora, questa è una tua posizione molto. Non è la prima volta che la ribadisci, insomma. Però mi sembra molto importante nel panorama della nostra contemporaneità, dove spesso si fa un uso politico e aggiungerei arretrato di questi temi come appunto il suicidio, l'eutanasia, eccetera. Ecco, su questo mi piacerebbe che tu dicessi qualcosa di preciso.
1: Ma io ho conosciuto molto bene la spiritualità cristiana dolorista, in cui la sofferenza era un merito e andava cercata. Pensate addirittura che ero piccolino e sono venuti al mio paese, me lo ricordo come adesso, dei predicatori di una congregazione appena fondata in Piemonte, il cui nome sapete qual è? Perché ci sono ancora, poverini, bravi, eh? Volontari della sofferenza. La congregazione che faceva il voto di chiedere al Signore le sofferenze per poter espiare i peccati del mondo e redimersi. E quindi ai malati dicevano che dovevano soffrire e offrire le sofferenze al Signore. Così si purificavano dei loro peccati e facevano riparazione per i peccati dei peccatori. Io sentivo questo davvero come qualcosa di perverso. Non riuscivo a capacitarmi, no? E quando poi soprattutto sentivo questo insegnamento dell'offerta a Dio delle proprie sofferenze, mi sembrava di avere davanti l'immagine di pervertita di un Dio. Come può Dio compiacersi delle nostre sofferenze? Come può desiderarle? Come può chiedere che glielo offriamo? Certo, poi leggendo la Bibbia non ho mai trovato queste cose e ho capito che era un'invenzione della Chiesa, ma ci è voluto del tempo. E poi di nuovo la frequentazione dei malati che urlavano dal dolore del letto. Pene lunghissime, ma era una condizione in cui neanche ci si sognava di fare le cure palliative 50 anni fa, non c'era perlomeno l'organizzazione. E in quello soffri e fa l'offerta a Dio di questo. Sono tutti i meriti che tu accumuli, farai meno purgatorio e certamente hai meno probabilità di finire all'inferno. Poi guardando il dolore, soprattutto dei malati terminali, seguendo per un certo numero di tempo, tra il 90 e il 2000, ho accompagnato dei giovani malati di AIDS fino alla morte. Io ormai non credevo più a questa visione del dolore, ma certamente notavo anche come la malattia di fatto abbrutisce, come, attenzione, rende più cattivi. Ve lo dico per esperienza. Se avrete in casa qualcuno, moglie, marito, papà, mamma, che a un certo punto si pigliano il Parkinson, in molti casi il Parkinson trasforma la persona, diventa irritabile, nervosa. Le persone più miti diventano addirittura a volte violente, irriconoscibili in un rapporto in famiglia. Quante volte ho sentito dire alla moglie: non riconosco più mio marito, tutta la vita mitissimo, adesso è addirittura violento. E non è facile per chi condivide la vita capire che questo è frutto della malattia. Non è una scelta che uno fa, è la malattia che porta lì, o porta una certa insensibilità. Insomma, il dolore, la sofferenza è insensata e va assolutamente, prima di tutto, combattuta. Questo è il dovere dei cristiani. Questo ce lo insegna Gesù di Nazareth, che di fronte alla sofferenza, ci dicono gli evangelisti, ha sofferto una condizione addirittura di confusione mentale, cadeva a terra costantemente quella sera, fino a una tensione che il suo sudore diventava sangue, e continuava a pregare tre volte significativamente: Padre, Padre, non farmi far questa fine violenta. E allora chi siamo noi per non essere migliori o eroi rispetto a lui? Il cristianesimo non propugna nessun eroismo. Il dolore chiede innanzitutto la resistenza, chiede di ricorrere a tutti i mezzi per poterlo alleviare. E oggi richiede soprattutto un uso intelligente delle cure palliative, che purtroppo invece in Italia sono a macchia di leopardo. Io anche questo ve lo dico per esperienza. Sono stato in ospedale in condizioni di 15 giorni di sofferenza estrema, non mi davano un calmante, nulla, con un'emorragia interna terribile, finché poi ho chiesto: ma perché non mi avete dato almeno un calmante? E con molta innocenza la suora mi ha detto: ma qui in questo ospedale, un ospedale di Torino, non siamo a Reggio Calabria, non abbiamo la cultura del dolore. Dove c'è la mia comunità, c'è un'unità invece di cura palliativa straordinaria. Gli ultimi quattro che sono morti in comunità, noi abbiamo coinvolto questa unità, venivano tutti i giorni a verificare il dolore di questi malati terminali e a dargli la dose esatta perché non ci fosse sofferenza. Questa, io credo che è una questione di civiltà, di cultura, una questione soprattutto di amore dell'altro. Perché se la morte fa paura a molti vecchi è per quello. Cosa andrò incontro quando gli altri disporranno di me? Mi ascolteranno nel mio dolore, nella mia sofferenza? Faranno ciò che devono fare o non lo fanno? di lì accenno solo, ma dico anche nel libro l'importanza che ognuno di noi lascia un testamento biologico, perché chi resta sappia come comportarsi e non sia aggravato poi da sensi di colpa se ha semplicemente deciso che, non essendoci più nulla da fare, si doveva ricorrere a palliative, anche qualora le cure palliative accorciassero quella vita che non è più vita. Lì bisogna essere molto chiari. Se si vuol bene a quelli che si lascia e non lo si vuol caricare di sensi di colpa, bisogna aiutarli e dire: io dispongo questo quando se mi capita queste cose. È una questione di umanità e di morire accompagnati e accompagnando quelli che restano. E vicino a questo è il tema del suicidio. Io non ho avuto persone vicinissime che hanno fatto questa scelta del suicidio, però ho avuto parecchi amici che hanno il figlio suicida e li ho seguiti in questi momenti difficili, o anche altri che hanno avuto persone più anziane. Quello che ho capito, ma che ho sempre capito, perché da noi anche, devo dirvi, si medita molto il suicidio in Monferrato. Mi sembrerà strano, ma siamo una cultura che medita molto sul suicidio. Credo che anche chi conosce un po' la letteratura di Pavese, di Fenoglio, degli altri, da noi è molto frequente come dato culturale il suicidio. Quindi è un tema che non è perlomeno espunto dalla vita quotidiana. Certo, mi faceva l'effetto quando andavo al cimitero, alla tomba di mia madre, passare accanto fuori al cimitero alle tombe dei suicidi, perché non potevano stare in luogo santo. Quindi fuori del cimitero, fuori dalla terra benedetta, c'erano una decina di tombe. Questi sono suicidi, non mettevano neanche il nome, solo la croce, data di nascita, data di morte, e con loro c'era qualche viandante che non si sapeva se era cristiano, se era ebreo, confinato lì, terra di nessuno. Era molto triste. Ma il suicidio è un grande mistero e noi non dobbiamo giudicare mai. Anche gli ultimi omicidi, casi pubblici, questo desiderio di dire le ragioni perché, ma non possiamo saperlo. E anche decidere, ma ha avuto un momento di follia, eccetera, è irrispettoso. Lasciamo al mistero di Dio la morte di uno. La Bibbia poi non lo condanna così come lo condanna la Chiesa, che la Chiesa lo condanna perché la condannava la società civile, che aveva paura dei suicidi perché la popolazione era già poca. Era un problema demografico. Ma nella Bibbia Saul si uccide, eppure nelle volte delle chiese è tra i santi re Saul. Razin si uccide, Sansone si uccide. Non si dice che hanno fatto un bell'atto, ma neanche una condanna eterna per quello. Anche lì, misericordia, comprendere che a volte ci sono persone che non trovano più senso nella vita, ci sono persone nate infelici e che non si riesce a dargli una speranza, a dargli un momento di positività. Ci sono addirittura persone, spero che mi capite bene, che se voi tentate di fare il bene loro, loro si incattiviscono ancora di più, ma non perché siano cattive, ma perché la vita li ha rese così e noi non sappiamo che cosa hanno vissuto dentro, per cui a un certo punto in loro si è innestato questo libido di morte che è una libido di misconoscimento dell'altro. Ci vuole grande rispetto. Noi siamo dei viandanti, siamo in una carovana tutti, siamo 8 miliardi attualmente, e pensate che ci sia qualcuno di noi più meritevole degli altri? No. Dobbiamo sempre di più pensarci in questa fiumana di 8 miliardi solo oggi che noi siamo. E credo che allora non diamo a Dio immagini perverse. Dio soffre con noi. Dio non può fare nulla. Dio non è riuscito neanche a togliere a suo figlio la passione morte, perché non poteva. Perché una volta che noi siamo in vita, Dio non può far nulla, potrà far qualcosa di là, dal giudizio in poi, ma finché siamo qui, Dio può far nulla. Io posso dirgli, Dio non ci sei, posso bestemmiarlo, posso far qualcosa, lui non può farmi nulla. Non mi può far cadere una tegola sulla testa. Pensate quante cose noi facciamo contro Dio, ma lui non può far nulla. Siamo autonomi, liberi da lui, siamo una creatura autonoma, a sua immagine e somiglianza. Quindi non può far nulla, di là sì ci giudicherà, ma di qui no. E di conseguenza non diamogli un'immagine, che lui non può farci assolutamente del male. Non è perverso. E anche le immagini di Dio, attenzione, non esagerate, ci sono tutte queste immagini umane, non so se ci avete mai pensato, quando dicono Dio è padre. Ma poi, tutti i padri che avete avuto sono così bravi? Siete così sicuri che Dio sia, che vi piaccia se è come vostro padre? Ma io non ci credo mica tanto. Sono tutte immagini, ma io vi ho detto Dio è sufficiente, lasciamolo. Fermiamoci a Gesù Cristo che ce l'è già avanzo.
0: Grazie Enzo Bianchi, che porta un'idea di comunità nel cuore, che è questa la cosa importante. Comunque grazie per la partecipazione, per l'attenzione, e un grazie particolare a Enzo.
1: Grazie.
2: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

0: Invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato.
1: Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
2: Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
1: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
2: Tremate e non peccate. Sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.
1: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
2: Molti dicono: chi ci farà vedere il bene? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
1: Hai messo più gioia nel mio cuore di quando abbondano vino e frumento.
2: In pace mi corico e subito mi addormento. Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.

0: nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ecco, benedite il Signore.
2: Voi tutti servi del Signore.
3: Voi che state nella casa del Signore durante le notti,
2: alzate le mani verso il Tempio e benedite il Signore.
3: Da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto cielo e terra.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Ascolta, Israele. Il Signore è il nostro Dio. Il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore. La Tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del Tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È sabato 9 maggio.
2: Sono le 23 e 14 minuti.
3: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

vuoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

pensarci bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi

L'ultima volta che hai saltato scuola per sentir l'odore del pane. L'ultima volta che ti sei fidato delle luci delle lampare. L'ultima volta che hai detto basta. L'ultima volta che hai detto ancora un po'. L'ultima volta che hai pensato bene, ora c'è bisogno di uno stop.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: amate, osserverete i miei comandamenti. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. In questa sesta domenica di Pasqua, Gesù apre e chiude il suo discorso ai discepoli con parole che sono abbastanza distanti dalla nostra idea moderna di amore. Per amare una persona ci sembra infatti necessario dover agire con spontaneità, quasi distinto, essere noi stessi. Se può esserci una verità anche in questo, è certamente vero che l'amore richiede concretezza, gesti ed azioni che ci facciano vedere e sperimentare davvero la presenza, la cura, la tenerezza dell'altro. Questo è esattamente quello che ha fatto Gesù con noi. Non ci ha amati a parole, con slogan, con proclami. Questo discorso di Gesù che ascoltiamo nel Vangelo di questa domenica si colloca, come sappiamo, alla vigilia della sua passione. Gesù, per darci il suo amore, ha pagato con la vita, con il suo sangue. Non si è limitato a dirci che non c'è amore più grande che dare la vita per i propri amici. Lo ha fatto davvero. Per questo ci commuove ascoltare le parole che la Chiesa ci propone all'inizio di questa celebrazione. Con voce di gioia date l'annuncio, fatelo giungere ai confini della terra. Il Signore ha riscattato il suo popolo. Alleluia. Il Signore ci ha riscattati, ha pagato per il nostro male, per il nostro peccato. Davvero queste parole dovrebbero riempire il nostro cuore di gioia e di consolazione, proprio come è accaduto in Samaria con l'annuncio di Filippo, come ci viene raccontato nella lettura degli Atti degli Apostoli. E come se tutto questo non bastasse, il Signore Gesù si preoccupa anche di non lasciarci soli dopo la sua salita al Padre. Sta per essere messo in croce, torturato e disprezzato per la nostra salvezza. Eppure non sembra ritenere di fare anche troppo e nemmeno abbastanza. Come riempie il cuore di gratitudine e di consolazione vedere questo Signore che si preoccupa di pregare il Padre per i suoi amici, perché non si sentano orfani, perché conoscano la verità e possano andare avanti nella certezza che un giorno si rivedranno per sempre. L'amore, quando è vero, quando è l'amore con il quale Lui ci ha amati, non si accontenta, non si sente mai a posto, ma cerca sempre il di più, vuole il meglio, desidera dare tutto. Proprio come ci dice San Paolo, la carità è magnanima, benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia di orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. L'amore supera i limiti della cultura e della religione, come ci mostra Filippo, che si reca a predicare in Samaria, in questa terra non gradita ai giudei, considerata terra di infedeli, di gente che non sa pregare. Filippo annuncia la salvezza del risorto e le parole e i gesti da lui compiuti aprono il cuore alla fede, portano gioia, la gioia vera che ci ha lasciato il Signore, la gioia che non è del mondo. Pietro e Giovanni si recano in Samaria per rendersi conto di cosa sta accadendo e constatano che anche al di fuori della loro cerchia il Signore ha agito, ha convertito i cuori, ha donato gioia. E allora si adoperano perché anche su questo popolo possa scendere lo Spirito Santo, senza sindacare, ma semplicemente mettendo in atto il comando che avevano ricevuto dal Signore: fate discepoli tutti i popoli. Come ci ricorda anche l'Apostolo Pietro nella sua lettera, a noi, apostoli di tutti i tempi, non è richiesto di difendere il Signore e la sua azione, di indicare allo Spirito Santo dove è il caso di operare e dove no. Semplicemente siamo chiamati a rendere ragione della speranza che è in noi, di un incontro, di una relazione che finalmente ha reso la nostra vita piena di senso e di bellezza. E questo si fa molto meglio con il rispetto e la dolcezza, con un cuore limpido che non desidera fare proseliti, non cerca grandezze e riconoscimenti, non si sente investito di potere e di prestigio dall'alto. Semplicemente desidera che anche altri, molti altri, possano fare la sua stessa esperienza, quella di essere stati amati fino alla fine, riscattati perché preziosi agli occhi del Signore. Solo se ciascuno di noi saprà rendere questa testimonianza con verità e libertà, allora chi ha il cuore disponibile all'accoglienza della verità potrà vedere il Signore, potrà entrare a far parte di quella vita che il mondo continua a rifiutare, perché non accetta di conoscere il Signore, rinunciando alle sue logiche di potere, di possesso, di supremazia. Ma per coloro che rinunciano a tutto questo, per conoscere davvero Lui, è aperta la strada verso la vita come Lui la dona, la vita con Lui che è il vivente e che solo ha il potere di farci vivere davvero.
1: Avete ascoltato? Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Sono entrato per sbaglio nella ruota di una bicicletta. Non era mia intenzione, giuro, procurare un simile danno. Ma ti sarò vicino, io ti sarò addosso. Perché starti vicino adesso è tutto quello

0: sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: La vita è un sassolino che tengo in una mano.

0: Religione e cultura, incontri e approfondimenti.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Obbedienza nello Spirito, fatto obbediente fino alla morte. San Paolo prega per noi. Buongiorno a tutte voi e a buona Pasqua. E siamo in questo giorno di ritiro che proprio succede nella Pasqua. Dunque è un giorno di celebrazione serena della Pasqua per noi. È un'opportunità di ricevere con più, forse con più serenità, con riflessione, la realtà della Pasqua. E siamo in questo anno di riflessioni su San Paolo, o aiutati da San Paolo, e sì, lui come profeta di Cristo risorto, lui come il discepolo che annuncia la Pasqua di Cristo. Dunque, questo è ciò che facciamo in questo giorno, che permettiamo a Cristo risorto di fare la sua opera ancora di più in noi. E Filippo, va bene. Dunque, vorrei cominciare con questa domanda. Come diceva Papa Francesco tempo fa, ciascuno in silenzio risponde, che dove vorrei o dove avrei bisogno che Cristo, dove vorrei che Cristo dove voglio che Cristo risorga nella mia vita? Dove ho bisogno della risurrezione di Cristo nella mia vita? Dove vorrei che Lui mi diesse la sua vita e risorgesse in me? E poi, essendo qui in un giorno di ritiro, siamo perciò molto aperti al mondo, no? Che questo non è niente di privato. Siamo qui per il mondo. Dunque, dove vorrei che Cristo risorgesse nel mondo? Dove vedo che c'è bisogno della vita risorta di Gesù nel mondo? Ed è che con questi desideri della vita di Cristo in noi e nel mondo che